Per la rubrica solo avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la suite in sol minore BWV 995 di Sylvius Leopold Weiss, sonata in la minore L'infedele. Ha eseguito al liuto Eugène Dombois. E per concludere Eric Marienthal al sassofono.

Avete ascoltato musica con Eric Marienthal al sassofono. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Un programma, quello di oggi, tutto rivolto al divertimento, divertimento di nome e di fatto, speriamo. La puntata infatti è tutta piena di divertimenti mozartiani, divertimento questa forma che ha diverse motivazioni, può essere usata all'interno, può essere usata all'esterno con la cosiddetta musica en plein air, per accompagnare un banchetto, per accompagnare un incontro, per semplicemente far compagnia ai nobili che stavano in un giardino. Insomma, il filo rosso che però lega tutti questi brani è appunto la leggerezza, una leggerezza che però non è per forza una cosa brutta e serve talvolta a Mozart per sperimentare

il comportamento da avere con alcuni strumenti, ma abbiamo già parlato troppo, visto che ci vogliamo divertire, vogliamo anche ascoltare la musica. Allora partiamo con il divertimento in fa maggiore K213 con quattro movimenti: allegro, spiritoso, andante, minuetto, contredanse en rondo, molto allegro. E già da questo ultimo movimento c'è qualche eco del barocco che viene fuori. E allora ricordiamo qual era la musica che ascoltava Mozart e che aveva ascoltato fino a quel momento. Ecco, allora si capiscono meglio anche certi atteggiamenti anche nello scrivere musica d'occasione come questa del divertimento in fa. Siamo nel luglio del 1775 e questo è questo divertimento è il primo di una serie di sei che Mozart compone in quel periodo fino al 1776 per l'arcivescovo Colloredo e il suo palazzo di Mirabel. Questo lavoro assai è comunque una pietra, un punto di partenza per una scrittura mozartiana non soltanto del genere, ma anche, come dicevamo, nel trattamento anche degli strumenti a fiato. Una scrittura che sentiamo come viene interpretata dai musicisti di oggi, e sono musicisti davvero, come dire, di primissima scelta. Abbiamo infatti la Holliger Wind Ensemble con Heinz Holliger e Louis Pellerin all'oboe, Radovan Vlatkovic e Alan Jones ai corni, Klaus Thunemann e Matthew Wilkie ai fagotti.

Abbiamo ascoltato il divertimento in fa maggiore K213 di Mozart nell'esecuzione dell'Holliger Duild Ensemble con Heinz Holliger e lui Pelerin all'oboe, Radovan Vlatkovic e Alan Jones ai corni, Klaus Thunemann e Matthew Wilkie ai fagotti. Gli stessi interpreti sono ora alle prese con il divertimento in si bemolle maggiore K240, con appunto ovviamente lo stesso organico. Quattro i movimenti: allegro, andante grazioso, minuetto, allegro. È appena il caso di osservare che si tratta dei quattro movimenti di un quartetto d'archi. E ovviamente è il secondo dei sei lavori che abbiamo detto Mozart scrisse per Coloredo. Ascoltiamolo.

Abbiamo ascoltato il divertimento in si bemolle maggiore K240 di Mozart nell'esecuzione dell'Holliger Wind Ensemble e gli stessi interpreti passano a un altro divertimento, quello in mi bemolle KV252. La tonalità è mi bemolle maggiore, i movimenti sono andante, minuetto, polonaise andante, presto assai. È stato detto che questo è il più semplice della serie di divertimenti scritti per l'occasione da Mozart, però in questo caso, come spesso accade, per la verità, la semplicità non vuol dire, che qualcosa non va, ma quando la semplicità è vera, è mozartiana, beh, ci si diverte, insomma. Eccolo allora, l'Holliger Wind Ensemble alle prese con il divertimento in mi bemolle maggiore, KV 252.

Abbiamo ascoltato l'Holliger Wind Ensemble nel divertimento in mi bemolle maggiore KV252 di Wolfgang Amadeus Mozart in questa puntata tutta dedicata ai divertimenti mozartiani. E passiamo alla tonalità di fa maggiore con il divertimento KV253 in soli tre movimenti, un tema con variazione iniziale, andante, poi c'è un minuetto e un allegro assai. Scritto nel 1776 è quello che quarto della serie, quello che forse ha attirato di più l'attenzione per la sua particolarità, una bellezza che attira e che ricorda un po' la Hafner, se vogliamo, ma è nello stesso tempo particolare per il rapporto che c'è anche tra gli strumenti e un principio compositivo che ne fa davvero un lavoro molto bello.

Abbiamo ascoltato il divertimento in fa maggiore KV 253 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione dell'Holliger Wind Ensemble con Heinz Holliger, Hans Eolhorst all'oboe, Radovan Vlatkovic, Alan Jones ai corni, Klaus Thunemann e Sergio Azzolini ai fagotti. E passiamo al divertimento in si bemolle maggiore, torniamo in questa tonalità con il KV 270 e torniamo anche a quattro movimenti: allegro molto, andantino, minuetto moderato, presto. Siamo nel gennaio del 1777 e Mozart scrive il quinto di queste musique da table, come scrivono i francesi, queste musiche d'occasione, divertimenti, per, lo abbiamo detto più volte, lo ripetiamo, possono essere eseguiti per accompagnare praticamente qualsiasi cosa all'interno e all'esterno. Quando è all'esterno viene detta musique en plein air ed è una musica che può accompagnare anche una scuola di equitazione, per esempio. In questo caso la tonalità e la caratteristica di una ricerca, anche di una tecnica, perché anche nella semplicità di questi lavori troviamo una ricerca mozartiana della tecnica, una elaborazione tematica in questo caso e una voglia di perfezionare la conoscenza di ciascuno strumento. Quindi questa semplicità è una semplicità forse anche più esteriore che interiore. Per Mozart è importante perché, oltre a dare qualche soldino evidentemente alle casse mozartiane, sono lavori che gli fanno conoscere meglio gli strumenti coinvolti. E alla fine magari qualcuno riconoscerà un tema che Mozart inserì nelle Nozze di Figaro. Ancora una volta Holliger Wind Ensemble.

0: Abbiamo ascoltato il divertimento in si bemolle maggiore KV270 di Wolfgang Amadeus Mozart con l'Holliger Wind Ensemble formato da Heinz Holliger e Hans Ehlhorst all'oboe, Radovan Vlatkovic e Alan Jones al corno, Klaus Thunemann e Sergio Azzolini al fagotto. E con quest'ultimo lavoro di oggi, di questa puntata, passiamo idealmente il testimone alle opere più impegnative di Mozart. In quel gennaio del 1777 Mozart scrive il concerto K271 per pianoforte e orchestra per la signorina Genome, e ancora nel febbraio il divertimento K287. E ancora, insomma, è il momento in cui si impone la prima figura mozartiana, prima ancora che poi si trasformi ancora una volta, e nel 1781, grosso modo nei primi anni 80 del Settecento, quando Mozart conosce la musica di Bach e Handel, grazie al barone van Swieten, tra l'altro, e abbiamo questa ultima grandiosa stagione della genialità mozartiana. Ma ecco, idealmente passiamo il testimone alle musiche più, virgolette, serie, e lasciamo questi divertimenti che speriamo che, scusate il gioco di parole, ma è troppo divertente, speriamo che ci abbiano divertito. Ecco, abbiamo usato spesso questa parola, e allora grazie a tutti per la pazienza. Da Marco Di Battista, l'appuntamento con la musica da camera è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite Francesco Kebat, pianista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Francesco.
1: Grazie a Luigi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita The Wand, Chicoria and Beyond, nuovo album del Francesco Kebat Trio pubblicato da Clessidra Records. Come nasce questo progetto, Francesco?
1: Questo progetto è un sogno che diventa realtà, una cosa che ho tenuto nel cassetto per lungo tempo, perché fin da ragazzino ho coltivato una passione nei confronti di Chicoria, questo grande pianista e compositore scomparso qualche anno fa, che ha lasciato un segno nell'arco di diversi decenni con diversi progetti sia elettrici che acustici, e il mio incontro con la sua musica è avvenuto quando più o meno avevo 12-13 anni. Mio papà, appassionato di musica anche lui, è stato anche lui musicista, ha portato un giorno a casa un disco dell'Electric Band che mi ha folgorato, e da lì ho cominciato a scavare prima nella sua musica, poi anche in altri, tanti altri musicisti. Nello stesso periodo ascoltavo Jimmy Smith, Keith Jarrett, poi anche musica classica, eccetera. Però ecco, in particolare su Corea ho sviluppato una vera e propria mania. I suoi dischi in quegli anni, diciamo nella mia adolescenza, li ho consumati, tra virgolette, anche se per il CD non si può dire proprio di averli consumati, ma insomma imparavo gli assoli a memoria, queste cose. E avanti negli anni, con tanta gavetta che ho fatto, sono entrato poi in contatto con due grandi musicisti che sono insieme a me in questo disco, che sono Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Max Furian alla batteria, e abbiamo iniziato a collaborare da prima su un progetto di Riccardo che è uscito qualche anno fa, dedicato a Wes Montgomery. Poi nei nostri incontri musicali e non, nelle nostre cene, abbiamo iniziato a parlare di varie cose, chiacchierate sulla musica ad ampio spettro. A un certo punto è uscito il nome di Corea e ho detto: ragazzi, bisogna fare un progetto su questa cosa. Loro entusiasti, io sono stato felicissimo, e da lì abbiamo cominciato a lavorare su questo materiale. All'inizio dell'anno scorso, intorno a gennaio, abbiamo messo giù un calendario di prove e incontri e abbiamo selezionato materiale dal repertorio di Corea, che è vasto, come dicevo. Quindi la selezione all'inizio non è stata semplicissima. Ma la chiave di volta l'ho trovata nell'idea di recuperare parte del suo materiale originariamente concepito per gruppi elettrici, Return to Forever, Touchstones, Electric Band, e riproporlo in chiave acustica. E io ho sempre ammirato le sue composizioni, specialmente quelle più strutturate, quelle più lunghe, più arrangiate, più organizzate. Mi ha sempre diciamo, ha tratto la sua abilità di essere un po' un architetto musicale all'interno delle architetture, appunto, dei suoi brani, riesce e inserisce sempre l'improvvisazione. Questo è un aspetto che mi piaceva molto e ho sempre desiderato misurarmi, ecco, con questo materiale. E da qui il progetto ha preso forma nell'arco di circa 6 mesi di lavoro, prove, selezione, arrangiamento. Abbiamo preparato il programma che ora si trova nel CD, e luglio dell'anno scorso siamo andati a registrarlo, e questo è il risultato. Ecco, per cui nell'album abbiamo, ecco, questo diciamo è metà del contenuto circa dell'album. Abbiamo pescato dei brani dal repertorio elettrico, come ho detto, di Corea, spaziando, penso sì, nell'arco di 20-30 anni di produzione. E poi, ecco, ci tenevo a rendere omaggio a Corea anche in un'altra modalità, che è omaggiare il compositore, non solo recuperando suoi brani e riproponendoli in maniera, diciamo, più possibile fresca e originale, cambiando di veste dall'elettrico all'acustico, ma anche inserendo dei brani scritti da me, che sono chiaramente ispirati al suo mondo musicale. Questo è un modo per me per ringraziarlo, diciamo, dell'eredità che lascia e del segno che ha lasciato. Quindi ho scritto dei brani apposta per questo progetto, ispirati al suo mondo musicale e in alcuni casi anche a brani specifici, uno o più brani specifici di Corea. Questo, come dicevo, è per me un modo per rendere omaggio e parte del titolo, quel Beyond che sta alla fine del titolo, è un po' scherzoso, un po' provocatorio per dire cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un po' il percorso che Corea ha tracciato durante la sua vita terrena e vita artistica. Ecco, questo è un po' diciamo, la storia e come si è evoluto il progetto.
0: Un primo ascolto, Francesco, cosa selezioniamo?
1: Ma allora, mi piacerebbe farvi ascoltare il primo brano dell'album che è Hymn of the Seven Galaxy, che proviene dall'omonimo disco dei Return to Forever, siamo nel 1973, qui riproposto in chiave acustica.

0: Avete ascoltato Hymn of the Seventh Galaxy di Chick Corea nella rilettura del Francesco Cabat Trio, ovvero Francesco Cabat pianoforte, Riccardo Fioravanti contrabbasso, Max Furian batteria. Siamo in compagnia di Francesco Cabat per presentare questa novità, appunto The Wand, Chick Corea and Beyond, pubblicata da Clessidra Records. Tornando alla tracklist, appunto, quattro composizioni di Chick Corea, 5-2. Ma di fatto hai coscientemente creato un percorso di ascolto per chi volesse ascoltare, appunto, per l'ascoltatore ideale che del tuo album, Francesco?
1: Sì, abbiamo, diciamo, si snoda attraverso, rimbalzando tra brani di Corea e brani miei. Io in questa lista di brani, questa selezione di brani di Corea, ho deliberatamente evitato i brani più sfruttati, più riletti, più conosciuti. Questo, diciamo, è un po' una mia caratteristica anche in progetti diversi e precedenti. Io tendo a preferire i brani meno sfruttati, perché credo che ci sia occasione di recuperare molto materiale interessante che è meno noto, e credo che alcuni dei brani che abbiamo selezionato di Corea all'interno di questo lavoro a me piacciono moltissimo. Ne ascolteremo alcuni più avanti nella trasmissione, e in questo modo riusciamo anche a inserire, diciamo, un po' di originalità da parte nostra, un po' di, riusciamo a inserire un po' della nostra personalità e un po' del nostro suono all'interno delle composizioni di Corea. Io trovo che in un progetto di questo tipo, sì, stiamo parlando di Corea in questo momento, ma diciamo più in generale quando si tratta di tributi, il mio personale approccio è di cercare del materiale sì che renda omaggio all'artista che si sta cercando di celebrare, ma che dia anche spazio ai musicisti di esprimere il proprio mondo musicale. E molto spesso, che ne so, ricordo per esempio un precedente progetto che abbiamo fatto con Marta J, dedicato ai Beatles. In quel caso alcuni brani dei Beatles che abbiamo riproposto in chiave jazz li abbiamo editati proprio perché erano talmente belli di loro che aggiungere qualcosa era veramente difficile. E un po' lo stesso approccio l'abbiamo usato anche nei confronti di Corea. Per esempio, gli appassionati noteranno immediatamente che nella lista dei pezzi non c'è Spain, per esempio. Questo, diciamo che abbiamo scelto, ecco, di essere un pochino più dei topi di biblioteca, se passi, mi passi l'espressione, e di recuperare materiale altrettanto interessante ma forse meno conosciuto. Quindi è l'occasione anche per gli appassionati di riscoprire, spero, qualcosa di carino che è comunque nel repertorio vastissimo di Corea, che è una produzione, dicevamo, pluridecennale, non so se 40 o 50 anni di lavori di lavoro musicale. E ho perso il conto dei Grammy, credo che siamo intorno ai 40, non lo so. Comunque forse sto esagerando, ma un numero spropositato. Ne ha vinto tra l'altro uno anche postumo, perché nel 2000 ha preso un Grammy per un disco uscito postumo nel 2025. Credo, a mia conoscenza, forse l'unico artista che è riuscito a farlo.
0: Altro ascolto, Francesco.
1: Il prossimo brano che ascoltiamo è un brano composto da me, di cui esiste anche una versione video live in studio che abbiamo realizzato da Carlo Cantini nello studio DigiTube di Mantova, e il titolo è Lume. Si tratta di un ambiente molto intimo. Il lume in questo momento, in questo caso, simboleggia sia, diciamo, una fonte luminosa molto delicata e molto intima, come potrebbe essere in una casa, in una camera da letto, ma anche la scintilla dell'ispirazione in qualche maniera.

0: Ed era Lume di Francesco Kebat, dall'album The One in Korea and Beyond, che stiamo presentando in sua compagnia, album pubblicato da Clessidra Records. Francesco, per il pubblico che ne sa un po' meno, chi è stato Cicoria per il mondo della musica, per il jazz in particolare, cosa appunto di fatto ha rappresentato per te e soprattutto qual è la sua eredità?
1: Cicoria è una figura molto particolare, io trovo, nel panorama musicale, perché si è distinto nell'arco della sua carriera con un'identità piuttosto forte. Nella sua musica ci sono alcuni caratteri che io ho sempre trovato estremamente interessanti, ma che lo caratterizzano. Intanto va detto che pianisticamente aveva una tecnica da virtuoso, specialmente io trovo da un certo periodo in avanti un suono estremamente distinguibile, che dagli anni credo 80 in avanti lui ha associato ai pianoforti Yamaha di cui era endorser, quindi questa combinazione dell'arte dei pianoforti giapponesi insieme al suo tocco ne hanno fatto un carattere distintivo, questo diciamo dal punto di vista puramente pianistico. Molto asciutto come stile di accompagnamento, con i soli, gli assoli e il modo di suonare sono estremamente netti e chiari sempre, molto intenzionale. Nella sua musica in generale il ritmo è fortemente presente, nella sua produzione credo che i pezzi lenti, le ballad, i pezzi molto meditativi sono rari, sono delle chicche che vanno cercate, perché prediligeva i ritmi latinoamericani, probabilmente anche influenzato dalle sue esperienze iniziali con Mongo Santa Maria, quindi un certo tipo di jazz molto, come dire, contaminato. In un certo senso si potrebbe dire l'eredità di Horace Silver, ma diciamo poi evoluta in maniera molto più sofisticata negli anni successivi, e diciamo dal punto di vista armonico e più compositivo le sue fonti sono sicuramente si colloca nel solco del jazz senza alcun dubbio, ma le sue fonti di ispirazione non sono limitate all'ambito del jazz, ma prendono dalla musica classica. Cioè, se si va a scavare all'interno del materiale musicale le armonie che usa, le concatenazioni e gli elementi musicali che sono inseriti nel suo materiale provengono da Shostakovich, Stravinsky, Bartok, provengono da Scarlatti, Mozart, quindi diciamo è una paletta, è una tavolozza di colori estesa rispetto a, adesso faccio dei paragoni proprio anche grossolani, ma rispetto al vocabolario musicale di Oscar Peterson, Bill Evans, la paletta di colori e la tavolozza musicale è estesa da questo punto di vista. È stato anche nell'arco della sua carriera molto noto per alcuni progetti elettrici che ha realizzato, che gli hanno dato il successo in varie epoche, quindi è stato anche camaleontico, discusso, dibattuto, controverso proprio per queste scelte musicali. Ad alcune sono piaciute molto, ad alcuni meno, però ecco, credo che il primo, io non c'ero, ma diciamo il primo progetto davvero di successo di Cicoria è stato Return to Forever, un quartetto elettrico, quindi lui suonava le tastiere, il Fender Rhodes, che in quel periodo imperversava, era diventato sempre più popolare negli anni 70, basso elettrico, chitarra, una batteria molto robusta, quasi rock, infatti quello è diciamo un progetto che si colloca nel jazz rock di quel periodo degli anni 70, dopodiché ha intervallato con progetti acustici, ma ecco, io ricordo con particolare emozione l'Electric Band, con la quale ha realizzato diversi dischi, che è diventata estremamente popolare dalla metà degli anni 80 fino alla fine degli anni 90, che con quella diciamo ha venduto una certa, non so quanti dischi, ma insomma era sulla bocca di tutti in tutti i negozi di dischi di allora, quando c'erano. E anch'io andavo al negozio di dischi da ragazzino con mio papà per vedere se era uscito un disco nuovo di Cicoria. Insomma, ecco, un personaggio poliedrico, come dicevo, per riassumere, ritmi con un sacco di elementi ritmici, anche materiale sofisticato, è tosto da maneggiare dal punto di vista musicale. Diciamo, ha un approccio estremamente sofisticato e molto ricercato. Queste sono caratteristiche che a me, che sono un po' un nerd nel mio piccolo, mi hanno sempre attratto, e questi sono, diciamo, elementi che io trovo molto interessanti nella sua musica.
0: Altro ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
1: Sentiamo un altro brano scritto da me che dà il titolo all'album e si intitola The Wand. Anche qui il titolo è un simbolo. In questo caso la bacchetta è intesa come bacchetta magica, quasi quella del mago. E qui il titolo è un'altra dedica a Corea che aveva questa abilità magica, diciamo così, di costruire architetture musicali molto interessanti, all'interno delle quali c'era sempre l'improvvisazione. Noi cerchiamo di farlo con questo brano.

0: Ed era The Wand di Francesco Kebat dal suo nuovo album The Wand C-Korea and Beyond. Siamo in compagnia di Francesco per presentare questa novità pubblicata da Clessidra Records. Francesco, parliamo dei tuoi fidatissimi Max Furian e Riccardo Fioravanti, con i quali si intuisce non avete manco bisogno di guardarvi, insomma, per suonare. Insomma, salutiamoli innanzitutto e poi, insomma, spendiamo due parole per loro, giustamente.
1: Beh, io qui devo dire che li devo ringraziare entrambi. Per me è un privilegio averli conosciuti e poter suonare con loro, aver realizzato questo lavoro in studio e poi poterlo portare anche in giro in concerti e eventi live. Sono due persone, due musicisti di grande esperienza, sono diventati dei cari amici ormai, nel senso che nel lavorare insieme in questo progetto e anche nei lavori precedenti che abbiamo fatto si è creata un'amicizia di cui sono veramente molto contento e orgoglioso, perché ogni volta che li incontro e che suoniamo insieme ho qualcosa da imparare, visto i chilometri, come mi piace dire a me, che hanno percorso nella loro vita sia umana che musicale. E durante la preparazione di questo disco, dicevo, abbiamo iniziato a incontrarci verso gennaio dell'anno scorso e abbiamo avuto una serie di appuntamenti, mediamente la cadenza era un paio di volte al mese e, insomma, mi piace raccontare come si svolgevano un po' questi incontri, perché hanno preso, come dire, sono diventati una specie di tormentone, ma assolutamente in senso positivo. E di solito l'appuntamento era la domenica alle 2:30 per un caffè, poi si entra in studio nella nostra sala dove lavoravamo assiduamente e senza interruzioni fino almeno alle 8 di sera, ma tra l'altro la quantità di ore, insomma, è piuttosto rilevante, impegnativo, ma volavano, quindi tra sperimenti, prova, no? Cambia. Un sacco di tentativi e di provare sonorità diverse, sia con gli strumenti magari, sia soprattutto ricordo che abbiamo discusso ampiamente il basso, più contrabbasso piuttosto che sonorità della batteria volevamo. Io ero abbastanza sicuro di non volere altro che il piano acustico, però ecco, diciamo, arrangiamenti, prova questo, prova quello. È stato veramente un laboratorio che io non potrò mai dimenticare questo periodo. Ma ecco, alla fine delle prove, cena, ovviamente, perché a questo punto è d'obbligo, e lì la chiacchierata musicale non si interrompe, continua. Tipicamente ci si salutava che era almeno mezzanotte, diverse volte abbiamo fatto anche più tardi, quindi ecco, queste sessioni intensive sono state, magari in alcune devo ammettere che alcune volte ero un po' sfinito, però assolutamente soddisfatto del progresso che stavo vedendo e stavo realizzando un sogno che avevo nel cassetto fin da ragazzino, di suonare la musica di Corea, soprattutto farlo con Max e Riccardo. È stato un piacere e è nata anche un'altra barzelletta, diciamo, tra di noi, perché Riccardo, che è il più esperto dei tre, è una persona molto esigente.

0: intelligente e ci ha aiutato moltissimo a stabilire, diciamo, a trovare la strada giusta. È diventato il nostro signor no. Che detta così può sembrare, capisco, può sembrare equivoca come cosa, ma in realtà il no nel senso terapeutico, io lo interpreto, diciamo, ci ho trovato questa interpretazione perché ho riscoperto grazie a lui il valore del dire no certe volte, che non è un capriccio dire ah, non ho voglia, no, è proprio, come dire, aiuta a trovare la propria strada e io sono molto contento del risultato che abbiamo raggiunto con questa registrazione. E come ho già detto, ma lo ripeto con grande piacere e grande affetto, io ringrazio sia Max che Riccardo per gli aneddoti, le storie, le esperienze, i suggerimenti che mi hanno dato e l'incoraggiamento, e devo anche dire che grazie a loro mi sento un pochino più tranquillo e sicuro dei miei mezzi dopo questo lavoro, perché insomma, ho ricevuto un caloroso incoraggiamento a proseguire.
1: Francesco, altro ascolto, cosa ci proponi?
0: Adesso ascoltiamo una ballad che ho scritto io proprio perché Corea era piuttosto parco e diciamo ne ha scritte pochissime, ma mi piaceva l'idea di inserire un brano lento e tranquillo nel lavoro per dare una dinamica un po' più ampia al progetto. E anche qui non lo dico più, ma i brani sono tutti dedicati a Corea e pescano dal suo mondo musicale. E il titolo, anche qui è evocativo e si rivolge a lui come ringraziamento. Uno strano, in inglese, cioè il titolo originale è A Weird Storyteller, che sta a significare uno strano, nel senso di particolare, cantastorie.

0: Ed era A Weird Storyteller di Francesco Kebat, nostro ospite, col quale stiamo esplorando il suo nuovo album dedicato a Chicoria, appunto The One, Chicoria and Beyond, pubblicato da Cristina Records. Francesco Kebat è affiancato, come abbiamo detto, dai fidatissimi Riccardo Fioravanti e Max Furian. Francesco, di quale salute gode il jazz in Italia tra innovazione, tradizione e didattica che ormai si è istituzionalizzata nei conservatori? Il tuo pensiero al riguardo?
1: Ma diciamo, ci sono vari aspetti. Uno che mi piace moltissimo e di cui insomma personalmente appoggio con favore è il fatto che la didattica si è istituzionalizzata, come hai appena detto, e più o meno direttamente ho visto crescere dagli anni 2000 in avanti questa didattica all'interno dei conservatori, e la crescita del livello musicale dei giovani non si è fatta attendere. È sotto gli occhi di tutti che c'è, grazie a questa iniziativa, una generazione di giovani e giovanissimi musicisti che sta portando in giro la tradizione della musica jazz in Italia e non solo. Ci sono alcune eccellenze che si possono vedere sui media, pianisti in particolare, questa cosa qui io la trovo estremamente positiva, cioè che ci siano nuove leve che portano avanti la tradizione del jazz e portino avanti questo percorso e sono interessati a fare musica, cosa di cui abbiamo disperatamente bisogno. E qui rivolgo, diciamo, il pensiero alla nostra società più in generale, non solo limitata al mondo musicale. Con gli eventi che vediamo succedersi al telegiornale o comunque nei notiziari, viene da pensare che forse dovremmo dedicarci un po' di più alle arti e a quello che al recupero del lato umano, invece che spararci o farci bombe, di cui io ovviamente non lo faccio, ma diciamo è un C così, per intendersi. Quindi l'altra, diciamo, c'è un altro tema a me molto caro, che è il fatto stesso che la musica è un mezzo di unione, serve per unire le persone, proprio perché è un lato umano di che spesso ci dimentichiamo e si va ad atrofizzarsi. Questa è una cosa che dovremmo cercare di combattere. Sono molto felice, dicevo, di vedere sempre più giovani, sempre più bravi, bravi e brave, che cercano di combattere questa cosa, di diffondere la musica. C'è un elemento che io spero si andrà a migliorare nel futuro, che è, diciamo, il pubblico di questo genere musicale, che, diciamo, non mi sorprende che rimarrà di nicchia rispetto a altri generi musicali che passano, pop, eccetera, che passano nei mezzi di comunicazione di massa, ma ecco. Certe volte discutevamo anche con Max e Riccardo, c'è un elemento che ci lascia un po', come dire, non dico delusi, ma insomma ci dà da pensare. Questi stessi giovani musicisti che portano avanti in prima persona il messaggio musicale e la tradizione del jazz, non sempre, non dico che sia generalizzata, ma è piuttosto diffusa, diciamo, ecco, non vanno tanto spesso ai concerti, per quello che io posso vedere, almeno nell'ambiente in cui vivo, qui nel nord Italia dove abito. Per esempio, la settimana scorsa sono andato a vedere un bel concerto a Bergamo Jazz, una rassegna importante che si tiene nella città, e almeno a mia, guardando un po', sbirciando tra i palchi del teatro Donizetti e la platea, giovani se ne vedono, ma insomma mi piacerebbe che fossero di più, ecco, questo aiuterebbe non solo la loro crescita artistica, ammesso che insomma sia accurato quello che sto dicendo, perché è ovviamente una mia percezione, ma insomma invito tutti i giovani, ecco, traduciamola in questo modo, invito tutti i giovani, musicisti e non, ad avvicinarsi alla musica jazz dal vivo e non limitarsi ad andare a vedere concerti di cose che sanno già, cioè noto che c'è una tendenza nelle persone a partecipare ad eventi di cui sono già sicuri in qualche maniera o che hanno già un'aspettativa che verrà appagata. Perché in realtà, secondo me, la cosa bella dei concerti è che non deve essere certo che ti piaceranno, bisogna andare a sentire anche quello che non hai mai sentito o non ancora sentito, accettando tranquillamente il rischio che possa non piacere. E questa cosa è un, come dire, accettare il rischio, che poi voglio dire, è un rischio relativo naturalmente, non è che uno rischia la vita. Però
0: Sì.
1: va a vedere qualcosa e dice, ma sai cosa mi è successo diversi anni fa con Marta? Abbiamo avuto la fortuna di fare un viaggio a New York e siamo andati a suonare in alcuni posti e in uno in particolare ho incontrato una persona che mi ha sconvolto con una semplice battuta. Una persona del pubblico che io non avevo mai incontrato, non ci conoscevamo. E questa persona, alla fine del nostro set che abbiamo fatto in questo piccolo club, è venuta e ci ha detto, sai, io sono uscita di casa, sono venuta a sentirvi perché non vi conosco. Ecco, allora ho detto, allora esistete, cioè esiste qualcuno che ancora ha curiosità. E questa, ecco, questo, se, non sono un bravo oratore, almeno non mi ritengo tale, ma se potessi invitare le persone a rischiare, uscire di casa e andare a sentire qualcosa che non hanno mai sentito, ecco, per me anche uno in più sarebbe un successo.
0: Altro ascolto, cosa proponiamo?
1: Il prossimo brano che ascoltiamo è a me molto caro perché appartiene al progetto dell'Electric Band 2 del 1993, band che io da ragazzo ho amato da morire e abbiamo, ho visto anche dal vivo al Teatro Smeraldo, che ora non c'è più, a Milano, e band stellare dove alla batteria c'era Gary Novak, uno dei brani di questo album è Tone Poem, che noi riproponiamo in versione acustica.

0: Ed era Tom Poem di Chick Corea nella rilettura del Francesco Chebat Trio, Francesco Chebat pianoforte, Riccardo Fioravanti contrabbasso, Max Furia batteria. Siamo in compagnia di Francesco per esplorare e presentare questa novità della Clessidra Records, ovvero The Wand, Chick Corea and Beyond. Francesco, siamo quasi in chiusura, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Ma adesso devo dire che sono sempre indaffarato in qualcosa. Per il futuro ho diverse collaborazioni in essere con diversi progetti, tra cui portiamo avanti il quartetto con Marta J. Abbiamo in mente un progetto dedicato a Billy Strayhorn su cui stiamo lavorando. Poi collaboro ancora con la JV Orchestra di Marco Gotti, che è un'orchestra stabile qui nella Bergamasca, e altre collaborazioni, Gigi Cifarelli, più musicisti locali, Guido Bombardieri e altri. Quindi diciamo che una moltitudine di, fortunatamente, di connessioni che mi aiutano a tenermi attivo, e questo mi piace molto per la varietà. Sempre nell'ambito jazzistico, ma diciamo sottogeneri diversi. Per quanto riguarda invece i progetti miei, mi piacerebbe in futuro portare avanti questo trio spingendo ancora di più l'acceleratore sui brani originali, anche se al momento è solamente un'idea in aria. Però ecco, mi è piaciuto lavorare con Riccardo e Max, e mi piace ancora ovviamente, e mi piacerebbe proseguire il discorso con loro, per cui chissà, per l'anno prossimo vediamo cosa ci riserva il futuro, e mi piacerebbe appunto portare avanti il materiale originale sempre con la sonorità del trio acustico del jazz, quindi pianoforte, contrabbasso e batteria. E in queste ultime settimane stavo provando a immaginare se può esserci un quarto elemento ospite, magari in alcune tracce. Mi piacerebbe collaborare con qualche sassofonista, magari anche nomi internazionali, però ecco, non mi spendo in parole perché al momento sono solo sogni ad occhi aperti.
0: E per quanto riguarda i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, sei raggiungibile?
1: Assolutamente sì, io ho una pagina su Instagram, profilo su Instagram e anche su Facebook, sia il profilo personale sia la pagina. Per chi è interessato mi può contattare, io sarò felicissimo di scambiare messaggi e se si può anche incontrarsi di persona. E per trovare il CD, oltre alle piattaforme digitali, che ormai è un must, ma diciamo non sostengono in alcun modo il lavoro degli artisti indipendenti come me, delle etichette indipendenti, invito tutti interessati a contattarmi direttamente attraverso i canali social. Posso spedire direttamente a casa vostra, qualunque, in ogni dove, il supporto. Abbiamo disponibile sia il supporto CD classico per ancora gli appassionati della musica, so che hanno il lettore CD in casa, ma c'è sempre più gente che non ha più il lettore CD, perché nei nuovi computer non c'è, nelle auto non c'è. E per andare incontro anche a questa tendenza abbiamo realizzato un formato che io ritengo speciale, non lo vedo ancora tanto in giro, che è la chiavetta USB. Quindi abbiamo realizzato una scatola con l'identica grafica del CD tradizionale, ma all'interno c'è una chiavetta USB che uno può inserire tranquillamente o in auto o nel computer e ascoltare il brano, e sono disponibili i file in formato MP3, WAVE, il PDF del libretto, diciamo, con le informazioni che ci sono stampate su CD, e qualche contenuto speciale, una foto in alta definizione della copertina, cose di questo tipo. Insomma, proprio per dare la possibilità alle persone di sostenere gli artisti indipendenti, così noi possiamo continuare a finanziare questi lavori, perché abbiamo, con l'avanzamento tecnologico c'è sempre un cambio e stiamo cercando tutti, penso, di capire da che parte andremo a parare e come sbarcare il lunario con queste attività. Perciò contattatemi direttamente lì.
0: Francesco, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Adesso ascoltiamo un bellissimo brano, non perché l'abbiamo suonato noi, ma perché l'ha scritto Chick Corea, così bello. È un brano che proviene da un suo progetto elettrico con diversi ospiti del primi anni 80, e si chiama Touchstone, l'album da cui proviene questo brano. E questo brano ha una un ambiente compositivamente parlando, e in particolare nella versione originale, estremamente particolare, che mi ha sempre colpito per la ricercatezza del suono e per la delicatezza sia delle armonie che delle melodie, e abbiamo cercato di riproporlo. Nella versione originale pensate che la melodia è suonata da Lee Konitz, una diciamo, collaborazione particolare per Corea, e insomma sicuramente un sassofonista che non ha bisogno di presentazioni. La nostra versione in trio, a voi tra poco, di Duende.

0: e con The Wand, Chick Corea and Beyond del Francesco Chebat Trio. Ricordiamo la lineup: Francesco Chebat pianoforte, Riccardo Fioravanti contrabbasso, Max Furian batteria. Album pubblicato da Cressida Records. Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Francesco Chebat,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Francesco Ferdinando Arbesser Stabat Mater. Praga Chamber Chorus, musica boemica, direttore Jaroslav Krček.

Di Francesco Ferdinando Arbesser avete ascoltato Stabat Mater. Hanno eseguito il Praga Chamber Chorus, musica boemica, direttore Jaroslav Krček. E di Ignazio Prustman ascolteremo ora Miserere. Eseguono Praga Chamber Chorus e musica boemica, direttore Jaroslav Krček.

di Ignazio Prustman avete ascoltato Miserere. Hanno eseguito il Praga Chamber Chorus e musica boemica diretti da Jaroslav Krček. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti ad Antiochia dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario circoncidergli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Oggi il Vangelo ci propone il momento in cui Gesù si presenta come la vera vite e ci invita a rimanere uniti a Lui per portare molto frutto. La vite è una pianta che forma un tutt'uno con i tralci e i tralci sono fecondi unicamente in quanto uniti alla vite. Questa relazione è il segreto della vita cristiana e l'Evangelista Giovanni la esprime col verbo rimanere, che nel brano odierno è ripetuto 7 volte. Rimanere in me, dice il Signore, rimanere nel Signore. Si tratta di rimanere con il Signore, per trovare il coraggio di uscire da noi stessi, dalle nostre comodità, dai nostri spazi ristretti e protetti, per inoltrarci nel mare aperto delle necessità degli altri e dare ampio respiro alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Questo coraggio di uscire da sé e inoltrarci nelle necessità degli altri nasce dalla fede nel Signore risorto e dalla certezza che il suo Spirito accompagna la nostra storia. Uno dei frutti più maturi che scaturisce dalla comunione con Cristo è infatti l'impegno di carità verso il prossimo, amando i fratelli con l'annegazione di sé fino alle ultime conseguenze, come Gesù ci ha amato.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: In te, Signore, è la fonte della vita. Alleluia. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
1: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
0: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
1: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
0: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
1: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
0: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
1: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
0: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In te, Signore, è la fonte della vita. Alleluia.
4: Hai mandato il tuo Spirito, Signore, e hai creato l'universo. Alleluia.

0: Spirito, Signore, e hai creato l'universo. Alleluia.
1: Dio regna su tutta la terra. Con arte cantate a Lui. Alleluia.
2: Applaudite, popoli tutti.
3: Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
3: Re grande su tutta la terra.
0: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
3: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
0: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
3: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
0: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio regna su tutta la terra. Con arte cantate a Lui. Alleluia.
2: Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, Egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che Egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.

0: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
0: Per Gesù Cristo, risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
2: Io sono la vite vera, alleluia, e voi i tralci, alleluia.

0: veramente vera. Alleluia. E voi, tralci. Alleluia.
1: Preghiamo con fiducia il Cristo, morto a causa dei nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Cristo, che risorgendo dai morti ci hai ridonato la speranza nella vita immortale, guidaci in questo giorno con la forza del tuo spirito.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Tu che regni glorioso nell'assemblea degli angeli e dei santi, rendici adoratori del Padre in spirito e verità.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Mostra la tua misericordia al popolo che proclama la tua risurrezione. Liberaci oggi e sempre dalle insidie del male.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Cristo, Re dei secoli, quando verrai nella gloria, riunisci i tuoi fedeli nella gioia senza fine.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero gaudioso. Il ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. Le famiglie che se lo potevano permettere si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Maria e Giuseppe erano tra costoro. Gesù aveva ormai 12 anni, era l'età in cui i ragazzi facevano l'ingresso nella vita adulta. Per tale ragione ogni fanciullo si doveva sottoporre ad un esame sulla Sacra Scrittura e le tradizioni dei padri. La prova era presieduta dai dottori della legge. Dopo tale esame, a esclusione dei più ricchi che continuavano a studiare, i ragazzi iniziavano a lavorare a pieno titolo e potevano sposarsi. Terminata la festa, Giuseppe e Maria si incamminarono verso Nazareth, senza accorgersi dell'assenza del figlio. Le carovane erano composte da numerose persone. I ragazzi, sentendosi ormai adulti, erano soliti stare tra di loro. Inoltre, Gesù diceva sempre dove andava. Non aveva mai disobbedito ai genitori. Costoro, perciò, non avrebbero mai potuto immaginare che lui si potesse assentare senza avvisarli. Da parte sua, Gesù era così contento di stare nella casa del padre suo e di poter parlare di lui con i capi del popolo che non si accorse che i giorni passavano. I dottori avevano cominciato il dialogo con Gesù per valutarne la preparazione, come facevano con tutti i ragazzi della sua età. Tuttavia non ci volle molto perché si accorgessero che la sapienza del ragazzo era del tutto fuori dalla norma. Gesù esponeva i concetti più difficili con una semplicità disarmante. Essi non potevano sapere che egli voleva approfondire cosa le scritture dicessero di lui. Desiderava adempiere tutto ciò che il Padre, attraverso i profeti, aveva promesso a Israele. Per quanto i dottori si sforzassero di comprendere le scritture, c'era un velo che impediva loro di vederne l'unità. Tuttavia, quando Gesù parlava, era come se questo velo venisse loro tolto. Gesù conosceva il senso di ogni singolo versetto della legge e al contempo era capace di scorgere il disegno globale, l'amore. I dottori si adoperavano per capire come la legge andava applicata nelle singole situazioni della vita, mentre per Gesù non c'era nessuna distanza tra la scrittura e la vita. Egli non doveva sforzarsi di applicarla, perché la viveva nella sua pienezza. I sacerdoti erano orgogliosi che un figlio del loro popolo fosse così toccato dalla grazia di Dio. Il loro cuore era pieno di stupore al sentire il ragazzo spiegare il significato dei libri sacri. Nel frattempo, i genitori si accorsero dell'assenza del figlio. Maria ebbe un tuffo al cuore. La paura le si dipinse sul volto. Le tornò in mente la profezia di Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Una voce demoniaca la accusava di non essere stata in grado di accudire il ragazzo. Come aveva potuto non accorgersi della sua assenza? Più questi pensieri affollavano la sua mente, più pregava l'Altissimo per l'incolumità del figlio. Giuseppe non aveva mai visto Maria così spaventata. Non trovava le parole per confortarla. Decisero di tornare immediatamente a Gerusalemme. Giunti nella capitale, Maria e Giuseppe si recarono a casa dei parenti che li avevano ospitati, sperando che Gesù si fosse fermato presso di loro. Niente. Maria sprofondava nell'angoscia. Si diressero al tempio. Il sole spaccava le pietre e sembrava togliere le ultime forze che erano rimaste ai genitori. Fecero la descrizione del figlio ad alcuni dottori della legge. Costoro risposero che era giunta loro voce di un ragazzo che già da qualche giorno discuteva con i sacerdoti, lasciandoli stupefatti con le sue risposte. Si diressero di corsa all'interno del tempio, dove sapevano che si tenevano gli esami per i ragazzi, e videro Gesù che discorreva tranquillamente con i dottori della legge. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Maria scoppiò a piangere. Tutta la tensione che aveva accumulato nei giorni d'angosciosa ricerca di colpo veniva meno. Giuseppe rimase in silenzio, senza sapere cosa dire. I dottori si spesero in complimenti per i genitori che avevano educato così bene Gesù. Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. La coscienza di Gesù era un mistero senza fondo. Neppure suo padre e sua madre, che vivevano con lui, potevano scandagliare le profondità di tale mistero. Le sue parole e le sue azioni sarebbero sempre nate dall'ininterrotto dialogo col padre. «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Con questa risposta Gesù dimostrava di essere una cosa sola col padre e di esserne già pienamente consapevole. In questo episodio evangelico è nascosto un profondo insegnamento per ogni genitore. La vocazione dei figli è un mistero cui essi hanno accesso solo in parte, soprattutto quando i figli sono chiamati ad una dedizione totale a Dio. Esiste una zona segreta tra loro e il Padre, in cui nessun genitore può entrare. Quello è il santo dei santi. I genitori si devono fermare sulla soglia. Non si devono stupire che ci siano dei misteri nella vita dei figli che loro non possono comprendere. Neanche a Maria fu concesso di comprendere il gesto del figlio. Ogni persona porta in sé un mistero che solo il Padre conosce. Persino nell'eternità ognuno di noi conserverà il suo mistero. Accanto a questo mistero, la Scrittura ce ne dischiude un altro. Gesù partì dunque con loro, riferisce l'Evangelista Luca, e tornò a Nazaret, e stava loro sottomesso. Non smette di stupirci che il Figlio di Dio, che ha appena manifestato la sua indipendenza dai genitori, stia loro sottomesso. Lui, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, rimaneva loro subalterno. Lui, la cui sapienza superava infinitamente quella di Salomone, che era destinato a governare con potenza e gloria tutte le nazioni, stava sottomesso a due persone povere del popolo. L'esempio di Gesù ci spalanca il cammino affascinante dell'umiltà che ci rende simili a Cristo. Solo attraverso l'umiltà possiamo imparare a vincere in noi l'orgoglio, radice di tutti i mali.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti ad Antiochia dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario circoncidergli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

relazione è il segreto della vita cristiana e l'Evangelista Giovanni la esprime col verbo rimanere, che nel brano odierno è ripetuto 7 volte. Rimanere in me, dice il Signore, rimanere nel Signore. Si tratta di rimanere con il Signore, per trovare il coraggio di uscire da noi stessi, dalle nostre comodità, dai nostri spazi ristretti e protetti, per inoltrarci nel mare aperto delle necessità degli altri e dare ampio respiro alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Questo coraggio di uscire da sé e inoltrarci nelle necessità degli altri nasce dalla fede nel Signore risorto e dalla certezza che il suo Spirito accompagna la nostra storia. Uno dei frutti più maturi che scaturisce dalla comunione con Cristo è infatti l'impegno di carità verso il prossimo, amando i fratelli con l'annegazione di sé fino alle ultime conseguenze, come Gesù ci ha amato.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi conosceremo la Fondazione Progetto Arca. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Come anticipato, oggi conosceremo, guidati dal suo presidente, conosceremo la Fondazione Progetto Arca. Quindi mi collego subito con il dottor Alberto Sinigaglia. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere stamane nostro ospite. E iniziamo subito la chiacchierata. Presidente, l'anno scorso, quindi nel 2024, la Fondazione Progetto Arca ha festeggiato, se non vado errato, 30 anni di vita. Nel 1994 inizia proprio lei, con un gruppo di suoi amici, un percorso di sostegno ai più deboli, che porterà poi il Progetto Arca a diventare nel 2008 fondazione. Attualmente, quante persone accoglie e sostiene giornalmente nelle proprie strutture? E poi un'altra curiosità, quanti sono i dipendenti e i volontari?
1: Sì, allora, le persone che abbiamo aiutato nell'ultimo anno sono oltre 40.000. Ogni giorno dormono nelle nostre case, nei nostri dormitori, oltre 1.800 persone. E abbiamo 600 volontari e oltre 200 dipendenti professionisti tra psicologi, educatori sociali, assistenti sociali e educatori finanziari, soprattutto, che sono gli educatori che portano le persone a fare una radiografia delle proprie entrate, delle proprie uscite per

0: poteva far uscire queste persone dall'indigenza, perché le persone entrano in una sofferenza economica ovviamente quando le uscite sono più alte delle entrate, allora bisogna ristabilire questo rapporto.
1: Come abbiamo sentito, grandi numeri. La sua volontà di trasformare l'approccio assistenzialistico in una vera e propria responsabilità con e verso i più deboli rappresenta proprio quella marcia in più che lo contraddistingue, dottore?
0: Sì, è anche una dignità dell'uomo, perché essere assistiti, soprattutto un padre di famiglia che percepisce risorse dall'esterno e non le produce, ovviamente fa sentire la famiglia da un certo punto di vista screditata rispetto alla società. Invece trovare il lavoro, rimettersi in un affitto regolare o addirittura fare un mutuo se costa meno dell'affitto, in alcuni casi riusciamo anche a ottenere questo risultato, fa sì che le persone escano dai costi sociali, perché l'altro grosso problema è questo, che come sappiamo da 10 anni le persone che sono in povertà assoluta sono sempre cresciute, siamo arrivati al picco quest'anno del 10%, 9,6% della popolazione italiana, e anche il welfare non riesce a sostenere, abbiamo i comuni e le regioni a sostenere tutte le richieste di supporto che hanno delle persone indigenti, per cui ci siamo concentrati molto proprio per far rientrare la cittadinanza che prima era assistita in cittadini attivi che pagano le tasse e riescono con questo poi a supportare il resto. Certo, la nostra sono piccole gocce, non è che spostiamo il 9,6% della povertà assoluta, però l'anno scorso 150 persone sono riuscite a trovare un equilibrio di questo genere. Per noi, anche se una goccia, è un grande successo.
1: Certo. E mi viene in mente Giovanni Paolo II, che diceva che i poveri sono nostri fratelli e nostre sorelle. Non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
0: Assolutamente sì.
1: Ecco, leggevo che siete presenti non solo in Italia, ma anche in molti paesi del mondo. Per esempio in Calcutta, in India, dove avete aperto, se non vado errato, un forno che riesce a fornire aiuto alimentare a circa 1000 persone.
0: Sì, diciamo che noi nasciamo da frate Lettore, e frate storico di Milano, che aiutava le persone senza dimora. Un'altra grande maestra negli anni 90 è stata Madre Teresa, e abbiamo voluto restituire a Calcutta proprio questo insegnamento. Anche questo mese, il 30, partiamo con un gruppo di volontari, una quindicina di persone, e abbiamo questi centri che fanno pane e dolci che doniamo alle suore di Madre Teresa, che distribuiscono alle persone povere in stazione o comunque le persone che loro assistono. E poi abbiamo creato anche un'ambulanza che va negli slam per le persone che hanno problemi di handicap, e un servizio in sezione centrale a Calcutta dove passa 1 milione di persone al giorno, e ci sono minori abbandonati che arrivano in stazione, insomma a volte sono vittime di atrocità, per cui insomma cerchiamo di risolvere in parte, se possibile, questo problema. E sì, abbiamo voluto andare all'estero proprio perché
1: siete arrivati anche in Ucraina per aiutare chi sta fuggendo dalla guerra.
0: Sì, in Ucraina abbiamo tanti progetti, abbiamo 3 mensa in questo momento che danno migliaia di pasti al giorno. Abbiamo 6 nostri espatriati e tanti volontari locali, e poi siamo in America Latina, siamo in Africa, insomma ci abbiamo creato un progetto Arte nel Mondo, che è una linea che si occupa dell'estero. Siamo in Cambogia, insomma siamo in 12 paesi per il momento nel mondo.

0: Sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo parlato, se abbiamo ricevuto i poveri.
1: Assolutamente, credo anche in base alle proprie possibilità è importante fare ciò che si può subito quando si può, si deve, e la cosa importante è questa, cioè non tirarsi indietro di fronte a una persona che ci tende una mano, perché credo sia la cosa più importante per noi e anche per loro, perché la richiesta d'aiuto quando una persona la fa ha necessità di una risposta immediata.
0: Dottor Sinigalli, io la ringrazio, è veramente stato un piacere ascoltarla. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Sì, sì, assolutamente. A noi fa piacere, perché è veramente un susseguirsi di porte che si aprono, di brava gente che incontriamo, ed è importante per noi dare una restituzione a livello di comunicazione, per cui veramente grazie a lei, alla radio e a tutti
0: gli
1: ascoltatori.
0: Grazie a lei che è il presidente, ma anche tutti i collaboratori volontari della Fondazione Progetto Arca, per quanto fate per questi nostri fratelli.
1: Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, mercoledì 6 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone da Castel Gandolfo, la Chiesa annuncia il Vangelo, se qualcuno mi critica lo faccia con la verità. Domani previsto l'incontro in Vaticano tra il Santo Padre e il segretario di Stato americano Rubio. Ucraina, dalla mezzanotte in vigore la tregua unilaterale di Kiev, raid russi provocano diverse vittime a Zaporizhia e Dnipro, da Mosca l'annuncio di un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione del giorno della vittoria sulla Germania nazista. Ancora buongiorno da Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con le parole di Papa Leone pronunciate ieri sera a Castel Gandolfo. Il pontefice è tornato a sottolineare quale sia la reale missione della Chiesa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle nuove critiche del presidente americano Trump al suo operato. Alla vigilia dell'incontro previsto domani tra il Santo Padre e il segretario di Stato USA Rubio, Leone si augura che ci sarà con lui un buon dialogo. I particolari e le parole del Papa nel servizio di Paola Simonetti.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: Papa Leone precisa ancora una volta il messaggio profondo della sua missione e di quella di tutta la Chiesa. Ieri fuori da Villa Barberini, sua residenza a Castel Gandolfo, si è soffermato con i giornalisti dopo le nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump. Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha affermato il capo della Casa Bianca, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Un capitolo sensibile quest'ultimo, per il quale la Chiesa ha sempre con chiarezza esposto la sua posizione, ha sottolineato Leone rispondendo alla domanda di uno dei cronisti.
2: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. Spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Critiche al Papa, quelle di Trump, che giungono alla vigilia dell'incontro domani di Leone XIV in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, in visita a Roma in un momento delicato sotto il profilo geopolitico, nel contesto del quale c'è da attendersi che molti saranno i temi da affrontare.
2: E spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare a comprenderci bene. E penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
1: E come abbiamo ascoltato, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, ha ricordato il pontefice. Tema di strettissima attualità che potete approfondire nell'articolo apparso pochi giorni fa su Vatican News a firma del direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione Andrea Tornielli. Il magistero dei papi e l'arma atomica, le parole dei successori di Pietro contro le armi nucleari, il titolo. Ci spostiamo in Ucraina in attesa di vedere se saranno rispettate le rispettive tregue dichiarate da Kiev e da Mosca. Entrambe le parti hanno intensificato i lanci di missili e droni nelle ultime ore. Almeno 22 i morti in Ucraina, 4 le vittime e una decina i feriti confermati invece dalla Russia. Roberta Barbi.
4: Era appena entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev in risposta alla tregua imposta da Mosca in vista delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che l'Ucraina ha già denunciato. La prima violazione: ci sarebbe stato un attacco russo a Zaporizhia in cui sarebbero rimaste uccise almeno 28 persone, morti che vanno ad aggiungersi ai 5 causati da un attacco di droni su Zankoi in Crimea e altrettanti in un attacco su Kramatorsk nell'oblast del Donetsk. Anche l'Ucraina nei giorni scorsi ha intensificato le operazioni. Mosca denuncia almeno 5 vittime e una decina di feriti.

0: feriti, ma soprattutto Kiev ha promesso che risponderà simmetricamente a ogni violazione del cessate il fuoco stabilito per oggi e domani, mentre Mosca ha dichiarato tregua per l'8 e il 9 maggio, vigilia e giornata della parata, un'occasione attesa ma anche temuta dal Cremlino, che dovrà garantire la difficile sicurezza delle delegazioni provenienti dall'estero, anche se non è ancora chiaro quali leader stranieri saranno presenti alle celebrazioni.
1: E per parlare dello scenario ucraino, il segretario di Stato americano Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri russo Lavrov su richiesta di quest'ultimo, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota, secondo cui i due omologhi hanno discusso delle relazioni tra i rispettivi paesi rappresentati ed anche della guerra tra Russia e Ucraina e dello scenario iraniano, colloquio definito costruttivo. Ancora un riferimento al segretario di Stato americano che ci porta ad affrontare un altro scenario. In conferenza stampa Rubio ha infatti minimizzato il fatto di essere stato fotografato con il capo del Comando Sud davanti a una mappa di Cuba, ed è questo lo scenario di cui vi parliamo adesso, e dunque ha sostanzialmente smentito l'apparente possibilità che Washington stia preparando un'imminente offensiva militare contro l'isola, dopo che il governo di Cuba ha ribadito il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche, nonostante le crescenti pressioni di Washington. L'isola continua intanto ad essere strangolata dalle restrizioni imposte sul petrolio dalla Casa Bianca. La carenza di combustibile ha messo il paese in ulteriore difficoltà, come testimonia Giovanni Impagliazzo, responsabile per l'America Centrale della comunità di Sant'Egidio, ai nostri microfoni.
2: La situazione è particolarmente drammatica, la popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. L'assenza totale di carburante ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche, si è prima deciso di chiudere le università per l'impossibilità di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali.
3: Le notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
2: Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo.
1: E sul fronte medio orientale il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo un solo giorno il tentativo è quello di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ha scritto sul suo social Truth: per ora da Teheran è stata respinta la proposta americana. Restiamo sullo scenario medio orientale, dando conto del colloquio che c'è stato tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha definito illegittimo ma la guerra lanciata da Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, chiedendo un immediato e totale cessate il fuoco. Lo ha fatto durante l'incontro a Pechino con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ci spostiamo in Africa, in particolare in Somalia, dove il 15 maggio scadrà il mandato del presidente Mahmoud. Tra autonomia e frammentazione, il paese è alle prese con nuove tensioni politiche. Per capire meglio cosa sta accadendo in questo scenario che vedrà appunto il 15 maggio scadere il mandato del presidente, ai nostri microfoni ascoltiamo l'africanista Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
4: La Somalia si conferma uno stato totalmente fuori controllo, una nazione economicamente fallita che ha circa un terzo del territorio che non è controllato dal governo centrale di Mogadiscio, ma rimane direttamente o indirettamente, anche attraverso alcuni clan alleati, sotto il controllo degli Al-Shabaab, cioè i rappresentanti somali di Al-Qaeda.
1: Cosa ci dice la destituzione del presidente del Sud-Ovest, che ha dichiarato però di considerarsi ancora legittimo? Come si inserisce in questa particolare frammentazione della Somalia?
4: Questo ci fa capire che esistono più poteri, che il potere centrale non è riconosciuto in realtà da nessuno, ma è tollerato. I governatori, in questo caso di un grande stato, perché ha messo insieme ben tre province importanti, il confine con l'Etiopia, si sente un padrone assoluto. Il governatore, diciamo destituito, ma che probabilmente rientrerà, ha prima ottenuto l'appoggio dei clan locali e non rispetta quello che dice Mogadiscio.
1: E alla vigilia del giuramento del 6 maggio diamo in chiusura ai radiogiornali uno sguardo alla divisa della Guardia Svizzera Pontificia, forma novecentesca, modello rinascimentale, un'immagine storica che accompagna oggi un servizio di sicurezza pienamente contemporaneo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
5: La divisa della Guardia Svizzera Pontificia è tra i segni più riconoscibili del Vaticano. La sua forma attuale risale all'inizio del Novecento, quando il comandante Jules Repond ne definì il disegno ispirandosi alla pittura di Raffaello Sanzio. All'origine, nel 1506, le guardie vestivano come soldati del tempo. Nel 1527, durante il sacco di Roma, 147 di loro morirono per consentire a Papa Clemente VII di mettersi in salvo, una memoria che il giuramento annuale continua a custodire. I colori blu, rosso e giallo sono tradizionalmente ricondotti alle famiglie dei Della Rovere e dei Medici. La divisa di gala, composta da 154 pezzi di stoffa, convive oggi con uniformi più sobrie per il servizio quotidiano.
1: Bene, tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntualissima alle 9. Un saluto da Francesco De Remigis e un ringraziamento in regia a Gabriele Di Domenico.
6: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
7: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: E buongiorno, bentrovati. Oggi è mercoledì 6 maggio, un saluto caro e affettuoso vi arriva da Silvia Giovarrosa e accanto a me da Alberto Giovannetti. Dico accanto a me, apposta, non dico appunto dall'altra parte del vetro, perché come sapete ogni venerdì trasmettiamo con le nostre trasmissioni direttamente da Piazza San Pietro, in attesa poi di partecipare alle ore 10 all'udienza generale di Papa Leone XIV in questa giornata. Ed appunto è dal nostro affaccio sulla piazza, da questa postazione privilegiata, come abbiamo sempre detto da quando è stata inaugurata ormai dall'inizio del trascorso giubileo, ci piace darvi un colpo d'occhio di quello che vediamo. Oggi non è una giornata particolarmente soleggiata, anzi direi che non lo è per niente, se avete ascoltato le previsioni meteo trasmesse qualche istante fa. Insomma, ci sono un po' di nubi nel cielo di Roma, così come in gran parte dell'Italia, lo testimoniano anche le foto che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722. Le vostre foto ci parlano di un cielo grigio anche nelle zone da dove voi ci scrivete, da dove ci ascoltate. Vi dicevo, insomma, una piazza San Pietro che comincia a riempirsi, anzi devo dire io sono arrivata qui abbastanza presto. La strada che facciamo un po' tutti per arrivare a Palazzo Pio, la sede della Radio Vaticana, spesso ci porta a costeggiare la piazza, e questa mattina tanti pellegrini con gli ombrelli aperti ormai scendevano dagli autobus, dai treni e cominciavano insomma a fluire verso Piazza San Pietro in questo appuntamento settimanale con Papa Leone XIV, una piazza che si sta via via riempiendo di gente, giovani, meno giovani, ragazzi, molti appartenenti a gruppi, si vedono spesso magari bambini del catechismo, delle scuole che sono contraddistinti dalla stessa maglietta, dello stesso colore, bandierine, ombrellini, insomma tanta gente che in questo momento sta proprio arrivando qui. Ed oggi appunto mercoledì 6 maggio saremo insieme fino alle 9:20 circa, qualora lo vogliate, con la nostra trasmissione Radio Vaticana con voi. Ringrazio già chi ci sta scrivendo da questa mattina: Pietro, Vittorio, Filomena, Valerio e ancora Mario che ci manda il buongiorno. C'è un amico ascoltatore che ci scrive: ciao, però non ti firmi, non so il tuo nome, comunque ciao e buongiorno anche a te. Diverse preghiere, richieste di preghiere ci arrivano come ogni giorno a questo numero, continuate a farlo, continuate ad essere in contatto con noi. E io direi, caro Alberto Giovannetti, di iniziare questa trasmissione come facciamo sempre, con un po' di musica e poi diamo il via a tutti quelli che saranno i nostri approfondimenti di oggi. Buon ascolto!

0: E dunque, torniamo in diretta dopo questa bella canzone di Francesco Gabbani. Siete su Radio Vaticana con voi. Io sono Silvia Giovarrosa e mi appresto a raccontarvi invece chi è e chi sono i santi del giorno. E allora andiamo a vedere. Oggi la Chiesa ricorda i santi Mariano e Giacomo Martiri. Mariano e Giacomo Martiri, questa descrizione la potete trovare come sempre sul nostro portale Vatican News alla pagina Santo, il Santo del Giorno. Scampati alla persecuzione di Decio, i due giovani chierici cristiani, Mariano e Giacomo, il primo diacono e il secondo lettore, subiscono il martirio nel 259 a Lambesi in Numidia, quella che è l'attuale Algeria di cui erano originari. A tradirli l'esortazione ai compagni a restare saldi nella fede. Poi nella pagina che potete aprire se non volete fermarvi alle prime righe del Santo del Giorno viene raccontata quella che è la fonte il Passio è la fonte, è uno scrittore anonimo, compagno di martirio. Dallo scritto emerge che il diacono Giacomo e il lettore Mariano affrontano torture e martirio con grande forza d'animo, incoraggiando ed esortando anche gli altri cristiani. Vi do anche, dopo avervi dato appunto i ritratti del Santo del Giorno, i santi del giorno, vi do anche alcuni appuntamenti di questa giornata. Intanto vi dico che si sta celebrando, è quasi giunta al termine, la celebrazione eucaristica presieduta già da questa mattina alle 7:30 nella Basilica di San Pietro dal Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, in occasione della cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere, in programma nel pomeriggio poi alla presenza del Santo Padre. E appunto la memoria di 147 guardie svizzere cadute in difesa del Papa Clemente VII durante il sacco di Roma. Alle ore 17 invece, presso l'Aula Magna del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, la presentazione del volume di Robert Francis Prevost, Leone XIV, Liberi sotto la Grazia, organizzata dall'Ordine di Sant'Agostino e dalla Libreria Editrice Vaticana. Interverranno fra gli altri appunto il Cardinal Parolin, il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, il Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino Padre Joseph Farrell e modererà l'incontro il direttore editoriale dei Media Vaticani Andrea Turnielli. E poi gli appuntamenti, quelli più consueti che conoscete benissimo: alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, alle ore 12 la recita della preghiera del Regina Celi e del Rosario. Questi due appuntamenti li potrete seguire anche attraverso il nostro canale YouTube di Vatican News. Oggi ne abbiamo parlato ampiamente ieri, è il 50° anniversario del devastante terremoto che colpì il Friuli. Era il 6 maggio 1976, il terremoto causò circa quasi 1000 vittime, 990 per la precisione, ed oltre 10.000 sfollati. E oggi è anche l'anniversario dell'apertura del canale della Manica. Questi alcuni appuntamenti, alcuni anniversari che ci piace ricordare ad inizio di giornata. Continuo a salutare Filomena che ci scrive. Intanto Filomena ci manda delle foto bellissime degli alberi del suo giardino come sempre, e poi ci dice: un raggio di sole a tutti quanti voi, alla regia, a chi ha letto le notizie, ai tecnici, a voi che il mercoledì siete i nostri occhi e le nostre orecchie. Qui il tempo è accettabile, poco nuvoloso. E poi Filomena ci parla, ci regala un pensiero rivolto a te, amico, te scritto con la lettera maiuscola, un pensiero, una preghiera, sembrerebbe questa che ci regala Filomena. Anche Paola fa una riflessione sul matrimonio. Caspita Paola, questa mattina una riflessione importante, quella che ci consegni, che dalla quale trai spunto da una frase di Galimberti, psicologo, psicoterapeuta, Umberto Galimberti, abbastanza famoso e popolare sui social. Il matrimonio è come il Mosè di Michelangelo, un'opera mai finita che richiede coraggio. E beh, su questo, carissima Paola, non possiamo darti torto, e proprio adesso ci invii i tuoi saluti. Ancora salutiamo la nostra ascoltatrice, buongiorno carissimi, sono molto dispiaciuta per i continui attacchi verbali al Santo Padre da parte del presidente USA, preghiamo per Papa Leone che il Signore Dio lo sostenga nel suo ministero. E proprio di questo sicuramente se l'avrete ascoltato, ne abbiamo parlato ampiamente, abbiamo dato ampio spazio al nostro, nel nostro radiogiornale delle ore 8, e se Alberto Giovannetti mi dice di sì, siamo pronti proprio per collegarci con chi ha redatto e condotto il radiogiornale delle 8 di Radio Vaticana, il nostro collega Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno, ci senti? Francesco in questo momento non ci sente, o forse sì, ci sente, ma magari noi non sentiamo lui. Allora mi prendo un altro spazio per salutare Mario che ci manda una card. Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino, e ci invia l'immagine di una strada lastricata piena di pietre così spezzate, un'immagine molto bella, grazie Mario. Insomma sì, a volte il cammino è abbastanza faticoso, è in qualche modo ostacolato da pietre spezzate, pietre di inciampo, che però dalle quali possiamo sicuramente trarre qualcosa di buono. Ancora, dice Paola, nella preoccupazione bisogna pregare, pregare, pregare e pregare contagiando il bene. Risponde in questo modo alla nostra ascoltatrice che non ho nominato ed è Augusta, che ci aveva appunto espresso il suo dispiacere per diciamo, come si può dire, i contrasti verbali in qualche modo che si sono succeduti dal 12 aprile scorso, appunto, in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto al Santo Padre. Il Santo Padre proprio ieri, tornando in Vaticano da Castel Gandolfo, ha voluto lasciare, rispondendo ai giornalisti, delle sue parole: la Chiesa da anni, ha detto il Papa, ha parlato contro tutte le armi nucleari, spero di essere ascoltato per il valore della parola di Dio. La missione della Chiesa, appunto, ha detto il Pontefice, è quella di annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Prima di lui il cardinale Pietro Parolin si era espresso nello stesso modo, dopo appunto aver presieduto le celebrazioni per i 70 anni della Casa Sollievo della Sofferenza, aveva risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito alle dichiarazioni di Donald Trump, e ha detto: il Papa ha già risposto, è stata una risposta molto cristiana, lui sta facendo quello che il suo ruolo esige. Dunque questi sono stati, ecco, dunque questo per rispondere in qualche modo, tornare a quelli che erano messaggi della nostra ascoltatrice Augusta, che sottolineava appunto il dispiacere, la preoccupazione per quanto accaduto. Siamo in grado in questo momento, forse quasi, non lo so, Alberto Giovannetti mi darà ulteriori dettagli, di collegarci con Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno, mi senti?
1: Pronto, eccoci Silvia.
0: Sì, allora Francesco, stavo rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori che questa mattina ovviamente sono state relative alle dichiarazioni di Papa Leone, alle parole di Papa Leone fuori appunto all'uscita da Castel Gandolfo ieri in Vaticano. Nel GR ampio spazio è stato dato anche a questo argomento.
1: Assolutamente sì, Papa Leone ieri sera ha preso qualche decina di secondi per approfondire meglio quelle che erano le domande relative ad alcune dichiarazioni del presidente americano Trump, e naturalmente il pontefice è partito da un assunto: ricordare anzitutto che la Chiesa annuncia il Vangelo, e che poi, se qualcuno volesse anche criticare il suo operato, l'invito è stato a farlo con verità, ricordando soprattutto, quanto alla situazione attuale, anche un aspetto particolare, che la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari e dunque anche qui l'invito ad essere ascoltato, lui stesso come i predecessori, per il valore della parola di Dio. E poi c'è stato anche un ricordo dell'appuntamento che attende domani il segretario di Stato americano Rubio, sostanzialmente quello che è un po' il ministro degli esteri degli Stati Uniti, che sarà ricevuto in Vaticano proprio da Papa Leone, un pontefice che ha espresso anzitutto l'auspicio di avere un buon dialogo per comprenderci bene. Queste le sue parole. Ci sono diversi temi in agenda e certamente anche più importanti della singola polemica, che come sappiamo di giorno in giorno può essere alimentata oppure disinnescata. Invece ci sono problematiche che restano in piedi ormai da tempo e che evidentemente il segretario di Stato americano Rubio ha intenzione di affrontare con il pontefice.
0: Francesco, poi alcuni ascoltatori sottolineano come così sembri un po', come ha scritto il nostro ascoltatore Valerio, sembra un po' strano, ha usato questo aggettivo, appunto sentire, ascoltare queste parole del Presidente degli Stati Uniti proprio nell'imminenza di questa visita. Il tempo ci dirà come si svolgerà e che cosa accadrà. D'altra parte sì, la sottolineatura non è del tutto errata, ma come dicevi Francesco, ci sono cose importanti su cui porre l'attenzione. Continuiamo a parlare di quello che sta accadendo fra Iran e Stati Uniti. Ovviamente ancora persiste questo stato di cessate il fuoco, l'attenzione rimane concentrata sullo stretto di Hormuz. Quali sono le ultime notizie?
1: Le ultime notizie ci dicono, innanzitutto spieghiamo anche da dove ci arrivano, perché anche questa è una modalità a cui ci stiamo abituando ma non dobbiamo darla per scontata, e cioè il fatto che le mosse di un paese vengano comunicate attraverso i social network, e nel caso del presidente americano Trump proprio su un social di sua proprietà, Truth. Proprio sul social network Truth, Trump ha dato notizia di quello che è un appuntamento legato all'evoluzione del Project Freedom, che è un'operazione militare attualmente azionata dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Ebbene, il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso per il momento questa operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto dopo un solo giorno, nel tentativo, ha spiegato, di raggiungere un accordo con l'Iran. Anche qui continuiamo ad assistere a dichiarazioni e anche decisioni operative che però di fatto restano a singhiozzi, perché se durano soltanto 24 ore naturalmente capiamo bene, capite bene cari ascoltatori, che fanno parte di un processo di confronto più ampio che tiene il negoziato solo apparentemente sullo sfondo. Per ora da Teheran è stata respinta la proposta americana, c'era sul tavolo un piano in 14 punti iraniano, poi c'è stata una lettura da parte americana. Insomma, le parti non si sono ancora incontrate per fare una sintesi, ma c'è da dire che tutto quello a cui assistiamo nell'area in queste ore e negli ultimi giorni è parte di un più ampio confronto diplomatico, e non solo diplomatico. Non dimentichiamo che sullo sfondo della trattativa c'è anche il nucleare iraniano, ovvero l'arricchimento dell'uranio che potrebbe consegnare l'arma atomica alla Repubblica Islamica, e questo è uno degli elementi su cui gli Stati Uniti dell'amministrazione Trump 2 insistono molto per cercare di toglierlo dal computo dei punti da discutere e discuterlo a parte rispetto a un cessate il fuoco che invece potrebbe non essere così lontano. Per cessate il fuoco intendo naturalmente uno che sia duraturo e che permetta di riprendere la navigazione regolare attraverso lo stretto, non solo per le navi statunitensi e le petroliere iraniane in uscita, ma per tutte le navi mercantili e non di tutti gli stati, come dovrebbe essere secondo il diritto internazionale e il diritto del mare, per ogni appunto tratto di mare.
0: Francesco, poi c'è ovviamente in primo piano anche l'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. di questa tregua, appunto, di questo periodo di pace che per l'Ucraina, secondo stando alle dichiarazioni del presidente Zelensky, sarebbe dovuto cominciare nella mezzanotte, alla mezzanotte di oggi. La Russia non ha risposto a questa diciamo così proposta. Di fatto ci sono stati degli attacchi particolarmente violenti sul territorio ucraino.
1: Sì, diciamo che non è che non abbia risposto, ha risposto con le armi l'esercito russo, continuando ad attaccare dal cielo varie località ucraine. Dunque semplicemente non è stata accettata, presa in considerazione, ecco, non c'è stata una risposta formale per dire no, sì, vediamo, ma sostanzialmente la Russia e il suo esercito procedono con quelle che sono azioni militari, parte di quella che in Russia viene tuttora chiamata operazione militare speciale. Ci sono però, dicevi bene, queste due tregue sul tavolo, unilaterali, per questo le chiamiamo unilaterali, perché non sono di fatto concordate punto su punto, soprattutto negli orari. La prima, quella annunciata da Zelensky, che proprio durante la tregua sugli attacchi a soprattutto stabilimenti petroliferi o energetici russi in territorio russo, che pure da parte ucraina sono stati azionati, mentre per quanto riguarda la tregua, o meglio il cessate il fuoco da parte russa, dobbiamo aspettare ancora un po', questa è l'impressione, perché è stato annunciato per l'8 e il 9 maggio, giorno in cui in Russia si celebra per l'appunto il giorno della vittoria sulla Germania nazista, un evento a cui il presidente russo Putin ha sempre dato particolarmente attenzione e rilievo, anche mediatico, partecipando in presenza. Di solito non c'è solo lui, almeno in questi ultimi 4 anni, anche a guerra in corso, ci sono stati altri leader internazionali. Vedremo se l'8 e il 9 sarà così, perché le misure di sicurezza quest'anno sono particolarmente elevate, e non solo per la parata, ma anche per quanto riguarda i servizi che ruotano intorno al Cremlino. Questo ci giunge dalle principali agenzie internazionali, da ultima la CNN.
0: Francesco, se hai altre notizie che vuoi segnalare ai nostri ascoltatori, diversamente ci salutiamo e poi ci ritroviamo alle ore 9.
1: Ci troviamo alle 9 puntuali con l'informazione flash. Un saluto a te, cara Silvia, e agli ascoltatori.
0: Grazie a Francesco De Remigis. Adesso
1: saluto anche Damiano Caprio dall'altra parte del vetro.
0: Ciao Damiano Caprio, scusami, non ti stavamo salutando, che maleducati, Alberto, veramente. Io direi, allora, dopo questa carrellata di informazioni provenienti dal mondo, prendiamoci una pausa musicale e poi successivamente ci collegheremo con l'Università Sapienza di Roma, perché vogliamo parlarvi di una mostra molto molto interessante. Restate con noi.

0: E sulle note di questo brano, così un po' dai ritmi un po' latini, un po' smooth, un po' jazz, a che piace molto a Pietro, perché ci scrive complimenti per la musica. Grazie Pietro. Io vi do, ecco, un altro colpo d'occhio su questa piazza. San Pietro sembra che faccia capolino il sole dietro queste nuvole un po' così che si sono ammassate sul cielo di Roma questa mattina. E sì, decisamente il sole in questo momento sta illuminando la fontana di destra della piazza, di destra insomma, per come la vedo io, che sono proprio di fronte a Via della Conciliazione, dove i gabbiani già da questa mattina presto si stanno facendo un bel bagno, magari si stanno dissetando. Ci aggiungono ancora le immagini delle nuove guardie svizzere che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica in Basilica Vaticana. Voglio ringraziare ed essere collegata telefonicamente con noi la professoressa Irene Valdriga. La professoressa è docente di museologia all'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno, grazie per essere collegata con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, oggi con lei, professoressa, vorremmo parlare di una mostra che ha un tema quanto mai attuale, che parte dalla tradizione, dalla storia antica e rimane costante fino ai giorni nostri, mai così attuale, mai così contemporaneo. Questa mostra ha come titolo La calma assente, pace e guerra nell'antica Greca. Grecia. È stata inaugurata ieri, 5 maggio, al Museo dell'Arte Classica della Sapienza, questo percorso espositivo che ha come tema proprio la pace. Ci può raccontare di più di questa possibilità, appunto, di conoscere, di riflettere sulla pace attraverso opere d'arte che invece ci parlano dell'antica Grecia?
1: Molto volentieri. In realtà è un progetto anche più complesso, perché si anima in verità di due sezioni, quindi c'è la cornice prestigiosissima del nostro Museo dell'Arte Classica, che è composto da una collezione veramente molto molto importante di calchi, quindi di opere che riproducono i grandissimi capolavori del mondo antico, e quindi la mostra per un verso propone una rilettura di questa collezione proprio nella chiave della rappresentazione della pace e della guerra, soprattutto nel mondo greco, quindi sottolineando il fatto che la pace nel mondo antico fosse soprattutto, come dire, un momento di pausa rispetto a un contesto generale complessivo di guerra pressoché permanente. Quindi i colleghi di archeologia, soprattutto il mio collega Massimiliano Papini, che è il direttore del Museo dell'Arte Classica, hanno lavorato anche con i loro studenti per creare un percorso all'interno di questa collezione permanente, proprio appoggiandosi sui grandi testi della letteratura classica e ovviamente le fonti che abbiamo a disposizione. Su questo però piano abbiamo poi costruito un percorso di arte contemporanea, e qui intervengo io come curatrice insieme ai miei studenti, con un bando pubblico internazionale al quale hanno risposto 200 artisti. Abbiamo selezionato 20 opere e abbiamo costruito un percorso intitolato Costruire la pace. Quindi questo secondo percorso è quello che, guardando nello specchio del passato e quindi facendo riflettere i visitatori e il pubblico sull'importanza delle nostre radici, ma anche sulle fragilità delle nostre radici, che appunto ci parlano così tanto e così troppo, siamo vedete, drammaticamente di storie di guerra, come sia possibile oggi invece costruire la pace. E hanno partecipato degli artisti interessantissimi, devo dire, opere molto stimolanti di ogni tipo di linguaggio: c'è la pittura, c'è la scultura, ci sono opere performative, c'è la grande fotografia di Paolo Pellegrin, che ha aderito con tre opere molto importanti e veramente di eccezionale, devo dire, capaci di suscitare una grandissima commozione. E poi c'è un'opera ancora, anche questa eccezionale, nazionale, che è la Scala del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. La Fondazione Pistoletto ha aderito molto generosamente all'invito dei nostri studenti, quindi immaginate questa grande scala appoggiata a uno dei pilastri del Museo dell'Arte Classica e sulla quale è installato il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che come sapete è un grande lavoro artistico e filosofico che proprio rielaborando il simbolo dell'infinito cerca di definire un percorso di crescita, di rinascita sociale, quella che è fondamentale, di ascesa soprattutto, che possa portarci verso appunto un futuro di pace.
0: Senta, professoressa, sì, volevo farle una domanda, la stavo ascoltando molto attentamente. Questo il progetto, soprattutto quello relativo, no, alla costruzione della pace, che ha coinvolto i suoi studenti, in cui lei si è anche impegnata direttamente, apre alla possibilità, no, di creare nuovi orizzonti, nuovi spazi in cui sia possibile costruire la pace, e lo fa attraverso diversi linguaggi e quindi diverse forme d'arte. Qual è dunque, secondo quello che lei ha potuto vedere e gli studenti, i suoi studenti hanno potuto realizzare, questa costruzione della pace? Cioè, come si costruisce la pace attraverso l'arte? Qual è, voglio dire, l'idea che può suggerire, così, la sua magari, perché poi ciascuno che va verrà a visitare la mostra magari si farà una sua.
1: No, è una domanda importante. Questo è, diciamo, un cantiere che io definisco di museologia della pace, quindi è un lavoro al quale ci stiamo dedicando da tanto tempo con i miei ragazzi. Allora, l'arte naturalmente è, come dire, è uno strumento poetico, interpretativo, che ci aiuta a leggere il presente anche attraverso la riflessione sul passato. Gli artisti hanno aderito a questo nostro invito e ci aiutano a riflettere su una quotidianità drammaticamente devastata dalla guerra. Consideri che tra gli artisti presenti c'è per esempio un'artista ucraina con la quale ho parlato a lungo ieri pomeriggio, molto commovente il suo lavoro dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista dell'esperienza e della sua interpretazione. Ci sono altri artisti stranieri, ci sono immagini, le fotografie di Paolo Pellegrin che riproducono scene dell'Iraq, scene di Gaza, quindi insomma il tema della guerra è presente, ma tutte le opere ci invitano a superare il dramma per guardare ad un futuro di positività. Qual è la chiave, lei mi chiede? La chiave è l'impegno. La pace si costruisce giorno per giorno e parte dal nostro impegno di cittadini, dal nostro impegno di comunità che è capace di guardare appunto a un futuro sostenibile. La mostra è articolata in 5 sezioni e le sezioni di cui vi parlo le hanno proprio scelte i miei studenti. Io su questo voglio tanto insistere. I ragazzi non sono stati solo, come dire, non mi hanno solo affiancato, i ragazzi sono stati protagonisti, co-curatori di questa mostra in tutto e per tutto, quindi veramente alla pari con i professori, e questo lo voglio veramente sottolineare. Le sezioni sono dedicate al tema della parola, della comunicazione. Non c'è pace se non sappiamo parlare tra di noi e se non sappiamo ascoltarci. All'equilibrio. La pace è anche un continuo sapersi, come dire, essere flessibili, sapersi anche adattare a dei cambiamenti che non necessariamente sono quelli che vorremmo, ma che a volte sono necessari. Bisogna trovare la via della conciliazione. La pace è poi, questa è un'altra sezione, capacità di leggere le radici, le nostre e quelle degli altri, di rispettarle, e in questo equilibrio dobbiamo anche cercare il più possibile di leggere e di rispettare la dimensione dell'ambiente, la dimensione della natura. Pace e guerra si fanno tra gli uomini, ma si fanno anche rispetto ai territori, rispetto agli ambienti, quindi questo elemento della natura, non a caso i ragazzi hanno scelto come colore dominante il blu dell'agenda 2030, è un fattore anche questo fondamentale. Raccontando le scene di guerra, noi abbiamo anche mostrato, e questo è uno dei temi proprio dell'artista ucraina di cui parlavo poco fa, anche il modo in cui la guerra devasta lo spazio, i campi di grano dell'Ucraina che sono divenuti dei campi minati, per esempio. Questo è uno dei temi appunto di cui parla Natalia Voronkina, che è appunto l'artista di cui dicevo. Poi la pace ci chiede la capacità di saper rinascere, di rigenerare, cioè laddove c'è distruzione bisogna avere la speranza e la capacità di risollevarsi, di rimettersi in piedi, di guardare al futuro. E poi le dico la chiave più importante: da educatrice, da insegnante, da professoressa, quale sono, si costruisce la pace offrendo tutta la nostra passione, il nostro entusiasmo, la nostra competenza a queste giovani generazioni. Guardi, io ciò che più ho imparato da questa esperienza bellissima di questa mostra è ho trovato la conferma che la chiave fondamentale è dare fiducia ai giovani.
0: Tanto,
1: questi
0: tanto
1: ragazzi
0: vero.
1: Sono stati straordinari. Beh, straordinari. Quindi vi invito veramente a
0: ecco,
1: vedere la mostra.
0: Allora, ecco, sì, un invito per i nostri ascoltatori: possono appunto vedere, partecipare a questo vostro lavoro venendo presso il Museo dell'Arte Classica, che è parte del Polo Museale della Sapienza, dunque quindi all'interno dell'università.
1: All'interno della città universitaria.
0: All'interno della città universitaria. Fino a quando, professoressa, sarà possibile?
1: Fino al 10 gennaio, il museo è aperto tutti i giorni dalle 8 del mattino, scusatemi, fino alle 8 di sera, potete venire in qualsiasi momento, l'ingresso è gratuito come ogni nostra iniziativa in questo senso, e saremo felicissimi di accogliervi, veramente è un'occasione preziosa da non perdere.
0: Grazie veramente alla professoressa Irene Baldriga, un complimenti a lei e ai suoi ragazzi, un buon proseguimento di lavoro e di giornata.
1: Grazie infinite e buona giornata a tutti voi, a presto, arrivederci.

0: Su questo non ci piove, canta Fiorella Mannoi, anche qui in questo momento non sta piovendo e quindi insomma siamo d'accordo, Fiorella, su questo non ci piove. E adesso continuiamo i nostri approfondimenti, in particolare vi parliamo di un progetto che ci piace perché mette la cura, la persona al centro della cura. Stiamo parlando di un progetto che ha come protagonisti gemelli l'isola Isola Tiberina, la terapia oncologica e incontra l'arte. Ne parliamo con chi ha partecipato insieme appunto alla Fondazione Ospedale Isola Tiberina, con la direttrice generale di COP Culture, Letizia Casuccio. Buongiorno direttrice, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo parlato poc'anzi di arte e pace, adesso parliamo di arte collegata alla cura della persona, in particolare a quelle persone che sono pazienti oncologici. C'è stato un protocollo d'intesa siglato da COP Culture, Fondazione Ospedale Isola Tiberina Gemelli, Isola ETS, che prevede la possibilità per i pazienti di poter trarre beneficio dagli effetti positivi nella salute fisica e mentale che l'arte permette. Ci parli meglio, direttrice, di questo progetto?
1: Dunque, il progetto parte da una constatazione: quando una persona è in ospedale tutto ruota intorno alla malattia, naturalmente, quindi l'idea di utilizzare quel tempo della cura, che è un tempo molto lungo per i malati oncologici, perché tutto il tempo della chemioterapia, della radioterapia, e utilizzare quel tempo invece per viaggiare in un'altra dimensione, perché l'arte ti introduce, in questo caso sono dei visori che indossi e ti spostano l'attenzione dal luogo di cura a un viaggio virtuale, e che non vuol dire distaccarsi dalla realtà, vuol dire vivere la realtà in una dimensione diversa. Ecco, non sostituisce naturalmente la cura, però l'esperienza che hanno fatto gli scienziati, il professor Valentini in primis, che sta seguendo questo progetto per la Fondazione Ospedale Isola Tiberina del Gemelli, ci dice che l'esperienza culturale diventa un momento in cui la persona ritrova leggerezza con la propria vita, e quindi non è soltanto un elemento accessorio, ma anche può rendere questo percorso di cura più sostenibile da un punto di vista umano. E secondo gli studi che questi scienziati hanno fatto, la profonda meraviglia, lo stupore nel vedere il bello aiuta anche, sostiene e può aiutare anche a un percorso di cura, velocizzare un percorso di cura e migliorare anche
0: la qualità, diciamo, della qualità, vita durante
1: anche la
0: cura,
1: qualità della vita. Il progetto poi ha due livelli: all'interno dell'ospedale vengono utilizzati questi strumenti digitali immersivi come i visori, che permettono ai pazienti di esplorare i luoghi d'arte
0: in maniera virtuale, dunque, no?
1: In maniera virtuale, cioè tu sei dentro le terme di Caracalla, per fare un esempio di uno dei progetti che abbiamo messo in campo, e vedi un po', vedi quello che diciamo avresti visto in antico in questo meraviglioso spazio archeologico, e quindi ti soffermi sulla statuaria, che oggi non è più a Roma perché appunto è un molto grosso, diciamo, della statuaria che era le terme di Caracalla, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. E quindi diciamo è una storia nelle storie, no? E quindi l'esperienza culturale diventa, diciamo, ecco, un viaggio bellissimo, e quindi questo è particolarmente utile, dicono gli oncologi, perché i tempi così lunghi possono generare ansia, invece questa esperienza immersiva aiuta a spostare l'attenzione, a ridurre lo stress, insomma a rendere questo tempo un tempo di viaggio più abitabile.
0: E poi sono possibili anche delle esperienze dirette, visite guidate.
1: Sì, esatto, appunto, dicevo, si sviluppa su due livelli. Il primo è appunto questa esperienza da fare sul lettino, diciamo, no? Mentre sei in attesa, mentre stai facendo queste cure chemioterapiche soprattutto. E poi all'esterno dell'ospedale prevede di cultura che coinvolgono i pazienti, ma la cosa bella è che coinvolgono anche i sanitari, per cui c'è questo rapporto umano che si instaura, no? Perché paziente, infermiere, gli operatori sanitari, medici, volontari anche, hanno la possibilità di stare insieme una domenica mattina, un sabato, una domenica mattina, e visitare direttamente, fare delle visite guidate nei luoghi dove Coop Culture opera. che vanno dagli scavi di Ossa Antica al Pantheon, al Museo Archeologico Nazionale Etrusco, si conclude al ghetto all'isola di Iberina, che insomma è il luogo dove ci si cura. Però ogni mese, da qui alla fine dell'anno, ci sarà appunto una visita guidata che è dedicata ai pazienti e ai sanitari.
0: Questo progetto avrà la durata di un anno, giusto?
1: Ma noi insomma saremmo, diciamo, molto favorevoli a reiterarlo, certo. Fa parte del nostro bilancio di sostenibilità, è un progetto completamente gratuito che noi regaliamo alla città e ai pazienti dell'ospedale Gemelli, perché riteniamo che tanto abbiamo avuto dalla città di Roma e tanto e un pochino vorremmo restituirlo. Ecco, questo è un modo per restituire alla città quel tanto che abbiamo avuto.
0: E allora veramente grazie alla dottoressa Letizia Casuccio, grazie per quello che fate, per quanti appunto possono, hanno la possibilità di vivere meglio il periodo della cura. Insomma, sappiamo le cure chemioterapiche essere abbastanza importanti, anche da sostenere fisicamente, psicologicamente, certamente la bellezza potrà aiutare. Grazie veramente,
1: grazie
0: alla professoressa
1: a
0: Casuccio. Ci ascoltiamo un piccolo brano musicale e poi la linea passa all'informazione della Radio Vaticana. Sempre grazie Alberto Giovanetti, pronto dall'altra parte dello

Alle 9 l'informazione della Radio Vaticana. La Chiesa annuncia il Vangelo, se qualcuno mi critica lo faccia con la verità. Così Papa Leone rispondendo ai giornalisti a una domanda sulle polemiche del presidente americano Trump. E di almeno 8 morti e 40 feriti il bilancio in un incendio in un centro commerciale a pochi chilometri da Teheran. Le autorità locali indagano sull'entità dell'incendio. Nessuno può costringerci alla resa, lo ha scritto su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha poi citato il colloquio telefonico avuto con il primo ministro iracheno al-Zaidi, al quale ha suggerito di esortare gli Stati Uniti a rimuovere le minacce militari dalla regione. Stati Uniti, sondaggi in netto calo per Donald Trump, ma nelle primarie repubblicane tenute ieri nell'Indiana, 5 dei 7 candidati appoggiati dal presidente hanno sconfitto i senatori uscenti che si erano rifiutati di appoggiare la ridefinizione dei collegi elettorali. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: E torniamo dunque in diretta da Piazza San Pietro, una piazza che comincia ad essere veramente, veramente piena, grazie anche a questo spicchio di sole che ogni tanto fa capolino dalle nuvole. Ci sono tante persone all'interno, no, del centro della piazza. Noi siamo separati, insomma, dal centro della piazza, dalle transenne, perché proprio qui, intorno alle ore 10, comincerà il tuo giro in Papa Mobile e Papa Leone. Tra l'altro, voglio dire, così per chi non ha mai partecipato visivamente personalmente all'udienza del mercoledì, ci sono tante spose e sposi, e quindi gli sposi novelli che partecipano all'udienza di Papa Leone. La mattina presto è possibile vedere queste spose nei loro abiti, negli abiti del giorno del matrimonio, che camminano per i San Pietrini di Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, traballando qualche volta, perché spesso magari indossano un tacco un po' più alto, ma è veramente bello vederle arrivare qui per partecipare all'udienza. Adesso cambiamo decisamente argomento rispetto agli abiti da sposa, agli sposi novelli presenti qui in Piazza San Pietro, e parliamo invece di una delle manifestazioni sportive legate alla cura più famosa, un evento simbolo qui a Roma. Sono tantissime le persone che vi partecipano, come in tante altre città d'Italia, almeno 4: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. La Race for the Cure, l'evento di Come in Italia, che è di fatto, lo dicevo, una delle più importanti manifestazioni per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. Ne parliamo con la professoressa Giorgia Garganese, ginecologa e senologa al Gemelli di Roma. Professoressa, grazie per essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi, è un vero piacere poter condividere questo argomento con voi e con tutti gli ascoltatori.
0: E allora, professoressa, questa gara, questa corsa, no, che vedrà coinvolte tante persone che decidono, che scelgono di contribuire in qualche modo al contrasto, alla lotta contro il tumore al seno, si correrà in particolare per prima nella città di Roma proprio in questi giorni, se non sbaglio. Già oggi, no, domenica dovrebbe essere l'evento in particolare, ci chiarisca un attimo meglio questo?
1: Allora, questo, siamo arrivati ormai alla 27esima edizione della Race for the Cure a Roma, ed è certamente l'evento internazionale nella lotta ai tumori più grande del mondo. Siamo felici di poterlo ospitare qua a Roma, e l'intervallo di tempo, come diceva, si estende dal 7 al 10 maggio, quindi da domani inizia l'apertura del cosiddetto villaggio della salute, che quindi offrirà uno spazio con delle attività gratuite dedicate al benessere psicofisico e alla diagnosi precoce. Ci saranno moltissime discipline che offriranno il loro servizio a chi vuole aderire allo screening, e si terrà al Circo Massimo, quindi nel cuore di Roma. E possiamo dire che il villaggio offrirà, oltre a questo, anche lezioni di fitness, yoga, danza, quindi è un evento veramente di una portata eccezionale. Quest'anno più di sempre, immaginiamo che ci saranno più iscritti di sempre, e non è soltanto un evento con un enorme valore simbolico, ma è proprio il posto dove la medicina, possiamo dire, incontra la comunità. Quindi il tema della prevenzione esce dagli ospedali, viene reso visibile, viene condiviso e diventa qualcosa di molto concreto.
0: Perché lei ci parlava proprio di questo villaggio della salute, perché di fatto sarà possibile in questa occasione fare degli screening, fare degli esami volti proprio. Ecco,
1: è un villaggio che dura per 3 giorni, aspetta, l'8 e il 9, e abbiamo raccolto l'adesione di tantissimi medici volontari del Policlinico Gemelli, che offrono le loro prestazioni durante l'arco dell'intera giornata, proprio in questo spazio dedicato al centro del Circo Massimo. Ci sono dei tendoni, ci sono degli spazi con un allestimento tecnologico anche di altissimo profilo, quindi abbiamo gli ecografi, abbiamo le macchine di rilevazione di una serie di parametri, e quindi le discipline sono tantissime. C'è la senologia, ovviamente, che è il cuore dell'evento, ma c'è anche la ginecologia, e poi c'è la dermatologia, c'è la nutrizione, l'endocrinologia. Io potrei fare un elenco lunghissimo, gli spazi dedicati sono tantissimi, e addirittura ci sono 8 unità mobili che fanno normalmente il percorso in tutta l'Italia e portano le mammografie e le ecografie negli spazi più remoti, che sono tutte piazzate lì pronte per essere utilizzate. Quindi invitiamo veramente tutti non solo a partecipare alla prevenzione con lo screening open che si può fare in questi 3 giorni, ma anche partecipando alla corsa, o se vogliamo la passeggiata. Ci sono 2 circuiti, uno professionale dove chi vuole correre davvero e sfidare nelle sue prestazioni fisiche altri corridori professionisti può farlo, e chi invece vuole semplicemente passeggiare, come spesso accade, le famiglie e le persone anche più anziane, c'è un circuito che ci consente di attraversare il cuore di Roma, vedere. La giornata è prevista molto bella, quindi
0: questo sicuramente aiuterà. Senta, dottoressa, secondo dati riportati proprio sul sito che invito tutti quanti a visitare, basta scrivere su qualsiasi motore di ricerca Race for the Cure, emerge che 56.000 donne in Italia ogni anno si confrontano con questa malattia, un'incidenza importante quella del tumore al seno per le donne.
1: Purtroppo il tumore più diffuso è quello che affligge maggiormente il genere femminile. Questo lo riscontriamo in tutte le nostre famiglie. Se pensiamo che una donna su 8 nell'arco della propria vita si ammala di un tumore alla mammella, sappiamo bene come ognuno nella propria famiglia, una zia, una nonna, una cugina, avrà sempre, insomma, a che fare con questo problema. C'è anche la possibilità che si manifesti in maniera più frequente all'interno di alcune famiglie, proprio in cluster. E questo è perché una certa quota di questi tumori è legata alla mutazione genetica di 2 geni in particolare, ma ce ne sono anche più di 2 ormai che sono noti alla genetica, che predispongono a questo tumore e anche ad altri tumori ginecologici come il tumore dell'ovaio. Quindi è importantissimo fare attenzione all'aspetto della presenza all'interno delle proprie famiglie, per poi rivolgersi a uno specialista che capirà se è il caso o meno di approfondire dal punto di vista genetico.
0: Con che frequenza è bene fare lo screening per la prevenzione?
1: Allora, esiste uno screening gratuito che è stato introdotto proprio dal Ministero della Salute ormai una 20ina di anni fa, e che prevede una mammografia gratuita per ogni donna ogni 2 anni a partire dai 50 anni fino ai 64. Gli specialisti indicano come possibile, come consigliato, anche anticipare questo termine di età, e quindi iniziare un po' prima, già dai 40 anni, con una mammografia ogni anno. Ovviamente lo screening deve tenere conto del bilancio tra la spesa e il beneficio da parte del sistema sanitario nazionale, quindi bene ogni 2 anni è il giusto equilibrio per giustificare l'impiego, l'effort, no?
0: C'è una domanda che ci fa la nostra ascoltatrice, leggo il nome, Veronica, ci chiede: ma mammografia o ecografia per lo screening al tumore al seno?
1: Ecco, questa è una buona domanda. Allora, la mammografia sicuramente da 40 anni in poi una volta l'anno, però nei seni che sono particolarmente densi, che sono più giovani, occorre affiancare la mammografia anche un'ecografia che completa l'esame, perché la mammografia vede bene le microcalcificazioni, quindi è assolutamente indispensabile anche per fare la diagnosi precocissima di quei tumori che si manifestano con le calcificazioni. L'ecografia le calcificazioni non le vede, ma nel seno denso riesce a vedere meglio i tumori molto piccoli che alla mammografia potrebbero sfuggire se la ghiandola è molto rappresentata. Quindi l'ecografia la indica il radiologo quando pensa che la mammografia non sia esaustiva per dare un risultato definitivo.
0: Ecco.
1: Prima dei 40 anni, sempre meglio, solo un'ecografia una volta l'anno. Diciamo, a partire dai 30 anni può essere una buona idea. Non è indicato né guida, non è uno screening che ci assicura sanitario nazionale, e un buon consiglio da parte dei medici che si occupano di questo.
0: In ultimo, dottoressa, vogliamo dire che esiste, insomma, la prevenzione è fondamentale perché ci sono molte cure, cioè le cure che portano anche alla guarigione sono possibili, ecco, per il tumore al seno se riscontrato preventivamente.
1: Mai più vero quello che dice, mai più vero che proprio nel tumore della mammella. È il tumore più frequente, quindi anche più studiato, ed è quello che ci consente di avere maggiori mezzi per confrontarci. Se la diagnosi è precoce, la guarigione è quasi certa, è quasi assicurata. Per questo è importantissimo sensibilizzare tutta la popolazione sull'essere attenti su se stessi. Ora, l'attenzione vuol dire non rimandare, vuol dire fare una mammografia ogni anno dai 40 anni in poi, perché se il tumore è piccolo quando viene scoperto, guarisce con un'approssimazione del 98%. Poi, se diagnosticato in stati più avanzati, ovviamente questa possibilità si abbassa di qualche punto percentuale, però possiamo dire che in media la sopravvivenza a 5 anni di tutti i tumori della mammella, compresi anche quelli molto avanzati, si aggira intorno al 90%, quindi stiamo parlando di un tumore che ha diverse risorse per essere contrastato.
0: E allora quale appunto evento migliore, quale possibilità migliore proprio per prendere contatto con il personale sanitario e anche quindi conoscere il proprio stato di salute, che è quello di partecipare proprio alla Race for the Cure, lo dicevamo, dal 7 fino al 10 di questo mese a Roma, al Circo Massimo. Ci saranno i professionisti dell'ospedale Gemelli che saranno in grado di aiutarvi, di consigliarvi, e poi, come dicevamo prima, professoressa, una giornata anche all'insegna dello sport, dell'attività fisica, previsto sole, quindi non ci sono scuse, insomma.
1: Ulteriore valore che devo aggiungere assolutamente è che con le iscrizioni che otterremo quest'anno, tutto il ricavato viene sempre reinvestito in ricerca, quindi iniziative di sostegno per le pazienti che sono in cura per questo tumore. Quindi aiutateci, iscrivetevi quanti più possibili, portate gli amici, i parenti e le famiglie.
0: Perché è proprio grazie a questa ricerca che siamo arrivati a una soglia così alta di possibilità di guarigione del tumore al seno, se appunto, come diceva lei, diagnosticato preventivamente. Grazie mille alla dottoressa Garganese, buon proseguimento di giornata, buon lavoro anche a lei.
1: Grazie a voi per quello che fate. Buona giornata a voi.

0: E allora torniamo ancora nuovamente in diretta qui da Piazza San Pietro. C'è tanta gente davanti al nostro box di trasmissione, cappellini bianchi, una distesa di cappellini bianchi qui davanti, bandiere delle diverse parti del mondo, vedo il Brasile, vedo la Polonia, insomma ce ne sono veramente tante, molti si sono accomodati, hanno potuto sedersi all'interno, diciamo, della piazza, tanti altri invece sono in piedi con i telefonini in mano, che appunto immortalano questo momento. Tanti sono stranieri, quindi magari per loro che sono turisti è un'occasione più unica che rara quella di partecipare all'udienza generale del mercoledì, la cui Radio Cronaca sarà proprio a cura di Orazio Coclite. Eugenio Buonannata vi presenterà, vi intratterranno durante l'attesa, poi alle 10 insomma comincerà l'udienza generale. Prima di questa facciamo un balzo in avanti di un paio di giorni, andiamo al prossimo 8 maggio, perché proprio venerdì questo Papa Leone sarà in visita apostolica a Pompei. Ed è proprio a Pompei che ci richiamo in questo momento, collegandoci telefonicamente con Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del santuario di Pompei. Don Giuseppe, grazie per essere collegato con noi in questa giornata.
1: Buongiorno, sono molto grato.
0: No, siamo grati noi, perché insomma questi sono giorni abbastanza coincitati, immagino per voi, preparativi e quant'altro per la visita di Papa Leone, che arriverà nella città di Pompei, sarà con voi per la messa e per la supplica che viene recitata appunto proprio l'8 maggio, nel giorno fra l'altro della sua elezione, il primo anno di pontificato per Robert Prevost. Papa Leone XIV lo passerà con voi in preghiera. Un accenno alla supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei è stata fatta proprio nel giorno della sua elezione. Allora io le chiedo, in quell'occasione mi ricordo recitammo insieme anche un'Ave Maria. Come vivete l'attesa di questo incontro proprio in questa giornata così importante per voi, così importante per la Chiesa universale? La devozione alla Madonna del Rosario di Pompei è grande, come vivete questa attesa?
1: Sì, ci stiamo preparando da tanto tempo, con gioia, con grande entusiasmo, con cuore aperto, per poter accogliere questo Papa, direi desiderato, perché l'abbiamo desiderato sin da quel giorno dell'8 maggio dell'anno scorso, proprio in coincidenza con l'inizio del conclave. Noi ci radunavamo in preghiera per la supplica con il cardinale decano Giovanni Battista Re, e tutta la giornata l'anno scorso è stata una giornata di preghiera, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno, quindi realmente una coincidenza inaspettata ma veramente di grande significato. E il Papa verrà quindi non solo per festeggiare questo primo anniversario di pontificato, ma Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace, come tanti migliaia di pellegrini fanno ogni giorno qui a Pompei, per deporre ai piedi di Maria, ecco, le ansie, le gioie, le trepidazioni, le speranze della Chiesa e di tutta l'umanità. Io credo che il significato di questa visita stia proprio qui, un pellegrinaggio di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
0: Papa Leone arriverà intorno più o meno così alle 9, poco prima delle 9 nella città di Pompei, visiterà per primo il Tempio della Carità, ovvero tutte quante, il Tempio della Carità si trova di fatto, no, lì all'interno del santuario, di cui fanno parte le opere di carità volute da San Bartolo Longo, canonizzato proprio da Papa Leone stesso, e che vede proseguire la sua opera in questo Tempio della Carità. Chi incontrerà il Papa?
1: Il Papa non appena atterrerà si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone che fanno parte delle opere di carità del santuario. Noi chiamiamo il Tempio della Carità, è un tempio vivente, fatto di persone fragili, con tante storie, che però ecco, hanno trovato qui nel santuario di Pompei amore, accoglienza e anche riscatto. Il santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione per opera di San Bartolomeo e della sua consorte, la contessa Marianna De Fusco, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate e adeguate ai tempi, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza delle persone in difficoltà, le persone più fragili della società, come possono essere i bambini e i giovani, dare loro ecco, una presenza di amore e possibilmente anche un futuro di lavoro, un futuro di vita buona.
0: E poi ovviamente Papa Leone potrà portare il suo omaggio a San Bartolo Longo, prevista per le 10:30 la celebrazione eucaristica e la recita insieme a tutti quanti i fedeli che potranno, che vorranno, della supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Io le voglio fare una domanda anche per i nostri ascoltatori. Maggio appunto è il mese del Rosario. Come si prega bene il rosario, Don Giuseppe? È una preghiera che è come una catena, no? Che in qualche modo una catena di rose. Qual è il modo migliore per
1: Sì, ha
0: pregarlo?
1: detto molto bene, c'è una frase bellissima di San Bartolomeo che si trova all'interno di questa preghiera della supplica, dice che il rosario è una catena dolce che unisce l'uomo a Dio, la terra al cielo. E questo dice già il valore immenso di questa preghiera, ma recitare bene il rosario significa imparare a contemplare i misteri della vita di Cristo che rappresentano la sostanza di questa preghiera. Tutto in questa preghiera è incentrato su Cristo. È un Cristo reale perché noi partiamo dal Vangelo, dagli eventi di salvezza. Il rosario ci offre 20 scene o eventi di salvezza del Santo Rosario, quindi è una preghiera cristologica. In quanto preghiera incentrata su Cristo, ha bisogno di essere gustata, approfondita nell'intimo, non una preghiera ripetitiva, ma una preghiera contemplativa. Ed è una preghiera di supplica e di lode. Questi sono i due atteggiamenti fondamentali in ogni uomo. Ogni uomo ha un desiderio di supplicare Dio e ogni uomo avverte nella vita dei momenti in cui ha bisogno di gioire e di lodare il Signore per le tante meraviglie che opera. Quindi contemplazione, centramento su Cristo, supplica e lode. Sono questi un po' gli elementi per
0: Elementi.
1: una buona recita del Santo Rosario.
0: Grazie, grazie veramente a Don Giuseppe Ruggero, e allora vi seguiremo, saremo con voi proprio l'8 maggio, parteciperemo insieme a tutta la città di Pompei a questa visita apostolica di Papa Leone. Buon proseguimento, grazie Don Giuseppe
1: Grazie
0: Ruggero.
1: e arrivederci.
0: Arrivederci, e il mio arrivederci lo lascio anche a tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Grazie a Alberto Giovannetti che è stato con me per questo tempo di trasmissione. Vi consegno il microfono a Orazio Coclite e a Eugenio Buonannata e a questa piazza meravigliosa che si sta riempiendo di gente e di colori. Buon proseguimento di giornata a tutti sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 20.000 pellegrini provenienti, come di consueto, da diverse regioni del mondo e d'Italia. Il Santo Padre terrà una nuova catechesi del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi ancora sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Il titolo della riflessione odierna è «La Chiesa pellegrina nella storia verso la Patria Celeste».
0: E diamo ora uno sguardo all'udienza della scorsa settimana. Mercoledì scorso l'udienza generale, sempre qui in Piazza San Pietro, il Pontefice ha parlato del suo recente pellegrinaggio in Africa, esattamente dal 13 al 23 aprile, che lo ha portato in 4 paesi, li ricordiamo insieme: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. La visita del Papa è stata per le popolazioni africane, lo ha detto lui stesso, un'occasione per far sentire la loro voce, per esprimere la gioia di essere popolo di Dio e la loro speranza per un futuro migliore di dignità per ciascuno e per tutti. Si è trattato del terzo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Questi viaggi, lo diciamo sempre, sono visite compiute alle singole chiese locali e servono a dimostrare il posto che queste hanno nella dimensione universale della Chiesa. Ogni viaggio del Papa è un autentico pellegrinaggio al santuario vivente del popolo di Dio. A proposito di santuario, ricordiamo che venerdì 8 maggio il Papa sarà nella città mariana di Pompei, alle 10:30 celebrerà la Santa Messa, seguita poi dalla supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E siamo nel mese dedicato alla Vergine, questo tramite la pratica del Santo Rosario, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. E per parlare di Maria, della Vergine, abbiamo invitato questa mattina, ed è qui con noi, un graditissimo ospite. È una gioia averla qui, Eminenza. Si tratta del cardinale Enrico Feroci. Eminenza, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: e grazie,
2: buongiorno a tutti.
0: E grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, al centro, come dicevamo, Maria, la Vergine, che è tra i doni offerti per la nostra salvezza, non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani. Questo lo diceva Paolo VI, lo disse incontrando i pellegrini, i fedeli di Cagliari nel santuario della Madonna di Bonaria. Il problema dunque, Eminenza, è nell'accoglimento.
2: Certo, io credo la nostra fede ci dice che Gesù, il figlio di Dio, Maria è stata la realtà che ha contenuto e ha dato umanità al figlio di Dio. Se permette un piccolo aneddoto, un pittore che aveva fatto una mostra dei suoi quadri, a chi gli diceva e si complimentava con lui per la bellezza della fattura, tra questi quadri c'era anche un quadro della madre. E allora a chi si complimentava si diceva: che volete, la propria madre la si fa più bella che si può. Io credo che questa frase è quella che il padre ha detto proprio di Maria, proprio per dare suo figlio a lei, perché lei lo consegnasse a noi. E allora noi non possiamo guardare il figlio senza tenere presente il volto della madre. Tra i tanti così ricordi che troviamo di Maria nel Vangelo, a me piace tantissimo l'incontro tra Maria ed Elisabetta ad Ein Karem, ed è bello sentire che nel Vangelo si dice che quel bambino nel seno della madre si mise a ballare, a gioire, a saltare, non possiamo dire a cantare, ecco, perché è entrata Maria. E a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Il bambino esulta, salta, canta, allo stesso modo come Davide cantava davanti all'arca dell'alleanza. e Maria rimane stupita davanti a queste parole di Elisabetta. E che cosa dice? Guarda in alto, l'anima mia magnifica il Signore, perché il Signore in me ha compiuto realtà grandi, cose grandi, ecco. Allora questa frase di Maria è quella che ci deve aiutare così a capire chi è lei, il suo ruolo e la presenza che lei deve avere nella nostra vita, ecco, perché il Padre, il Signore, l'ha voluta, l'ha scelta per essere quel panno delicato che custodiva la perla preziosa che era il Figlio.
0: Ecco, lei citava il pittore che lei citava è Marc Chagall, che diceva: l'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore, mentre ogni cattolico può per esperienza affermare l'unione e la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento. Quindi questa madre, che è un regalo di Dio, ci insegna a sorridere anche nel dolore, cosa che fanno molti malati nelle loro visite nei vari santuari, come il Divino Amore, come certo. Lourdes, Fatima.
2: Sì, io quando contemplo Maria, quando penso a Maria, la vedo camminare vicino a Gesù con la croce sulle spalle, e la troviamo lì sotto la croce. Pensare che una madre possa guardare un figlio crocifisso sulla croce, e solamente al pensiero è straziante, è doloroso, è impensabile, eppure è avvenuto. La troviamo lì ritta sotto la croce, e quel figlio che la guarda e la consegna a Giovanni. È una scena di una portata straordinaria, quasi impensabile. Poche parole ci fanno vivere un dramma e ci fanno vivere un atto di amore straordinario. Il dramma di una madre nel vedere il figlio morire sulla croce, e quel figlio che guarda quella madre e dà a lei una missione, la missione di tutelarci, di diventare la nostra madre, madre della Chiesa, come Paolo VI ha voluto che si ricordasse, madre di tutti noi, madre nostra.
1: Senta, Maria è sentita sempre come figura veramente vicina, no, alla gente, perché costituisce ancora un canale, diciamo così, privilegiato nel percorso di fede.
2: Ma io credo perché tutti quanti noi, ecco, abbiamo bisogno, ecco, di una carezza. Abbiamo bisogno di un atto di amore. Credo che è quello che sentiamo più vicino è la carezza della nostra madre. E alzando gli occhi non possiamo non vedere la carezza di questa madre che ci ha dato il Figlio di Dio. E come ha custodito il Figlio di Dio, così sta custodendo noi. Tenendo presente che la nostra teologia, il nostro pensiero, è che noi siamo talmente inseriti in Cristo che siamo il suo corpo, noi le membra, lui il capo. Quindi quella carezza che Maria ha fatto sul volto e sulla testa del figlio è una carezza che noi sentiamo proprio sul nostro corpo, sulla nostra testa. Maria ci sente come figli, perché non può non sentirci come figli, perché noi attraverso il battesimo siamo diventati membri del corpo di Cristo, lui il capo, lui il membro, per cui è nostra madre, ci sta vicino, ci accarezza, ci aiuta, ci guida e ci dà anche la possibilità di superare le difficoltà che abbiamo, e ne abbiamo di difficoltà nella vita.
0: Abbiamo citato Paolo VI, ma io adesso cito Giovanni Paolo II, che ha voluto cominciare il suo pontificato nel nome di Maria, la Madonna, certo, non solamente agli inizi della salvezza, ma è all'origine di ogni tempo migliore. Il cuore della Vergine, disse incontrando i pellegrini polacchi nella sua prima visita nel 79 nella sua terra, disse: pulsa il cuore di Maria con tutti gli appuntamenti e i processi della storia.
2: Noi ricordiamo San Giovanni Paolo II, sul suo stemma c'era Maria.
0: Maria, sì.
2: Quindi lui si sentiva un tutt'uno con Maria, ecco, no? Come figlio privilegiato, come figlio che prende, ecco, così dalla madre l'aiuto e il supporto per la missione che il Signore gli ha dato, e quando era vescovo e quando poi ha continuato come vescovo di Roma.
1: Una citazione di Papa Luciani, permettetelo, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
2: Certo, ma noi vediamo nei santuari tantissime persone che vengono proprio con non solo con tanta fede, ma con un atteggiamento così come di figli che sono certi che c'è qualcuno che li ascolta e che risponde ai loro interrogativi, ai loro desideri e alle loro, ai loro problemi. Tantissime, ecco, no? E non dico solamente problemi fisici, ecco, no? Ma soprattutto quella pace interiore che sentono nel luogo dove Maria si è manifestata, ecco. Sentire proprio questa pace, questo sentire che la nostra vita è importante, che lei ci sta accanto per portarci verso una pienezza della vita. Tante volte, ecco, le persone vanno via da santuari proprio con la gioia nel cuore. Più di una volta, ecco, alla fine delle celebrazioni, la gente così spontaneamente, senza essere esercitate, battevano le mani, ecco, no? Per dire la gioia del momento che hanno vissuto del rapporto con il Signore attraverso la intercessione, attraverso la mediazione di Maria. E lui, io l'ho toccato, l'ho visto, l'ho toccato con mano, vedere tanta gente gioiosa ripartire e tornare a casa, ecco, proprio per questo incontro in un luogo che sentono speciale, è fondamentale, importantissimo.
0: Questo succede nei grandi santuari, ci davamo Lourdes, Divino Amore, eccetera, ma anche i nostri condomini dovrebbero diventare dei piccoli santuari, riscoprire la bellezza di una volta quando veniva recitato il rosario, veniva fatto l'altarino con la Madonna al centro, poi tutti.
2: Io vorrei fare un passaggio ancora che precede questo aspetto, ecco, perché questo è un aspetto esterno, ecco, no? Io vorrei lo dico a me stesso, ma vorrei dirlo anche alle persone che incontro: il primo grande santuario siamo noi. Quindi se noi accendiamo la luce dentro il nostro cuore, ecco, e facciamo il rosario o la preghiera con Maria dentro ciascuno di noi, sapremo anche metterci accanto agli altri per poter. Dobbiamo saper riscoprire la bellezza, la profondità del battesimo che ci ha resi figli nel Figlio, eredi di Dio, coeredi con Cristo. Basilica Maggiore, diceva Don Tonino Bello parlando con i suoi, il tempio, cioè le mura sono la Basilica Minore, ognuno di noi è la Basilica Maggiore, in questa Basilica c'è il Signore Gesù e c'è anche Maria, e riscoprire questa presenza, ecco, di Cristo e di Maria nella nostra vita è fondamentale. E se lo riscoprissimo, camminiamo per la strada, nei cortili, negli androni delle case, dicendo: vieni con me, lodiamo insieme Maria, perché è importante questo.
0: Ecco, a proposito del rosario, l'origine del rosario non è ben documentata, le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché, Eminenza?
2: Ma per quello che adesso io posso, io credo che è stato voluto il rosario proprio perché la grande preghiera della Chiesa è la preghiera liturgica e la preghiera attraverso i salmi, quindi questa preghiera poteva essere fatta solamente da persone che o sapevano leggere o avevano in mano, ecco, anche la scrittura o i libri, ecco. Il popolo di Dio non aveva questo, e in quel periodo c'era molto anche così incapacità di leggere, quindi non c'era una cultura profonda. Allora si è voluto il rosario perché attraverso la ripetizione, che è in qualche modo ci crea un clima, ecco, così spirituale, noi con il pensiero potessimo entrare dentro i grandi misteri dell'incarnazione, dall'incarnazione fino alla passione, poi dopo la gloria, e la gloria di Maria, ecco, che è considerata, posta così come madre di tutte le genti, ecco, no? Quindi io credo che è stato voluto il rosario, e come dire, per dare al popolo di Dio la possibilità di meditare e di pregare riflettendo sul grande mistero dell'incarnazione.
1: Senta, e cosa rispondi a chi pensa oggi che sia meglio, no, la lettura della Bibbia, preferibile la lettura della Bibbia?
2: Secondo me non si deve fare, ecco, questa contrapposizione, è l'uno e l'altro, non uno contro l'altro. Importante la parola di Dio, perché, e lo diciamo sempre, il Concilio, non so, credo che sia noto oramai, ci ha dato questa grande ricchezza. Qual è la ricchezza? Non solamente di poter pregare oggi in lingua nazionale. Io sono stato ordinato sacerdote 7 giorni dopo che è uscito il decreto che ci dava la possibilità di poter leggere la Bibbia, la parola, la liturgia in lingua italiana. Ma non è questa la grande ricchezza. La grande ricchezza è che quando noi ci incontriamo la domenica abbiamo due momenti ben distinti. Il primo momento, l'ascolto della parola. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Parola di Dio, parola del Signore, la spiegazione o spezzare il pane della parola, l'ambone è diventato l'altare dove si spezza il pane della parola e poi si prega, si prende lo spunto da e si prega. Terminato questo c'è la seconda parte. Questa è stata la grande novità del Concilio, perché precedentemente questo primo aspetto era quasi ignorato. Quindi la parola di Dio è stata messa davanti agli occhi, davanti al cuore dei cristiani, ed è importantissimo questo. È ovvio che accanto a questo ci deve essere anche la preghiera personale e la preghiera mariana, che non può essere inserita dentro un discorso così liturgico, ma deve essere accanto e ci deve essere. Precedentemente, e io ho così tra me, mi è capitato un libretto di quelli che davano per le prime comunioni nei tempi passati, ecco, no? In italiano. Ora, questo libretto si vede che è stato molto usato perché c'è l'impronta del dito, ecco, così, del sudore del dito, ecco,
1: consumato,
2: e questo libretto aiutava il buon cristiano a seguire quello che il sacerdote faceva sull'altare. Nel momento in cui lui offre il pane e il vino, tu dici questa preghiera, e c'era la preghiera, quindi c'era un distacco tra quello che diceva il sacerdote e quello che pregava. E il Concilio ha fatto sì che tutta la comunità in qualche modo possa pregare insieme. Allora, chi non aveva questo libretto cosa faceva? Diceva il rosario. Ed era una specie di compensazione all'incapacità di comprendere con il latino quello che si stava dicendo. Si leggeva il Vangelo in latino e poi io ricordo molto bene, come lo dicevano così coloro, i parroci zelanti facevano in questo modo: la celebrazione dell'Eucaristia la facevano fare ad un sacerdote, leggevano il Vangelo in latino, andavano sul pulpito e il parroco zelante faceva l'omelia mentre il sacerdote continuava a celebrare l'Eucaristia. Arrivato poi dopo alla consacrazione, si suonava il campanello, il parroco si fermava, c'era la consacrazione, l'adorazione. Terminata l'adorazione, il parroco continuava, terminava la sua omelia con il Padre Nostro. C'era questa sovrapposizione di spiegazione, di spezzare il pane della parola, perché c'era il latino, quindi non si comprendeva, si cercava di aiutare il popolo di Dio a partecipare alla preghiera, così che...
0: Eminenza, in questo tempo...
1: Scusa, sì. Orazio, solo per ricordare ai nostri ascoltatori che Papa Leone proprio in questo istante ha iniziato il suo consueto giro, no?
0: Sì,
1: in automobile scoperta.
0: Sbucato dall'Arco delle Campane a
1: quindi
0: bordo della Jeep.
1: Avvia a fare il giro tra i numerosi fedeli, numerosi pellegrini presenti in Piazza San Pietro.
0: E sentiamo le grida.
1: Beh, man mano che il Papa passa c'è un movimento da parte dei pellegrini che, ecco, si vogliono far sentire, mostrano le proprie bandiere di appartenenza, sono sempre tante, no? Giusto per ricordare i vari territori da cui arrivano tutte le persone che sono presenti in piazza. Una piccola nota: la minaccia di pioggia proprio, no? Sembra essere cessata, insomma, c'è un momento di calma, quindi probabilmente, insomma, l'udienza si svolgerà in maniera più serena dal punto di vista climatico.
0: Ecco, in questo momento una guardia vaticana solleva una bambina che viene baciata e benedetta dal pontefice. E noi proseguiamo la nostra interessantissima chiacchierata con il cardinale Feroci. Ecco, stavo chiedendo a Sua Eminenza, in questo tempo segnato da tante guerre, e queste in tante parti del mondo, si dice che siano oltre 50 i conflitti in corso nel mondo, e i cristiani devono essere in prima linea tra coloro che pregano per la pace, ma devono anche educare a pregare per la pace, Eminenza.
2: Sì, io sono stato estremamente contento quando l'8 maggio dell'anno scorso è stato eletto Papa Leone, e la prima parola che ha detto è pace. L'ha detto al mondo, a tutti noi che eravamo così in attesa. E la stessa parola che ha detto Gesù ai suoi discepoli che erano dentro il cenacolo, pace per paura, pace a voi, la pace. Però questa parola pace credo che abbia una connotazione diversa a seconda, ecco, della mentalità, del modo di vivere delle persone, ecco. La stessa parola non ha lo stesso significato da una parte o dall'altra. Faccio un esempio prendendo lo spunto la famosa frase, una degli slogan degli Stati Uniti, dell'USA, dice excluribus unum, cioè mettiamoci insieme e facciamo più forza. Cosa è lo stemma di Papa Leone, cioè il motto di Papa Leone qual è? Vi ricordate? In illo uno unum, ma non mettiamoci insieme noi, ma mettiamoci insieme a Cristo, perché per noi Cristo è la pace, cioè è l'unione tra il cielo e la terra, tra Dio e l'uomo, è la firma che Dio ha messo nel rapporto tra Dio e tra l'uomo e Dio, tra Dio e l'uomo. E allora la nostra pace è diventare partecipi della vita di Cristo, e con questa mentalità, questa realtà, noi possiamo dire all'altro che possiamo sentirlo fratello. C'era una frase molto bella di Madre Teresa di Calcutta, che a un giornalista che gli diceva, che le diceva, per lei, ecco il Papa che passa proprio qui davanti,
1: sì,
2: a noi, ecco,
1: lo si sente così, dalle voci dei pellegrini che sono qui attorno alla nostra postazione.
2: Sì. Le diceva, chiedeva a questo giornalista, ma madre, per lei qual è la persona più importante? E Madre Teresa ha risposto, tu, perché in questo momento tu sei per me la persona più importante, perché sul tuo volto io ci vedo il volto di Cristo. Ecco, il nostro discorso di pace non può essere solamente un mettiamoci d'accordo, stabiliamo le regole, ma noi abbiamo questa potenzialità interiore che ci dice che nell'altro c'è la presenza di Dio, il volto di Dio. Addirittura con il battezzato quella è la persona con cui parlo, fa parte di me, non posso dimenticarla, non posso metterla da parte, perché è membro del corpo di Cristo. Quindi il discorso pace per noi cristiani è un discorso che ha una valenza, una profondità molto più ampia di quello che si possa dire, ecco, mettiamoci d'accordo, stiamo insieme, vediamo un pochino le cose che dobbiamo fare, cerchiamo di evitare che ci possano essere tensioni gli uni con gli altri, ecco, no. Vale ancora di più, mi permetto ancora di dire, le parole di Gesù sono fondamentali per noi quando ci ha detto amate i vostri nemici, pregate per loro. Come si fa ad amare un nemico? Che pace può essere? Questa è la pace che dobbiamo avere. E se mi permette ancora, così nei miei ricordi, ecco, lei sa che io sono stato molto vicino in amicizia con Don Andrea Santoro,
0: ne abbiamo parlato qualche settimana fa,
2: forse, sì, e lui è stato ucciso 20 anni fa, ecco, così, ecco. Io ricordo quando la sua salma è tornata qui a Roma, e lui è stato ucciso la domenica e la salma è tornata martedì, giovedì ci hanno permesso di poterlo vedere all'obitorio.
1: Forse ci dobbiamo fermare qualche istante per esigenze tecniche e poi torniamo a parlare con il Cardinale Ferrucci.
0: Ed eccoci tornati in diretta da Piazza San Pietro. Siamo sempre in compagnia del Cardinale Enrico Ferrucci, che ci stava raccontando...
2: Sì, allora il giovedì ci hanno permesso all'obitorio vicino a San Lorenzo di poter vedere, ecco, così ci siamo messi intorno alla bara. Quindi io avevo accanto a me la madre di Don Andrea, abbiamo recitato il rosario, io ho preso poi in mano il Vangelo e ho letto questo brano così: amate i vostri nemici, pregate per loro e perdonate, eccetera. La mamma, che stava seduta con le mani appoggiate sulla bara, e mi guarda e dice: ma io li perdono, io lo perdono quello che Andrea, quello che ti ha ucciso, lo perdono. Poi si ferma e dice: ma povera quella mamma che sa che suo figlio ti ha ucciso. La sua preoccupazione non era tanto l'odio per l'uccisore, e il dolore per la mamma dell'uccisore di suo figlio. Ecco, io credo che il perdono la pace cristiana, ecco, no? È saper vedere nell'altro non solamente la presenza di Dio, ma vedere nell'altro il bisogno che l'altro ha, e quindi essere persone che pregano e aiutano e supportano e fanno sì che queste le persone cambiano.

0: discepoli di Cristo, ecco, no? Lui è la pace, lui ha fatto la pace tra cielo e terra. Se io voglio essere discepolo di Cristo, per forza devo parlare. Mi piace molto che adesso l'8 Papa Leone vada a Pompei, ecco, no? Se no vado errato, mi sembra che proprio la facciata della Basilica di Pompei abbia davanti, ecco, così raffigurato, cioè, il tema della pace, ecco, Maria, madre, regina della pace, ecco, no? Quindi l'8 maggio, a un anno dal suo pontificato, si reca a pregare davanti a Maria, a ringraziarla e a chiedere aiuto e supporto. Ma mi sembra che la parola più importante che vada a dire in quell'ambiente, perché poi teniamo presente, mi sembra che anche il 23 maggio
1: tornerà di nuovo in campagna.
0: Quindi significa che proprio lì c'è bisogno di portare una parola di pace,
1: un gesto molto significativo,
0: perché vai in un luogo dove la pace è necessaria, c'è bisogno. E lo sappiamo tutti, ecco, le difficoltà che ci sono in quell'ambiente. Sono molto contento che questo è l'anniversario cioè il primo anno di pontificato, lo voglia fare proprio e nel santuario mariano, dove la pace, la regina della pace emerge, e nel luogo dove ci sono tante difficoltà, tante tensioni, tante povertà, tanto dolore e tanta sofferenza.
2: Ecco, celebrare il primo anniversario, come ricordava lei, dell'elezione proprio non soltanto a Pompei ma a Napoli lo stesso giorno,
0: sì, certo.
2: E poi il 23 ad Acerra, dà alla ricorrenza il tono specialissimo di un tenero e delicato affidamento alla Vergine Maria, come diceva lei, colei che indica la salvezza verso Cristo.
0: Certo, io credo che non possiamo non guardare Maria come colei che ci ha donato la pace. Quindi questo è fondamentale, ecco. È vero, possiamo chiamarlo anche con madre della misericordia, cioè la misericordia è colui che dà il proprio cuore a chi è misero. Gesù è il cuore del Padre, quindi noi siamo miseri, ci ha dato la ricchezza sua, ecco, no? Però Maria per noi è la regina della pace, e Papa Leone va a chiedere aiuto e supporto perché possa aiutarlo a continuare ad essere portatore e annunciatore di pace per il mondo. E la pace, e noi chiediamo al Signore che veramente ce la dia, ecco.
2: Bisogna diventare uomini di pace, avere il coraggio della pace.
0: Ed è difficile essere uomini di pace, perché dentro il nostro cuore siamo sempre in guerra con noi stessi, con Dio e con gli altri, e dobbiamo superare questo.
2: Eminenza, in pochissimi secondi il Papa prosegue le sue catechesi, come ricordava Eugenio, dedicate alla Lumen Gentium. A più di 60 anni dal Concilio, quale messaggio della Lumen Gentium è oggi più urgente per la Chiesa? In pochissimi secondi, perché il Papa è giunto sul Sagrato.
0: Secondo me, della Lumen Gentium è la centralità del battezzato, cioè sentire di nuovo che ogni battezzato è membro del corpo di Cristo. E tant'è vero che proprio nella Lumen Gentium il popolo di Dio è stato messo al secondo posto, e coloro che sono i maestri della guida del popolo di Dio sono stati recessi al terzo posto: la Chiesa, il popolo di Dio e coloro che aiutano il popolo di Dio. Quindi il popolo di Dio deve sentirsi amato e deve sentirsi membro del corpo di Cristo. Quando riscopriremo questa bellezza, questa grandezza di essere Cristo oggi qui in questo ambiente, in questo luogo, in questa strada, io sono portatore dell'annuncio della misericordia del Padre, e credo che il Concilio sarà realizzato.
2: Allora, Eminenza, io la ringrazio, penso di interpretare il pensiero di tutti gli ascoltatori che la ringraziano, perché oggi ci ha detto delle parole molto profonde e anche delle cose su cui riflettere. Io voglio un dono da lei, ci verrà a trovare subito, presto.
0: Allora. Io sono nella parte finale, ecco, della vita, per cui non so, oggi ci sono.
2: No.
0: Domandiamo al Signore che
2: grazie.
0: Ci aiuti a camminare secondo il suo progetto. Quello che Lui vorrà, noi siamo disponibili a farlo.
2: Allora adesso seguiamo l'udienza. Buona
0: grazie.
2: Giornata, Eminenza.
3: Che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello. Parola di Dio.

0: Leitura do livro do Apocalipse de São João. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Palavra do Senhor.
1: قراءةٌ من سفر رؤيا يوحنا. رأيت بعد ذلك جمعاً كثيراً لا يستطيع أحد أن يحصيه، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل، لابسين حللاً بيضاء، بأيديهم سعف النخل، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. كلام الرب.
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Oto Słowo Boże.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, meditiamo su una sua caratteristica qualificante, la dimensione escatologica. La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste. Si tratta di una dimensione essenziale che tuttavia spesso trascuriamo o minimizziamo, perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile e sulle dinamiche più concrete della vita della comunità cristiana. La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, che ha come fine di tutto il suo agire, il regno di Dio. Gesù ha dato inizio alla Chiesa proprio annunciando questo regno di amore, di giustizia e di pace. Siamo pertanto chiamati a considerare la dimensione comunitaria e cosmica della salvezza in Cristo e a volgere lo sguardo a questo orizzonte finale per misurare e valutare tutto in questa prospettiva. La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del Regno di Dio nel mondo. Essa annuncia a tutti e sempre le parole di questa promessa, ne riceve una caparra nella celebrazione dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia, ne attua e ne sperimenta la logica nelle relazioni di amore e di servizio. Essa inoltre sa di essere luogo e mezzo dove l'unione con Cristo si realizza più strettamente, riconoscendo al contempo che la salvezza può essere donata da Dio nello Spirito Santo anche al di fuori dei suoi confini visibili. A questo proposito, La Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. La Chiesa è sacramento universale di salvezza, cioè segno e strumento di quella pienezza di vita e di pace promessa da Dio. Ciò significa che essa non si identifica perfettamente con il regno di Dio, ma ne è germe e inizio, perché il compimento verrà donato all'umanità e al cosmo soltanto alla fine. I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Segno e sacramento del Regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione, al rinnovamento delle forme e alla riforma delle strutture, alla continua rigenerazione delle relazioni, in modo che possano davvero corrispondere alla loro missione. Nell'orizzonte del Regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine. Lumen Gentium, infatti, afferma che tutti i cristiani formano un'unica Chiesa, che c'è una comunione e una compartecipazione dei beni spirituali fondata sull'unione con Cristo di tutti i credenti, una fraterna sollecitudo tra Chiesa terrena e Chiesa celeste, quella comunione dei santi che si sperimenta in particolare nella liturgia. Pregando per i defunti e seguendo le orme di coloro che hanno già vissuto come discepoli di Gesù, siamo sostenuti anche noi nel cammino e rafforziamo l'adorazione di Dio. Segnati dall'unico Spirito e uniti nell'unica liturgia, insieme a coloro che ci hanno preceduto nella fede, lodiamo e diamo gloria alla Santissima Trinità. Siamo grati ai padri conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante e così bella dell'essere cristiani, e cerchiamo di coltivarla nella nostra vita.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli di Praia Mare. Con il vescovo Monsignor Stefano Rega. Di Aversa con il vescovo Monsignor Angelo Spinillo e quelli di Montelupone. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. La Chiesa commemora oggi San Domenico Savio, uno dei primi frutti di santità plasmati dalla grazia divina della scuola di Don Bosco. Il suo esempio di adesione al Signore in ogni circostanza aiuti ciascuno di voi a corrispondere generosamente ai desideri di bene che lo Spirito Santo vi ispira. A tutti la mia benedizione.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Oltre 20.000 i partecipanti a questo consueto incontro settimanale del Papa, il che ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964. Oggi ci ha fatto meditare su una caratteristica qualificante, la dimensione escatologica, la Chiesa che cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, subito dopo l'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Quindi restituiamo subito la linea alla regia.

Medio Oriente, il parroco di Gaza, padre Romanelli, su Instagram. Ieri il Papa ci ha mandato un messaggio esprimendo la sua vicinanza, le sue preghiere, la sua preoccupazione per l'intera situazione, pregando ogni giorno per la fine della guerra a Gaza, per la parrocchia e per la gente di cui... Sore di Pietro, oggi Leone XIV, implora per il mondo, aggiunge il parroco, la pace per la Palestina, per Israele e la conversione per tutti. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.

0: sono buona Natale.
1: E questo bellissimo brano di Ennio Morricone ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite
0: e da Eugenio Bonanata al microfono
1: e Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Mentre vi parlo, Papa Leone sta salutando alcuni dei partecipanti. 20.000 circa i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo, per salutare e soprattutto ascoltare le parole del Pontefice, che stamani ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, Costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964 sulla Chiesa. Questa mattina ci ha fatto meditare su una caratteristica qualificante, cioè la dimensione escatologica. La Chiesa che cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale. Abbiamo, Eugenio, abbiamo circa 55 minuti ancora da trascorrere insieme, che questa mattina utilizziamo per parlare insieme a tanti ospiti della prossima visita di Papa Leone l'8 maggio prossimo a Pompei, questo nel mattino, e nel pomeriggio a Napoli. Allora non perdiamo tempo e colleghiamoci subito con il nostro primo ospite, un grande amico della Radio Vaticana che noi abbiamo la gioia di ospitare questa mattina. Sto parlando del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Eminenza, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. È veramente una gioia averla ai nostri microfoni. La prima domanda che le faccio, che le rivolgo, l'8 maggio sarà una giornata storica non soltanto per Napoli e Pompei, ma per tutta la regione campana. Ecco, qual è il valore della visita del Pontefice in queste due città, Pompei e Napoli?
2: Sì, è una, sì, giustamente l'ho definita una giornata storica perché prende due luoghi, ma direi due momenti che sono un po' fondamentali per tutta la regione Campania, e cioè la capitale della devozione alla Madonna, che è la prelatura di Pompei, di cui appunto il Santo Padre fece quel riferimento ormai così classico, giorno in cui fu eletto Papa, e poi ecco Napoli come città metropolitana che diventa un po' il simbolo anche di tutta la regione. È un po' comprendere i due momenti molto particolari per dare forza, fiducia, ecco, risollevare lo spirito della nostra regione che ha tanto bisogno della parola del Papa.
0: Ecco, Eminenza, guardiamo da vicino alla tappa di Napoli. Come si sta preparando la città all'accoglienza del Santo Padre?
2: Beh, è una preparazione molto intensa, molto bella, perché è vero che intanto fa seguito a tutta una serie di visite che sia il San Giovanni Paolo II, ma poi anche il Papa Benedetto XIV e lo stesso Papa Francesco, che in questi ultimi anni si sono avvicendati, diciamo, in qualche maniera a visitare Napoli e la diocesi, ma anche la regione. Sono

0: sono momenti che coinvolgono, non possono non coinvolgere, attesa la sensibilità che hanno i napoletani, i campani in genere, per la visita del Papa, perché sentono che un gesto come questo è un privilegio per il nostro popolo ed è anche una voglia di un incitamento a cercare di fare del bene, ecco, il proprio dovere di cittadini e di cristiani. E tutta la città, la cittadinanza è coinvolta. Immagini che proprio l'altro giorno è stata data la notizia che il Comune di Napoli ha deliberato la chiusura delle scuole proprio per permettere a tutti, anche ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, di partecipare a questa visita del Santo Padre. E naturalmente si tratta di non solo di accogliere il Papa, prepararsi ad accoglierlo bene, ma soprattutto, ecco, saper aprire il cuore a quello che è questo Papa con i suoi gesti, con la sua parola, ci potrà dire proprio per rinnovarci nella speranza e nella fede.
1: Ecco, quindi sarà, come l'abbiamo definita e come lei ha sottolineato, una giornata storica, ma anche una grande giornata di festa per tutti a Napoli. Eminenza, io sono l'uomo delle curiosità, ma quanti papi ha accolto nella sua città lei?
0: Beh, adesso diciamo questo qua ormai è il quarto, perché Giovanni Paolo II, quando ero assessore della Segreteria di Stato, volle che nella sua visita qui a Napoli lo accompagnassi, ecco, accogliendomi nel suo elicottero, ma soprattutto perché visitando Napoli poi in qualche maniera visitava un po' alcune diocesi, tra cui la mia diocesi nativa, che è Aversa. E poi è stato due volte appunto Giovanni Paolo II, poi la visita di Papa Ratzinger, quando ha fatto l'incontro con tutti i capi religiosi qui a Capodimonte, ed è stata una giornata straordinariamente bella, ricca di spiritualità, di ecumenismo anche. È vero che fu una giornata terribilmente fredda, la prima volta che il Vesuvio si ammantò di neve, nonostante fossimo a ottobre, il 22 ottobre. E poi la visita molto forte, molto incisiva di Papa Francesco, che volle da Scampia, nelle visite che fece alle varie realtà di Napoli, i carceri, gli ospedali, i giovani, eccetera, segnare, dare un forte richiamo alla sua presenza per riorganizzare, come aveva detto già in primo momento Giovanni Paolo II, la speranza in un territorio che è ricco di tante cose belle, ma che ha anche bisogno di iniezione di fiducia, di fede, di speranza per rinnovarsi e migliorare.
2: Eminenza, a proposito di Papa Francesco, tutti ricordiamo, no, quel siparietto con lei e le suore, no? Quel momento di simpatia con lei e le suore.
0: Non ho capito questa.
2: Il siparietto, diciamo, quella scena di lei con le suore, Papa Francesco.
1: Le suore di clausura.
0: Lì fu un momento molto, molto, molto, molto bello in fondo, perché sì. Io ricordo dunque come anche Papa Francesco, tra il divertito e anche un po' di paura che potesse essere coinvolto, buttate così, rimase molto molto allegro, molto sereno. Perché le suore, insomma, io avevo fatto così, ecco, facendo anche a cosa alla mia facoltà di dare il permesso alle suore di clausura di uscire per questa circostanza, naturalmente loro accolsero e le invitammo a essere presenti nella cattedrale, perché fu un momento in cui il Papa incontrava i sacerdoti, i religiosi, le religiose, le anime consacrate, si è tutte in cattedrale. Allora chiesi ai canonici, non potendo il Santo Padre visitare le migliaia di persone che erano presenti poi in cattedrale, chiesi che almeno le sole di clausura potessero incontrare il Papa e così scambiare il bacio dell'anello e così qualche parola. E tutti contente. Ma poi ci fu una suora, quella, no? Che si alzò con un pacchetto sotto il braccio per incontrare il Papa appena il Papa arrivò sulla presbiterio, e naturalmente vista una e tutte le altre si accordarono. E poi chi tirava il Papa a destra, chi tirava il Papa a sinistra, io poi non sapevo che c'era la televisione che mi prendeva così in dialetto, dicevo state buone, state calmi, insomma, che fate cadere il Papa, che cosa succede. Ma il Papa, poi me lo ricordo dopo, anche quando restituimmo la visita a Papa Francesco, il quale dice, ti ricordi che bello incontro con le suore di clausura? Dico sì, Padre Santo, ringraziamo il Signore che lei non è caduta. Così fu un momento molto bello, molto, veramente molto bello, sì.
1: Hai mai insegnato a questi pontefici, ai precedenti, cioè da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco, qualche parola in napoletano?
0: Beh sì, fu così, insomma, io soprattutto quando Papa Francesco mi chiese come potevo fare per dare un segnale di vicinanza, di prossimità verso il popolo, ma dico Padre Santo, può dire qualche parola in napoletano, insomma, può salutare, fare un piccolo saluto in poche parole in napoletano. Dice, ma quale parola? E allora io spiegai che qui a Napoli si usa molto la giacolatoria, ereditata da tutti i nostri genitori, da tutti conosciuti, bambini, giovani, vecchi, eccetera, che a Maronna d'accompagna. E dice, guarda che c'è la formula, a Maronna ti accompagna, a Maronna ci accompagna e a Maronna va accompagna. Dico, basta che lei dice una cosa, uno di queste, è così. E difatti appena ebbe l'occasione, soprattutto poi dopo quando erano tra i giovani, a esprimersi in dialetto, fu una ovazione strabiliante, insomma. Quale Papa poi mi disse che l'aveva usato in un viaggio all'estero, mi pare, sì, in Colombia, dicendo che a Napoli si dice Maronna d'accompagna, che poi molto simile allo spagnolo, insomma. E questa frase fu il primo aggancio che realizzò un impatto di simpatia tra il Papa e la gente, insomma. Ed è rimasto classico, sì.
1: Allora, Eminenza, ritorniamo alla visita del Papa a Napoli. La sì. Chiesa e la gente di questa città di cosa hanno bisogno e qual è l'auspicio legato a questa visita?
0: Ma io credo che la Chiesa e la gente di Napoli, in questo contesto particolare, storico, che stiamo vivendo, ha soprattutto bisogno di fiducia, di speranza. Un momento di tensioni a livello anche universale, di guerre, di odio, di droni, di missili, ha bisogno di pace. Ecco, è quello che ci ha detto il Papa anche. Papa Leone, ecco, al primo momento del suo affacciarsi alla finestra di Basilica di San Pietro, abbiamo bisogno di pace. Ecco, certo che la città, ma direi un po' tutta la Chiesa, tutti noi soffriamo di questo contesto così pregno di tanto odio, di tanto sangue, di tanti giovani feriti o morti, di tanti bambini morti, insomma ha bisogno, ecco, abbiamo bisogno di, come lo diceva San Giovanni Paolo II, di ricostruire di nuovo speranza in Dio e soprattutto avere fiducia in Dio, avere fiducia in noi stessi per vincere quelle forze malefiche, diaboliche, che in questo momento sembrano prevalere nel mondo intero e soprattutto violentare le coscienze di tanti. E abbiamo bisogno di pace e credo che, come vedo io anche la domenica quando confesso, mi metto a confessare nel confessionale lì, tanta gente che nelle famiglie, nelle contrade c'è bisogno di pace. L'annuncio di Cristo, il Signore, il Principe della pace è l'elemento fondamentale per ritrovare, ecco, fiducia anche in se stessi e quindi cercare di migliorare la qualità della vita.
2: Eminenza, personalmente cosa chiederà al Santo Padre? C'è una richiesta specifica che vorrebbe rivolgere a Leone XIV, anche a nome dei partenopei?
0: Beh, che cosa potrei dire al Santo Padre? Padre Santo, continui a voler bene alla diocesi di Napoli, alla Campania, all'Italia, al mondo intero. Ecco, quando apre la finestra, ecco, senta Napoli vicina, senta Napoli che le vuole bene. Io la mattina quando mi alzo e la sera quando vado a dormire mi affaccio dalla finestra e benedico Napoli, ecco, la porto nel mio cuore. Napoli vuole bene al Papa perché vede nel Papa veramente quella figura che riempie l'esistenza umana, sociale, religiosa, di qualche cosa di vero, di autentico, di vita vera, di vita sicura. Ecco, uno sguardo del Papa quando apre la finestra, che si rivolge a Roma, si rivolge all'Italia, si rivolge anche alla vicina Napoli e la benedica anche Napoli, perché così, ecco, ci sia questo rapporto. Napoli che prega per il Papa e il Papa che benedice Napoli. E nella convinzione, nella certezza che la Madonna di cui Papa Leone è così fervente, perché una visita anche a Pompei, ecco, che accompagni sempre anche il Papa. Caro Papa Leone, a Madonna t'accompagni.
1: E non c'era modo migliore per chiudere questa nostra intervista. Adesso questo saluto lo vuole rivolgere a tutti i nostri ascoltatori, Eminenza?
0: Sì, per me sento l'ascoltatore di Radio Vaticana, alla quale ho dedicato tanto lavoro, tanta passione quando ero in segreteria di Stato, ecco, sono come ascoltatori, ecco, del messaggio di bene, di speranza, di fiducia che la Radio Vaticana diffonde ormai nel mondo intero. A tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana, ecco il mio augurio più bello. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni.
1: Eminenza, veramente una gioia, un piacere averla avuta stamane nostro ospite. Presto ci risentiremo.
0: Grazie, senz'altro.
1: Eminenza, noi la ringraziamo.
0: A disposizione sempre per quello che posso fare. Senz'altro.
2: Grazie, Eminenza, grazie.
1: Allora, grazie.
0: Tanti auguri e buona giornata.
1: Grazie al Cardinale Crescenzo Seppi, Arcivescovo Emerito di Napoli. Adesso noi ci concediamo una breve parentesi musicale, poi continueremo a parlare di questa visita di Papa Leone a Napoli e a Pompei.

0: È congedato il cardinale Crescenzo Sepe, arcivescovo emerito del capoluogo campano. Siamo ora collegati con il parroco e rettore della Basilica San Francesco di Paola a Napoli, dove farà tappa Papa Leone XIV prima di incontrare la cittadinanza. Abbiamo al telefono padre Mario Savarese. Padre Mario, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Padre Mario, prima di parlare dell'incontro con il Pontefice, brevemente ci parla della sua comunità e di quanti, da quanti anni siete presenti nel capoluogo campano?
1: La nostra presenza risale proprio al santo fondatore San Francesco di Paola. Infatti nel febbraio del 1483 San Francesco sosta a Napoli presso Ferrante d'Aragona nel suo viaggio che lo porterà in Francia, e quindi dopo qualche anno lo stesso re Ferrante fa costruire una chiesa dedicata a San Luigi a Palazzo, di fronte al Palazzo Reale, una chiesa che poi fu abbattuta durante il decennio francese Don Gioacchino Murat, e poi quando Ferdinando IV di Napoli, primo delle due Sicilie, ritornò sul trono a Napoli, fece costruire la Basilica Reale intitolata proprio a San Francesco di Paola. Quindi è la prima presenza storica. Poi c'è anche un'altra comunità, un convento del XVI secolo intitolato a Santa Maria della Stella, che è tuttora officiato dai padri minimi.
2: Padre, come avverrà l'incontro con il Santo Padre? Sarà sicuramente lei a ricevere Papa Leone XIV, no?
1: Certamente, insieme al molto reverendo padre provinciale superiore della provincia Santa Maria della Stella dei Minimi, accoglieremo il Santo Padre in Basilica, che sosterrà per il saluto alla comunità dei religiosi presenti, e poi in una cappella laterale il Santo Padre riceverà l'omaggio di alcune autorità.
0: Ecco, lei, abbiamo sentito da lei che è fondatore dell'Ordine dei Minimi e San Francesco di Paola, noto per la sua vita austera, la difesa dei poveri e anche di tanti miracoli prodigiosi, tra cui attraversare lo stretto di Messina sul suo mantello. Fondò numerosi conventi in Calabria prima di recarsi in Francia su richiesta del Papa, dove morì all'età di 91 anni. Ecco, la curiosità, la sua festa liturgica il 2 aprile, mentre viene festeggiato il 4 maggio. Questo perché?
1: Allora, il 2 aprile è una data un poco felice, perché ricorre sempre in un periodo forte, o della Quaresima o addirittura nel tempo di Pasqua, per cui si pensò di metterla al 4 maggio, la solennità per tutto l'Ordine dei Minimi, poiché il 1 maggio del 1519 San Francesco fu canonizzato, e il 4 maggio arrivò a Paola la notizia della canonizzazione, questa che fu celebrata in modo solenne, e allora da allora per tradizione si festeggia questa data, è stata fissata questa data del 4 maggio.
2: Padre, torniamo al valore della visita di Papa Leone. Ecco, celebrare il primo anniversario dell'elezione proprio a Napoli, a Pompei, dà alla ricorrenza un tono molto speciale, no? Di un tenero e delicato affidamento alla Vergine Maria, colei che indica la strada verso Cristo.
1: Sì, certo, è un bel segno questo, perché il Santo Padre ha voluto questa visita proprio nel primo anniversario, e come ha sottolineato il nostro arcivescovo, il cardinale Domenico Battaglia, viene come un fratello in mezzo a noi per vivere la nostra città, che è fatta di gioia, anche di ferite, però ecco, la sua presenza ci può dare forza, coraggio, speranza, ecco, per andare avanti, per affrontare con decisione il nostro cammino verso Cristo, ecco, accompagnati dallo sguardo della Vergine Maria.
0: Allora, Padre Mario, noi la ringraziamo per la sua testimonianza, ci saluti tutta la... In quanti siete lì in comunità?
1: Siamo in tre.
0: Ecco, quindi tutti avranno la gioia di stringere e baciare la mano a Papa Leone. Ecco. Certo, allora, ce li saluti e un abbraccio forte. E ho una richiesta da fare al nostro santo, perché noi, sia io che Eugenio, siamo calabresi. Quindi conosciamo benissimo questa bellissima figura di San Francesco. Raccomandi alle sue preghiere quanti hanno bisogno, i malati, in particolare i carcerati e le persone sole. C'era un saluto particolare di San Francesco.
1: Vi accompagni sempre la grazia di Gesù Cristo benedetto, che è il più prezioso di tutti i doni.
0: Grazie infinite a Padre Mario Savarese, rettore della Basilica San Francesco di Paola a Napoli. Una buona giornata e grazie.
1: Buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro.
0: Grazie.

0: E come anticipato, il Papa, prima della visita a Napoli, questa verrà nel pomeriggio dell'8 maggio, in mattinata sarà a Pompei, dove nel santuario della Beata Vergine Maria celebrerà alle 10:30 la Santa Messa e poi la supplica alla Madonna. Al suo arrivo nella città campana, nella Sala Luisa Trapani, il Papa incontrerà le opere di carità. Sarà un momento di prossimità solidale con persone provenienti da contesti di disagio, disagio sociale, ospiti dei diversi centri del santuario. Per saperne di più siamo collegati con Roberta Cretella, responsabile delle case famiglie del santuario. Roberta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Anche a te grazie per aver accettato il nostro invito. Roberta, come nascono le opere di carità del santuario e per opera di chi?
1: Le opere di carità del santuario nascono per un'intuizione profetica del San Bartolo Longo. Unitamente al Tempio della Fede, alla costruzione del santuario, ben più conosciuto, contemporaneamente, veramente negli stessi anni, perché la prima opera di carità nasce nel 1887 ed è l'orfanotrofio femminile. Bartolo Longo, insieme alla consorte, la contessa Marianna Farnararo di Fusco, danno vita a questa prima opera sociale. Subito dopo pochissimi anni, nasce invece l'Istituto per figli di detenuti. È una sensibilità grande che questi sposi hanno avuto per accogliere tutti coloro che in quel tempo non potevano studiare, non potevano avere una vita fatta di piccoli gioie, e loro, voglio dire, cominciano ad accogliere questi. E di lì poi si sviluppa tutta l'opera sociale che nasce poi a Pompei con tanti centri diurni e residenziali di accoglienza.
2: Roberta, perché l'incontro di Papa Leone XIV con le opere di carità? Cioè, chi ha voluto che ciò avvenisse?
1: Diciamo che Papa Leone incontra le opere sociali perché incontra il messaggio di Bartolo Longo, che lui stesso ha canonizzato. Le opere sociali sono un tutt'uno, è Bartolo Longo che parla di Tempio della Fede e di Tempio della Carità, ma in effetti, voglio dire, noi lo scorso anno, l'8 maggio, eravamo in piazza quando c'era la celebrazione eucaristica, al termine del quale poi viene recitata la supplica, e con l'occhio tenevamo il maxi schermo guardando la fumata. La fumata fu nera, anche se il cardinale Re, che lo scorso anno ha presieduto la celebrazione, insomma, nella sua omelia ci lasciava presagire che di lì a poco ci sarebbe stato. E quindi poi il pomeriggio, quando c'è stata la grande esultanza per l'elezione del Papa, un po' tutti, no? Io vivo in una delle opere di carità con mio marito e con i miei figli, abbiamo sperato, pregato e desiderato che il Papa venisse in mezzo a noi questo 8 maggio. E poi, sicuramente la provvidenza di Dio ha scelto che il Papa celebrasse qui il primo anniversario del suo pontificato.
0: Ecco Roberta, io ti ho presentato come responsabile case famiglie del santuario. Ecco, ti chiedo, qual è l'aspetto più importante di una casa famiglia? Io credo quello di guardare la persona, il bambino accolto, e riconoscere soprattutto la dignità che meritano.
1: Allora, premessa, io non sono un'operatrice di casa famiglia, perché il santuario di Pompei ha voluto che nelle case famiglia ci fosse in ogni casa, qui ci sono ben 5 case famiglie per minori, giovani, adulti, più la casa Emanuel, che è la casa per mamme e bambini, ci fosse una famiglia residente. Quindi io con mio marito e i nostri figli, 5 figli generati nella carne, viviamo in una casa e facciamo accoglienza residenziale. Beh, la cosa più importante e sicuramente creare familiarità, cioè che questi bambini che vengono accolti da noi, accogliamo la fascia dei piccolissimi 0-6 anni, ricevano la famiglia, anche se noi siamo una famiglia a ponte, una famiglia transitoria di passaggio, ma che respirino famiglia.
2: Senti Roberta, qual è la cosa più difficile e quella più bella che vi siete trovati ad affrontare?
1: La cosa più difficile è proprio quello di cercare di armonizzare i figli, i nostri figli, i figli nella carne, con i figli che la provvidenza ci sceglie, che noi accogliamo. E sicuramente, voglio dire, la cosa più difficile, ma anche la più bella, è dare tutto se stessi, perché tu sei chiamato in quel momento a dare tutto, sapendo però che quei bambini andranno via. Quindi la cosa difficile è esercitare il distacco, perché sappiamo che tutto viene dato, ma poi tu devi lasciare andare. I nostri bambini rientrano o nelle famiglie d'origine, oppure cominciano il percorso preadottivo, quindi vanno via con le famiglie, tu li devi lasciare andare. La cosa più bella è che tu fai l'esperienza che l'amore è senza misura, quindi questa è un'esperienza cristiana, voglio dire, ma che ha anche radici antropologiche. L'amore non è limitato, l'amore è senza misura, quindi tu ti trovi in tante situazioni ad amare in maniera diversa.
0: Ecco, per chiudere questa nostra chiacchierata, Roberta, c'è una richiesta che farai a Papa Leone? Se c'è, ce la puoi dire?
1: Ce una l'anticipi. Richiesta? Diciamo che noi chiederemo una benedizione per tutti i nostri bambini, quello certamente, perché comunque viviamo con tante situazioni particolari e quindi preghiamo per loro. Noi ovviamente viviamo anche qui, le case famiglie sono state fondate da San Bartolo Longo, quindi noi le affidiamo l'intercessione di San Bartolo e della Madonna, però chiederemo al Papa per loro una speciale benedizione.
0: Ecco, voi incarnate bene quel passo degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, Roberta.
1: Sicuramente la nostra scelta è motivata da questo. Poi siamo molto fragili e molto umani, però certo l'esperienza, e tante volte sperimentiamo il centuplo pure stando qui su questa terra attraverso questa esperienza. Poi noi viviamo ai piedi della Madonna, ai piedi di Maria, cioè proprio fisicamente la casa guarda, diciamo, il santuario su cui svetta la Madonna, quindi sappiamo di avere un grande privilegio e di godere di una protezione speciale.
0: Roberta, tu e tuo marito siete mamma e papà di una casa famiglia, quindi ti strappo una promessa: salutaci tutti i tuoi figli lì, che sono tanti.
1: Ci sono tanti e non sono, diciamo, nella nostra casa famiglia, perché noi abbiamo un buon vicinato, no? Noi le cinque case che formano il centro per il bambino e per la famiglia San Giovanni Paolo II sono proprio attaccate, quindi non solo respiriamo le storie dei nostri figli, ma abbiamo un vicinato tutto speciale con tanti altri fratelli che sono responsabili di queste case. Quindi diciamo che la casa, queste case al centro hanno un grande cortile, ed è il cortile della solidarietà, un po' come un tempo, tutti giocano con la bicicletta, con la palla, e diciamo attraverso le finestre tu vedi storie sicuramente che in una casa privata difficilmente riesci a vedere, quindi questa è un'esperienza sicuramente straordinaria.
0: E noi pregheremo per tutti voi, Roberta.
1: Grazie.
0: Roberta,
1: grazie.
0: Io ti ringrazio per la tua testimonianza, salutaci, ripeto, tutti, e ci risentiremo prossimamente, va bene?
1: Grazie.
0: C'è sempre
1: grazie.
0: Posto per voi. Grazie, grazie a Roberta Cretella, responsabile case famiglie del Santuario di Pompei.

0: Orazio, la visita pastorale del Papa a Pompei e Napoli, in programma dopodomani, 8 maggio, rappresenta certamente un evento anche dal punto di vista mediatico. Oltre ai media ufficiali della Santa Sede, quindi in primis Vatican Media, che come di consueto produrrà le immagini in diretta dell'appuntamento mettendole a disposizione di tutte le realtà interessate alla ritrasmissione, c'è da segnalare anche la massiccia mobilitazione dei media locali, che seguiranno con un certo impegno, no, le varie tappe della visita del Papa. Ecco, è di questo che vogliamo parlare adesso e lo facciamo con Paolo Torino, editore della storica emittente campana Canale 21. Buongiorno Paolo e ben trovato.
1: Abbiamo problemi forse con la linea, Eugenio?
0: Ci riproviamo a sentire, Paolo Torino per raccontare appunto la...
1: Parleremo come loro si stanno preparando e come vivranno questa visita del Santo Padre, prima a Pompei in mattinata, ripeto l'8 maggio, e poi nel pomeriggio a Napoli. Paolo Torino, abbiamo ancora problemi con il collegamento, ci racconterà come la sua emittente si sta preparando per le varie dirette, come vivranno questa visita pastorale. Mi pare che siamo collegati. Paolo Torino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, complimenti per la voce.
2: Televisiva, non è radiofonica.
0: E allora Paolo, come vi state organizzando e che cosa offrirete al vostro pubblico l'8 maggio?
2: L'8 maggio è una giornata per noi particolare perché dal 1979 che trasmettiamo la supplica alla Beata Vergine del Rosario da Pompei, e per un lungo periodo eravamo un po' gli unici a proporla, ed è simpatico come il Santo Padre sia stato proprio, sia arrivato nel giorno della supplica e subito abbia ringraziato la Beata Vergine del Rosario, e cosa ancora più carina che esattamente ad un anno viene in visita a Pompei, a Napoli, una giornata lunghissima. Quello cosa faremo? Noi cercheremo di riprendere un po' tutto, sia il durante, grazie anche a Vatican News che ci offrirà il segnale internazionale, ma soprattutto nel pre e nel post. Avremo una telecamerina che forse verso le 7:50 del mattino già inizierà a prendere l'elicottero che si eleva dall'eliporto in Città del Vaticano, narreremo l'arrivo, tutto quello che un po' succederà per le strade di Pompei prima, e a Napoli dove è atteso nel primo pomeriggio dalla Rotonda Diaz per poi andare al Duomo e dal Duomo a Piazza del Plebiscito. Quindi sarà una lunghissima giornata non stop. Inizieremo alle 6:15 di domani mattina, termineremo intorno alle 19:30 quando il Santo Padre farà il ritorno al Vaticano, e già domani invece inizieremo con una sorta di aspettando Papa Leone XIV, perché abbiamo una lunga diretta tra le 19 e le 21 da Piazza del Plebiscito, dove facciamo vedere anche un po' la città di Napoli come si prepara.
1: Quindi una programmazione, avete Paolo, ricca di appuntamenti. Ma cosa dice il pubblico campano? Quali sono gli umori della gente in merito all'arrivo di Papa Leone, il quale ha scelto di venire a Pompei prima e poi a Napoli proprio nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Paolo?
2: Allora, sono, diciamo, stupiti dal fatto che, voglio dire, una delle prime visite, voglio dire, ufficiali italiane, voglio dire, venga fatta proprio a Pompei e a Napoli, una giornata sicuramente intensissima, perché se pensiamo che è previsto l'arrivo già verso le 8:50 e una ripartenza intorno alle 19, Pompei, poi dopo da Pompei trasferimento a Napoli, Napoli l'incontro con la Curia al Duomo, poi Piazza del Plebiscito, il saluto dalla gente dal lungomare da dove si alzerà con l'elicottero, è una giornata super impegnativa, e questo, voglio dire, i napoletani sono riconoscenti, quindi nel giorno, voglio dire, il Papa poteva fare anche, voglio dire, come ha fatto in passato, concentrarsi soltanto su Pompei e poi fare il ritorno in un'altra giornata, invece no, c'è stata questa volontà a seguire Pompei, ma a passare inevitabilmente anche su Napoli. Quindi questo è un bellissimo segnale, la città si sta preparando benissimo, nonostante le chiusure. Adesso c'è stata anche, voglio dire, c'è stata anche la chiusura delle scuole per consentire un maggiore viabilità, flusso delle persone che vorranno andare a seguire l'arrivo del Papa. Quindi c'è stata, ecco, una forte preparazione, quindi una grandissima attesa di questa visita.
0: C'è qualcosa in particolare che ti colpisce, Paolo, da parte della gente? Sappiamo, insomma, il calore dei napoletani, ma anche, insomma, di tutto il popolo campano. C'è qualche manifestazione di questa curiosità, di questa attesa di Papa Leone?
2: Non lo so dire questo, però Napoli è la città delle sorprese. Secondo me, domani, o meglio, dopodomani, venerdì, ci saranno delle sorprese. Io sempre c'è un bellissimo ricordo di Papa Francesco quando sul lungomare fermò e prese una pizza che un pizzaiolo aveva appena sfornato. Ecco, lui la prese e fece qualche centinaio di metri con questa pizza in mano. Ecco, quella è una bellissima immagine. Io credo che ce ne saranno delle altre che verranno
1: Paolo, scusami se
2: proposte
1: ti
2: offerte.
1: interrompo, ma secondo te faranno una pizza, a Papa Leone?
2: Assolutamente sì. Poi io ho avuto qualche piccola, racconto che sembrerebbe che il Santo Padre vada pazzo per la pizza e che settimanalmente se la fa portare in Vaticano. Non so se è una leggenda, ma secondo me con la venuta a Napoli lo
0: Lo
2: scopriremo.
0: scopriremo.
1: Avrei occasione anche di chiederglielo, perché...
0: Eh sì, eh sì. Paolo, un'ultima considerazione su Canale 21, no? Che ha una programmazione generalista, c'è cioè l'informazione, lo sport, lo spettacolo, i dibattiti, i film, eccetera, ma non manca l'attenzione nei confronti dei temi religiosi, infatti trasmettete anche la Santa Messa. Perché questa scelta?
2: Ma perché un pubblico campano, parlo della città, ma parlo anche del grande hinterland, è molto, molto cattolico ed è praticante. E soprattutto dal periodo un po' del Covid, abbiamo visto che c'è una fortissima attenzione anche a seguire la Santa Messa in televisione. Noi la proponiamo tutti i giorni alle 7:30, quella dalla Casa del Loreto. Sabato abbiamo trasmesso la processione del miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, che trasmettiamo per 3 volte l'anno, e abbiamo sempre grandissimi ascolti. Segno evidente che c'è una forte attenzione e siamo ben contenti di poterla proporre.
1: Ecco Paolo, io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata citando Giovanni Paolo II, che in uno dei suoi primi messaggi per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno noi celebreremo domenica 17 maggio, ecco, in questo suo primo messaggio, se non vado errato, nell'83, scrisse: in un mondo che grazie allo spettacolare progresso e alla rapida espansione dei mass media è divenuto sempre più interdipendente, la comunicazione e l'informazione rappresentano oggi un potere che può servire efficacemente la grande e nobile causa della pace. Tu condividi questo pensiero?
2: Assolutamente, e vediamo anche l'eredità che ha avuto il Papa Leone XIV, strettamente legati all'attualità, ha dato delle risposte importantissime in tema di pace, e l'ha fatto nel miglior modo comunicativo possibile, a mio modo di vedere.
0: Bene, bene, grazie a Paolo Torino, editore della
2: Grazie a
0: storica
2: voi.
0: emittente campana Canale 21, che si appresta ad una lunga giornata di in diretta per raccontare il Papa a Pompei e poi a Napoli.
1: Ecco, a Paolo va il nostro abbraccio, il nostro grazie da estendere a
2: Abbraccio a voi.
1: tutti i colleghi di Canale 21. Auguriamo buon lavoro.
2: Grazie, grazie altrettanto a voi tutti, grazie.
0: Orazio, intanto è arrivato il dato ufficiale della partecipazione all'udienza generale di quest'oggi. Erano 30.000 i pellegrini che hanno preso parte, quindi un numero maggiore rispetto alle previsioni che erano state fatte alla vigilia dell'appuntamento. Questo sembrava corretto dirlo, ricordarlo in
1: Certo,
0: chiusura di questo nostro
1: e in
0: appuntamento.
1: chiusura di questo nostro appuntamento ricordiamo anche che questa mattina Il pontefice ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, Costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964. Oggi si è soffermato in particolare su una parte del capitolo settimo della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa. Ci ha fatto meditare su una sua caratteristica qualificante, cioè la dimensione escatologica. La Chiesa infatti cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale, che è la Patria Celeste. Si tratta, ha detto Papa Leone, di una dimensione essenziale che tuttavia spesso trascuriamo o minimizziamo, perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile e sulle dinamiche più concrete della vita della comunità cristiana. Quindi, in sintesi, quanto ha detto il pontefice, che poi salutando i pellegrini di lingua italiana ha ricordato che oggi la Chiesa commemora San Domenico Savio, uno dei primi frutti di santità plasmati dalla grazia divina della scuola di Don Bosco. Il suo esempio di adesione al Signore in ogni circostanza aiuti tutti a corrispondere generosamente ai desideri di bene che lo Spirito Santo ci ispira.
0: E dunque, Orazio, siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ricordiamo i nostri ospiti, dal Cardinale Enrico Feroci al Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli, e poi gli
1: Padre
0: altri.
1: Mario Savarese, rettore della Basilica San Francesco di Paola a Napoli, e Roberta Cretella, responsabile case e famiglie del Santuario di Pompei. Infine abbiamo avuto
0: L'editore della storica emittente campana Canale 21, Paolo Torino, che ci ha raccontato come si stanno preparando a raccontare l'arrivo, la visita del Papa a Pompei a Napoli venerdì.
1: Diciamo che anche noi come Radio Vaticana seguiremo passo passo questa visita l'8 maggio, da prima in mattinata a Pompei, nel pomeriggio a Napoli, due città della Campania. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Eugenio, vogliamo ricordare l'appuntamento con l'informazione?
0: Sì, alle ore 12 l'informazione
1: 11.59 per essere precisi,
0: un po' prima delle 12 quindi, e quindi vi lasciamo un po' di musica e poi l'informazione. Ringraziamenti e saluti anche ad Alberto Giovannetti, che ci ha supportato per
1: saluti
0: la parte
1: tecnica. Saluti e il nostro grazie ad Alberto per il prezioso contributo dato. Allora, Eugenio, buona giornata a tutti da Orazio Coclite
0: e da Eugenio Bonanata.

0: 11.59, Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Su Vatican News, il nostro articolo di approfondimento. Il Santo Padre ha inviato un messaggio alla parrocchia cattolica di Gaza esprimendo preoccupazione per l'intera situazione e pregando ogni giorno per la fine della guerra. Lo fa sapere via social il parroco Padre Gabriel Romanelli. Restiamo in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini a un memorandum di intesa, lo rivela il sito di informazione Axios. Il negoziato conterrebbe una moratoria per Teheran sull'arricchimento di uranio tra i 12 e i 15 anni e il trasferimento dell'uranio arricchito fuori dal paese. E nello stretto di Hormuz il presidente americano Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom per favorire un accordo. La decisione è stata presa su richiesta del Pakistan, principale mediatore. Libano, le forze israeliane hanno diramato un nuovo avviso urgente di sgombero ai residenti di 12 villaggi del sud del paese. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, un accordo di pace è raggiungibile, ma Hezbollah sta cercando di sabotarlo. E tutta l'informazione torna alle 13.
1: Loreto, trasmettiamo ora la preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera.

0: il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente della parola.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel terzo mistero contempliamo la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi.
2: Integrino. Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanas Tavare Kevanaikar Sovresca Savarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam sagaz malak xavier misahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo Maria, Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Salve Regina. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta.
1: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 12. Insieme. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spiragli di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen.
1: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.

alle 13 l'informazione della Radio Vaticana. La sala stampa della Santa Sede ha pubblicato il programma del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Si terrà dal 6 al 12 giugno. Tappe a Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre, così Papa Leone questa mattina all'udienza generale in Piazza San Pietro. E il Santo Padre ha inviato un messaggio alla parrocchia cattolica di Gaza esprimendo preoccupazione per l'intera situazione e pregando ogni giorno per la fine della guerra. Lo fa sapere via social il parroco, padre Gabriel Romanelli. Restiamo in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini a un memorandum d'intesa, lo rivela il sito di informazione Axios. Il negoziato conterrebbe una moratoria per Teheran sulla arricchimento di uranio tra i 12 e i 15 anni. E nello stretto di Hormuz il presidente americano Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom per favorire un accordo, decisione presa su richiesta del Pakistan. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Zoom.
4: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
5: Un programma di Luigi Picardi.
6: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti direttamente da Sassari, Denise Gaye, cantante e autrice, nonché Marco Carta, chitarrista, concertista e arrangiatore. Grazie per essere qui, benvenuti.
7: Ciao a tutti.
6: Perché di recente uscita Le storie di ieri, nuovo album del duo nostro ospite, pubblicato da Claire de Lune. Denise, Marco, come nasce questo progetto?
7: Allora, il progetto è nato più o meno 5-6 anni fa e nasce dalla collaborazione, all'interno della Polifonica Santa Cecilia. Perché appunto si doveva produrre il romanzo Gitano di Mario Castelnuovo Tedesco, e siccome i testi sono di Garcia Lorca, e Garcia Lorca fu anche naturalmente pianista oltre che un poeta, abbiamo deciso di approfondire un po' questo repertorio, che è abbastanza noto tra virgolette,

0: In alcune esibizioni, per esempio, di Narciso Iepes alla chitarra, quindi esiste già uno storico. Però, siccome noi abbiamo due background molto diversi, io dalla classica e Dani soprattutto dal jazz, abbiamo deciso di cercare di portare avanti il discorso con un linguaggio un po' più ibrido, e quindi nasce da lì. Questo progetto ci ha portato in giro tanto, e poi
1: Prima ci
0: abbiamo.
1: ha portato appunto a fare un disco su Federico
0: Esatto, il
1: García
0: primo
1: Lorca
0: disco.
1: e sulla canzone popolare spagnola
0: Esatto.
1: e ci ha permesso di andare un po' in giro, suonare e creare un nostro suono, cioè trovarci proprio come musicisti per
0: Sì.
1: suonare insieme. Dopodiché siamo stati contattati dal Faber Festival di Tempio per preparare un concerto tutto dedicato a Fabrizio De André. E siccome capitava già spesso che da soli suonassimo De André a casa, allora è stata l'occasione per mettere su finalmente questo lavoro su Fabrizio De André. Ed è stato talmente bello lavorarci e arrangiare i brani che poi abbiamo detto facciamo un disco anche su
0: Perché no?
1: questo.
0: Esatto.
2: Un brevissimo ascolto, cosa selezioniamo?
0: Allora, direi che potremmo selezionare il brano che dà il titolo all'album, che è Le storie di ieri.

0: Ed era le storie di ieri di Fabrizio De André nella rilettura del duo nostro ospite, ovvero Marco Carta e Denise Gai, sardi entrambi venuti di Trenta Sassari a trovarmi. Stiamo presentando questo nuovo album pubblicato da Claire de Lune. Il repertorio di canzoni che ci ha lasciato De André è naturalmente sconfinato. Come avete selezionato i brani e quanti ne avete lasciati fuori a questo punto, visto che vi divertirete a provare, De André?
1: Tantissimi, fuori tantissimi. Purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta, altrimenti avremmo dovuto fare un cofanetto, probabilmente.
0: Triplo, magari.
1: Esatto. Ma diciamo, non è deciso, che non accadrà che
0: un volume 2,
1: esatto. Brani come Rimini, penso, come
2: sì,
1: Un Blasfemo, ne abbiamo lasciato veramente tanti fuori. La scelta è stata facile e difficile. Facile perché comunque abbiamo scelto di registrare i brani che istintivamente funzionavano durante,
2: sì, dal primo momento,
1: esatto,
2: proprio
1: dalla prima esecuzione a casa, così, cavolo, questo funziona. E abbiamo lasciato fuori altri su cui invece abbiamo dovuto lavorare, che però per esempio per altri spettacoli abbiamo comunque messo su.
2: Sì, in effetti per esempio un chimico in realtà neanche troppo, anche se ha delle sue difficoltà intrinseche, però soprattutto un ottico
1: sì,
2: è stato molto complicato, perché siamo stati anche molto ambiziosi nel cercare di realizzare una versione che funzionasse, essendo un brano prog è molto complicato, voce e chitarra completamente isolati, quindi quella è stata una bella sfida, e non è detto che magari un giorno non si riesca a registrare anche questo.
1: Certo, sicuramente comunque la scelta di cantare questo primissimo De André è data da dal fatto che noi abbiamo, cioè perlomeno io ho ascoltato tantissimo la prima produzione di Fabrizio De André fino a, appunto, agli anni 80, ed è assolutamente la mia preferita. Anche
2: sì,
1: Marco,
2: in realtà io più che altro la seconda parte, perché vabbè, i miei genitori sono molto fan dell'ultimo, diciamo da metà all'ultimo De André, ecco. Quindi ci siamo incontrati, però i primi brani sono assolutamente affascinanti, e poi da suonare sono più traducibili, diciamo, sulla chitarra immediatamente.
0: Appunto, per chi ci sta ascoltando, illustriamo grosso modo a spanne la tracklist, che tracciato avete voluto creare di Andriano, diciamo, in tal senso, che narrazione vostra personale.
2: Allora, diciamo che il primo brano in assoluto è la ballata del Michè, che fu il primissimo brano, diciamo, di Fabrizio De André.
1: Scritto da lui.
2: Esatto,
1: sì.
2: Esclusivamente da lui. E diciamo che il percorso che abbiamo fatto è un pochettino abbastanza cronologico, tutto sommato. E perciò appunto si passa poi a Fila la Lana, poi c'è Un Malato di Cuore, Suonatore Jones, e abbiamo attinto a diversi album del primo De André. Quello che abbiamo seguito è un po' veramente un discorso più estetico, forse per certi versi, piuttosto che intenzionale di tipo programmatico, se vogliamo.
0: Claro.
2: Ecco. Abbiamo voluto comunque toccare tutto quello che è stato De André, nel senso una persona che ha parlato con la propria voce degli ultimi, di qualsiasi aspetto della vita alla fine, senza filtri e senza...
1: Sì, ha umanizzato,
2: esatto.
1: Ci ha dato la versione umana di tutti quelli che potevano essere un po' gli emarginati sociali, un po' delle persone a cui, che noi vediamo, che noi magari conosciamo, osserviamo, abbiamo anche vicine, però ci ha dato la possibilità di capirle fino in fondo. Questo secondo me è un messaggio che De André, proprio come umano, ci ha formato anche da, cioè è come se ci avesse un po' cresciuto da questo punto di vista, in formazione umana proprio, e cioè capire l'altro, non giudicarlo, ma capire la sua versione e guardarlo semplicemente. E lui ce l'ha descritto, ce li ha descritti tutti. Io penso per esempio ai brani della Buona Novella, dove lui ha veramente umanizzato tantissimo ciò che ci è lontanissimo. In realtà ce l'ha dato con questo aspetto umano che ci avvicina e ci fa capire molto di più tante cose che magari rimangono dei misteri delle volte. Quindi la scelta dei brani è stata difficilissima, però abbiamo scelto per il momento, per questo primo disco su De André, dei brani che sicuramente ci rappresentano e ci hanno dato delle emozioni, fondamentalmente.
0: Altro ascolto, Denise e Marco, cosa selezioniamo?
1: Direi la ballata del Michè, così insomma entriamo nel mood col primo brano del disco.

0: Ed era la ballata del Michè di Fabrizio De André nella rilettura del duo Denise Guy e Marco Carta, nostri ospiti. Siamo in loro compagnia per presentare appunto questa novità di Claire de Lune, ovvero le storie di ieri. Torniamo alle origini del duo, insomma, abbiamo accennato in presenza come più o meno siete, come, quando siete nati, come duo, quali obiettivi però vi siete proposti fin dal principio? Svelateci qualcosa di più sulle prime prove, insomma, su chi comanda dei due.
1: Allora, posso dire?
0: Sì.
1: Allora, la prima prova che abbiamo fatto io e Marco è durata esattamente 4 ore,
0: Sì.
1: credo. Non ci conoscevamo, non ci eravamo mai visti.
2: Sì.
1: E ci eravamo preparati due brani o tre brani.
2: Credo
1: C'eravamo, vabbè,
2: due,
1: due
2: credo
1: brani.
2: due, uno e
1: C'eravamo,
2: mezzo, dai,
1: esatto, vabbè,
2: uno e
1: c'eravamo fatti due
2: mezzo.
1: brani. E abbiamo poi suonato per 4 ore di
2: Sì,
1: seguito. E
2: esatto.
1: doveva durare, sai, un'oretta, sai, una
2: Era
1: prova
2: solo un'ora.
1: conoscitiva, è una di quelle prove così. Invece è durata 4 ore
2: In cui ti sei
1: e
2: anche messa al piano a un certo
1: esatto, a
2: punto,
1: un
2: quindi non
1: certo punto
2: solo hai
1: sì.
2: cantato, ma.
1: Però, allora, devo dire che è stato sicuramente un colpo di fulmine. Tutti i punti di vista, poi alla fine, ma specialmente
0: Che ci sta,
1: dal punto di
2: esatto.
1: vista musicale, nel senso che per quanto eravamo molto diversi all'inizio, adesso siamo un po' più simili piano piano, però all'inizio eravamo veramente due musicisti molto diversi. Ricordo per esempio che tu non mi
2: Sì, c'è
1: guardavi
2: stato questo bellissimo episodio che io, essendo chitarrista classico, se mi togli la partitura da davanti, la devo imparare a memoria magari, però prima devo averla, se no sono un uomo finito. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui appunto io mi sono preparato tutto lo spartito ben trascritto con gli armonici e tutto quanto, no? E ovviamente stavo suonando come se fossi da solo. E quindi giustamente a un certo punto lei si gira dal nostro collega musicista e fa: "Ma questo ragazzo non mi guarda." Quindi non potevo darle l'attacco.
0: Era nella sua bolla,
2: ero
1: esatto, poi era
2: preso,
1: tranquillo.
2: esatto.
1: Però sì, la cosa che poi ci ha accomunato e ci ha fatto andare avanti nella stessa direzione era il fatto che tutti e due fossimo fissatissimi col suono,
2: Sì,
1: col,
2: quello
1: ognuno col
2: assolutamente.
1: suo, e quindi creare questo suono d'insieme è stata veramente una scoperta molto bella per me, che lavoro molto con i chitarristi, e con Marco mi sono trovata subito benissimo in realtà.
2: Sì, perché poi appunto abbiamo questa idea proprio molto rotonda del suono,
0: Sì.
2: cercare, che un po' viene in realtà anche dalla mia scuola chitarristica, ovviamente, che è
0: Sì, è
2: quella.
0: una dimensione molto cameristica la vostra,
2: Sì,
0: direi, in questo in tal
2: è
0: senso.
2: vero,
0: Quindi.
2: è vero.
0: Altro ascolto, Denise, Marco, cosa facciamo? Cosa selezioniamo?
2: Adesso selezioniamo Il sogno di Maria, Ave Maria, che è uno dei brani che più ci è piaciuto arrangiare e suonare soprattutto.
1: Sì, in assoluto.

0: Ed era Il sogno di Maria, Ave Maria di Fabrizio De André, nella rilettura del duo Denis Guy, Marco Carta, voce e chitarra, nostri ospiti. Stiamo presentando questa novità discografica, Le storie di ieri, pubblicato da Claire de Lune. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp per chi fosse incuriosito, 335-124-3722. E arriviamo agli arrangiamenti. Come vi siete mossi? Tu hai dovuto strizzare tutto in sei corde.
1: Esatto, è stato...
0: Le note, insomma, c'era tutte, quindi...
1: Diciamo che allora, la prima cosa che ho fatto, proprio come processo creativo, è stato... siamo partiti dalle tonalità originali, ovvero sia proprio cercare di tradurre il più possibile di quello che erano arrangiamenti anche per band, comunque, o per più strumenti, cercando proprio di... proprio trascrivere come si fa, appunto, per chi è un po' nell'ambito della musica classica e della chitarra classica in particolare. Questo lavoro si fa sempre molto spesso, cioè appunto prendere il repertorio pianistico, violinistico, di altri strumenti e cercare di prendere tutte le note possibili e cercare appunto di metterle dentro uno strumento che ha dei limiti oggettivi. E questo è lo stesso approccio che ho utilizzato. E poi ovviamente, essendo comunque molto rigorosi su questo, cioè prima di tutto deve essere, non dico comodo, però deve avere proprio una bella sonorità, sempre con l'ottica di quel suono lì. Le tonalità non possono essere ovviamente sovrapposte interamente tra una voce maschile, poi tra l'altro così profonda come quella di Fabrizio De André, e la voce di una cantante donna, che pur avendo quattro ottave di estensione come Deni, però appunto giustamente deve risplendere in qualche modo. E quindi la scelta poi è stata quella di cercare di, con tonalità nuove, di avere questo suono della chitarra che fosse il più possibile ricco, il più possibile risonante. Quindi c'è molto questa ricerca nel brano che avete appena sentito, c'era tanto questa ricerca appunto di questa vibrazione continua dello strumento che crea questo legato, questo tappeto armonico sul quale poi Deni potesse cantare.
2: Certo.
0: Il tuo punto di vista?
2: Il mio punto di vista, appunto, tornando a questo discorso, appunto, dove la chitarra potesse cantare, anche io da canto mio mi sono dovuta adattare con le tonalità, perché giustamente se la chitarra suonava bene, io ho detto perché devo cantare quel mezzo tono più su perché mi è proprio comodo, oppure quel tono su perché è proprio, se invece l'insieme, quel mezzo tono giù, quel tono giù, funziona così bene. E quindi sì, io mi sono divertita sicuramente a dare spunti di appunto di arrangiamento, anche se poi la macchina operativa dell'arrangiamento chitarristico è ovviamente Marco, che con le sue conoscenze armoniche mi fa babba i capelli. Però io mi sono divertita a curare gli arrangiamenti vocali e a inventare appunto un po' di cori che ho sempre sentito nella mia testa ascoltando i brani, e li ho riportati finalmente realmente. È stato molto bello comunque arrangiare questo disco, anche abbastanza semplice, devo dire, nel senso che i brani ci appartenevano tanto già, quindi li sentivamo già in una certa maniera.
1: Poi tra l'altro, per esempio, nel mio caso, ma immagino che insomma lo stesso ragionamento lo applichi anche tu, perché appunto parli di questi cori che sentivi già, percepivi già all'interno dei brani di
0: Andrea. E poi avete realizzato, di fatto.
2: Sì, esatto.
0: Anche
2: sì,
0: tu
2: sì.
0: Qualche overdubbing.
1: Sì. Esatto, ho fatto anch'io qualche sovraincisione, tra l'altro per esempio nel Signore di Maria qualche cosina l'ho aggiunta effettivamente.
2: E c'è una cosa che fa ridere su Signore di Maria,
1: sì, che è molto carina, sì.
2: Perché praticamente lui andò a registrare appunto queste sovraincisioni senza di me, poi io andai a registrare i cori, e durante il Sogno di Maria e l'Ave Maria appunto dovevo fare un po' di cori, e a un certo punto
1: all'inizio dell'Ave Maria
2: esatto, io ero in cuffia che aspettavo di entrare e non avevo ancora sentito ciò che lui aveva fatto, quindi lui ha registrato questa cosa, due notine che praticamente creavano questa luce assurda. Quindi quando è entrata la chitarra, dovevo poi entrare dopo, c'è il mio, si sentiva il mio wow, così, che volevamo lasciarlo, ma sì, poi abbiamo detto
1: esatto,
2: no, vabbè, forse
1: no.
2: È meglio di no.
1: Un bootleg lo facciamo,
2: però
1: uscire.
2: Sì, era carina quella cosa, molto bella.
0: Denise, Marco, altro ascolto.
2: Un medico.

0: avete ascoltato Un medico di Fabrizio De André, nella lettura di Denise Guy e Marco Carta, nostri ospiti, dal loro nuovo album Le storie di ieri, in cui appunto rileggono Fabrizio De André, pubblicato da Claire de Lune. Rispetto al precedente album Velas Blancas y Ramas Verdes, in cosa è maturato il duo?
1: Bella domanda.
0: Potete dire male uno dell'altro.
2: Facciamo tanto di essere separatissimi in questo momento.
1: Allora, direi che allora, io personalmente suono in maniera molto più rilassata, sinceramente. E un pochettino, anche dal punto di vista discografico, questa differenza, dal mio punto di vista, io l'avverto molto. Il primo album è quasi, per me almeno, dimostrativo, cioè devo mettere tutto, devo fare tutte queste ricchissime armonie, cercare di farci stare più note possibili. Questo è un po' più essenziale da un certo punto di vista, anche i brani lo sono.
0: Hai asciugato un po'.
1: Sì, sì, armonicamente poi i brani di per sé nascono un po' più asciutti, però sicuramente sono molto più tranquillo e il suono mi sembra anche un pochettino che rifletta questo aspetto, il più rotondo.
3: Sì, anche per me, anche il mio suono è differente. Ovviamente sono passati 2 anni, no? dalla registrazione, e chiaramente noi si studia tutti i giorni, quindi per fortuna si migliora tutti i giorni un po' di più, quindi dopo 2 anni giustamente uno sente: cavolo, però la mia voce qua è migliorata, e soprattutto il suono di insieme, proprio ci sono dei respiri fatti insieme. Conta che noi il disco l'abbiamo registrato in presa diretta tutto, poi abbiamo sovrainciso dopo, e quindi poi abbiamo lasciato anche, come dico io, le mie stonature ciccine, e vabbè, dai, sì, se uno si ascolta bene ci sono, e le abbiamo lasciate perché c'era l'intenzione, quindi il suono di insieme, l'intenzione, questo è stata una maturazione assoluta rispetto al, anche se anche l'altro disco l'abbiamo registrato in presa diretta, ovviamente, perché noi siamo gente che vuole registrare sempre in presa diretta.
1: Sì, dall'inizio alla fine, sono tutte di fatto esecuzioni.
3: Sì, per catturare il momento, perché assolutamente altrimenti è tutto non troppo reale. Però di sicuro il miglioramento c'è stato nell'esecuzione d'insieme, e quindi diciamo nella fiducia tra di noi,
1: sì,
3: no? Che potrebbe essere questa poi come traduzione.
0: E riguardo al duo dal vivo, come si comporta?
1: Ecco. Ma in realtà è particolare questo, nel senso che si tratta di due spettacoli, se penso appunto tra quello che facevamo prima e quello che portiamo adesso, che sono effettivamente piuttosto diversi uno dall'altro, nel senso che il primo spettacolo è molto letterario, tant'è che Deni legge sempre delle letture originali di Federico García Lorca, ed è quasi un percorso che attinge molto alla letteratura.
0: Cioè, qua siamo borderline col teatro, insomma.
1: Sì, per certi versi sì.
3: Non mi dovrei permettere, diciamo.
1: No, per carità. Però effettivamente un pochettino c'è questo elemento qua. Mentre questo è molto più vinile, che metti e lo fai andare, anche se poi appunto ha delle possibili ramificazioni, come abbiamo fatto per esempio l'album appunto basato sull'antologia di Spoon River di Fabrizio De André.
3: Non abbiamo fatto uno spettacolo tutto dedicato ai personaggi di Spoon River, mettendone anche di più rispetto a quelli che ci sono nel disco Non al denaro, non all'amore né al cielo. E lì ovviamente è proprio un recital, quindi non è più un concerto, mentre quello che adesso facciamo su De André è proprio un concerto in cui magari io parlo col pubblico raccontando un po' di più le nostre sensazioni riguardo ai brani, il nostro rapporto con Fabrizio De André, ma adesso anche durante le presentazioni abbiamo la presenza di Andrea Cannas, che ha curato il nostro libretto, che è un esperto, un professore universitario a Cagliari, è un esperto di Fabrizio De André, appunto, dove lui racconta tantissimi aneddoti, tantissime curiosità, e ci dà tantissime informazioni sulla vita, sul modo di scrivere, su quello che era il suo approccio, eccetera. Quindi adesso questo spettacolo diventa più uno spettacolo
1: quasi conferenza,
3: quasi,
1: per
3: sì,
1: certi versi.
3: Esatto, sì.
0: Altro ascolto, Marco, Denise.
1: Allora, adesso ascoltiamo La canzone del padre.

0: Ed era la canzone del padre di Fabrizio De André, nella interpretazione di Denise Gai e Marco Carta, nostri ospiti, dal loro nuovo album Le Storie di Ieri, appunto dedicato a Fabrizio De André, pubblicato da Claire de Lune. Siamo quasi in chiusura, chi desiderate ringraziare per quest'album?
1: Allora, intanto ringraziamo Bruno Camera, Claire de Lune, per aver creduto in questo progetto e quindi aver prodotto appunto questo disco, e ringraziamo Andrea Cannas per le splendide parole e per la splendida spiegazione che è stata inserita nel nostro libretto. Sì. Dopodiché ci sono tante persone da ringraziare. Io ringrazio te intanto, Marco.
0: Ti avevi servito le note giuste.
1: Esatto. Ringraziamo chi ringraziamo? Fabrizio De André.
2: Beh, direi
1: per aver scritto i brani.
2: Noi ringrazio in particolare, ovviamente Denis, perché ha fatto un lavoro meraviglioso su quello che io avevo da proporre, diciamo, e perché tra l'altro mi ha fatto anche scoprire dei brani che sono all'interno di questa tracklist che anche io non ricordavo molto bene, avevo ascoltato pochissimo. E poi appunto, perché questo amore nasce dagli ascolti, non posso che ringraziare la mia famiglia, perché mi hanno messo proprio è una memoria, no, che attinge,
1: certo,
2: assolutamente.
0: Per chi volesse riaprire l'album, l'album come deve fare?
1: Allora, l'album si trova su tutte le piattaforme, quindi Amazon, iTunes, eccetera. Però se voi, insomma, venite ad ascoltarci, lo trovate in copia fisica, che è più bello, perché almeno sai se è una cosa da toccare, da prendere, aprire, si mette dentro e si ascolta, insomma, così.
0: Cosa c'è all'orizzonte per il duo? Anche individualmente, perché no?
2: Allora, diciamo, come duo abbiamo almeno due progetti che vorremmo realizzare nel prossimo futuro, direi.
1: Sì, speriamo
2: almeno due.
1: Presto, esatto.
2: Speriamo presto. Il primo, vabbè, mi permetto di dirlo io, dai.
1: Va bene, dai.
2: Che è quello appunto degli inediti di Denise, che in realtà è anche compositrice, nel senso che scrive molti testi e molta musica. E quello è un lavoro ugualmente molto stimolante, perché si parte da una pagina completamente bianca in questo caso, e quindi proprio creativo al massimo. E poi in realtà c'era l'idea, che vedremo appunto, a parte di un secondo discorso di André, che è terzo, quarto, eccetera eccetera, ci piacerebbe anche molto affrontare la musica di Franco Battiato, che effettivamente è un autore che ci piace moltissimo. Alcune cose abbiamo notato funzionare, sì, in questa dimensione così, sì,
1: sempre
2: piccola,
1: sempre a casa, esatto. Le nostre prove sono sempre a casa,
2: sperimentando. e quindi insomma, chissà, se riusciamo a mettere insieme un po' di brani suoi, sarebbe bello anche questo.
1: Sì.
0: Poi, visto che ci siamo, siete rintracciabili via social, internet, insomma, per chi volesse contattarvi direttamente?
1: Assolutamente, sì, con i nostri nomi, Denise Gai e Marco Carta. Non, sì, abbiamo una pagina del duo, questo non lo trovate, siamo a sé stanti.
2: Sì,
0: siete due monadi.
1: Esatto, anche perché ognuno poi ha i suoi progetti e le sue cose, insomma.
2: Sì,
1: quindi...
2: esatto. Quindi così.
0: Denise, Marco, con quale brano salutiamo gli amici all'ascolto?
2: Allora, concluderei con una nota positiva, che per carità sono tutte positive quelle di Andrea, anche se tutti dicono che è triste, noioso, eccetera eccetera, non lo è mai, ed è anzi molto gioioso.
1: Un brano
2: gioioso.
1: Che può rappresentare tante persone, senza pretesa di voler strafare. Io dormo al giorno 14 ore,
2: esatto.
1: Anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone, quindi il fannullone.

0: gattini, amore.
1: E col nuovo album del duo Denise Guy, Marco Carta, ovvero Le storie di ieri, pubblicato da Claire de Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditissimi ospiti, ovvero
2: Denise Guy,
3: Marco Carta,
1: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
4: Avete ascoltato?
5: Zoom.
4: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
5: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 6 maggio. Il Papa all'udienza generale, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra. La sua missione è rifiutare ciò che mortifica la vita. Medio Oriente, nave francese colpita ad Hormuz, ci sono feriti tra l'equipaggio. Resta grave la situazione a Gaza. Il Papa chiama il parroco Romanelli. Pubblicato il programma del viaggio di Leone XIV in Spagna dal 6 al 12 giugno prossimi, centrale la tappa delle Canarie nel segno dei migranti. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra. L'udienza generale in piazza San Pietro, davanti a oltre 30.000 fedeli, il Papa esamina la dimensione escatologica della Chiesa, ricordando come sia investita della missione di rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo. Edoardo Giribaldi.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
3: È questo uno degli aspetti esaminati da Papa Leone, proseguendo il ciclo di riflessioni sulla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. L'esortazione a prendere posizione a favore delle vittime di violenze e guerre riprende uno dei concetti espressi ieri sera dal Pontefice, rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da via.

0: Vicinanza alla terra di Gaza con un messaggio al parroco della chiesa locale, padre Gabriel Romanelli. Nell'area il cessate il fuoco non ferma le sofferenze dei civili per il persistere di una drammatica situazione umanitaria, anche il susseguirsi dei raid israeliani, come testimonia lo stesso parroco di Gaza, raggiunto da Francesca Sabatinelli.
1: Due giorni fa il Santo Padre ci ha inviato un messaggio scritto, veramente manifestando la sua vicinanza e chiedendo a Dio sempre per noi e per tutto il popolo. E quindi sempre ci dà la benedizione e ci incoraggia a avere sempre speranza. La situazione qua continua a essere molto delicata in tutta la striscia di Gaza. Il cessato il fuoco ha migliorato un po' la situazione, non ci sono bombardamenti a tappeto, però comunque ci sono delle persone che muoiono, che sono state uccise, più di 800, e ancora manca tantissimo. L'acqua, l'elettricità, pure le cose ordinarie per la vita e la speranza di che questo vada a migliorare, no? Soprattutto il finale della guerra in questa parte di Palestina che è Gaza.
0: Israele deve rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Abu-Keshekh e Thiago de Avila, membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno, ha aggiunto il portavoce. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa. L'Iran sta esaminando la proposta di memorandum di intesa in 14 punti elaborata dagli USA. La conferma arriva da fonti molto vicine ai mediatori pakistani. Tra i nodi da sciogliere, l'arricchimento dell'uranio e lo stretto di Hormuz, dove ieri è stata colpita una nave francese. Intanto Israele prosegue le operazioni nel sud e nell'ovest del Libano. Roberta Barbi.
2: La guerra in Medio Oriente non è mai stata così vicina a un epilogo, lo confermerebbero fonti vicine ai mediatori del Pakistan, secondo i quali Teheran starebbe esaminando in profondità il memorandum in 14 punti, appena una paginetta, inviatole dagli Stati Uniti. Cruciale resta la questione dell'arricchimento dell'uranio, mentre per quanto riguarda il transito attraverso lo stretto di Hormuz, poco fa i Pasdaran hanno dichiarato che il passaggio sarà garantito e sicuro con la fine delle minacce americane e l'introduzione di nuove procedure. Solo ieri una nave francese era stata colpita riportando danni e parte delle equipaggio di nazionalità filippina era rimasto ferito ed era stato tratto in salvo. Intanto nel Libano meridionale Israele continua a ordinare l'evacuazione di villaggi, 12 stavolta, e a colpire: 2 morti a Maifadun, 4 a occidente nella valle del Bekaa. Secondo l'esercito israeliano, tutti gli obiettivi colpiti erano edifici in uso a Hezbollah.
0: Ci spostiamo in Africa, dove è ancora grande lo shock in Mozambico per l'ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Il 30 aprile scorso una chiesa è stata data alle fiamme nel villaggio di Mesa e sono stati presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. Per capire l'entità della minaccia jihadista funzionale al finanziamento del terrorismo internazionale, Francesco De Remigis ha sentito Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
3: La provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale del Mozambico, è da anni fuori controllo e in mano a questi terroristi, che negli anni hanno provocato circa 7.000 vittime, più di 1.300.000 sfollati, e che controllano tutte le zone interne dove c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano. I cristiani qui sono un obiettivo primario. Non ci dimentichiamo che Suor Maria de Coppi è stata assassinata proprio in Mozambico nell'assalto a una missione, e quindi tutti i cristiani del Mozambico, che è un paese a maggioranza cristiana, ma nelle province settentrionali c'è una presenza musulmana, sono il chiaro obiettivo dello Stato Islamico, che vuole creare un califfato in Africa.
4: Ma perché c'è anche un interesse legato a destabilizzare un'azione sociale che i cristiani svolgono sul territorio, di dialogo, di pacificazione, di stabilità per l'appunto?
3: Manca lo Stato, sono province totalmente abbandonate e i missionari avevano creato una rete scolastica, ma anche insomma di incontro, che poteva supplire la mancanza dello Stato. Lo Stato Islamico vuole distruggere questa rete, sostituirsi, prendere il controllo in primis del gas.
0: Torniamo all'attività vaticana. Madrid, Barcellona, l'arcipelago delle Canarie sono le principali tappe del quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che si svolgerà in Spagna dal 6 al 12 giugno. A renderlo noto la sala stampa della Santa Sede, che ha pubblicato il programma ufficiale. Il pontefice, tra incontri istituzionali, veglie di preghiera e messe, si immergerà anche nella drammatica attualità dei migranti in fuga dall'Africa. Benedetta Capelli.
5: 12 discorsi, 5 saluti, 5 omelie e 4 città toccate. Si presenta intenso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dal motto "Alzate i vostri occhi", tratto dal Vangelo di Giovanni. Il programma prevede 3 giorni a Madrid e 2

0: Barcellona, uno alla Spalmas de Gran Canaria e uno a Santa Cruz de Tenerife. 15 anni dopo Benedetto XVI, un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale inaugurerà la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva di oltre 172 metri. Un momento che cade nel giorno in cui si ricorderanno i 100 anni dalla morte di Gaudí, l'architetto di Dio, diventato venerabile lo scorso anno. Dalla Catalogna il Papa volerà poi verso l'arcipelago delle Canarie, terra di approdo di migliaia di migranti che dall'Africa partono per giungere in Europa. A Madrid, prima sua tappa, tra gli incontri istituzionali con la famiglia reale e il presidente del governo spagnolo Sánchez, Leone si recherà nel barrio de Lucero, zona periferica della città dove ha sede il progetto sociale Sedia 24 Horas, una struttura gestita dalla Caritas di Madrid per i senza fissa dimora. Nella capitale, l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid, è in serata nello stadio Santiago Bernabéu, casa del blasonato Real Madrid, è previsto un incontro con la comunità diocesana. Un viaggio nel segno della preghiera, dell'accoglienza, dell'abbraccio ai giovani, futuro della Chiesa.
1: Oggi 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia giureranno davanti a Papa Leone XIV in aula Paolo VI. La cerimonia di giuramento è alle ore 17. Diamo allora uno sguardo alla loro divisa, forma novecentesca, modello rinascimentale, un'immagine storica che accompagna un servizio di sicurezza pienamente contemporaneo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
2: La divisa della Guardia Svizzera Pontificia è tra i segni più riconoscibili del Vaticano. La sua forma attuale risale all'inizio del Novecento, quando il comandante Jules Repon ne definì il disegno ispirandosi alla pittura di Raffaello Sanzio. All'origine, nel 1506, le guardie vestivano come soldati del tempo. Nel 1527, durante il sacco di Roma, 147 di loro morirono per consentire a Papa Clemente VII di mettersi in salvo, una memoria che il giuramento annuale continua a custodire. I colori blu, rosso e giallo sono tradizionalmente ricondotti alle famiglie dei Della Rovere e dei Medici. La divisa di gala, composta da 154 pezzi di stoffa, convive oggi con uniformi più sobrie per il servizio quotidiano.
1: È tutto per ora da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

pari quando passano volari. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
2: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
3: Hope today. Luce rossa, eccoci, siamo in diretta, buon pomeriggio, bentrovate amiche, bentrovati amici di Radio Vaticana, 14:15, stavo dicendo 15 minuti dopo le due, insomma sono le 2:15 del pomeriggio e questa è la diretta abituale dal lunedì al venerdì con la quale la radio del Papa vuole raccontare la giornata del Santo Padre. Io sono Andrea De Angelis, ringrazio Daniele Giorgi, il nostro tecnico del suono al di là del vetro. Oggi è una puntata un po' particolare perché da un lato parleremo come ogni mercoledì dell'udienza generale, dall'altro però volgeremo lo sguardo al futuro, in particolare a dopodomani quando Leone sarà in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Venerdì 8 maggio il Papa la mattina a Pompei, la Santa Messa, la supplica alla Vergine della cittadina campana e poi nel pomeriggio a Napoli l'incontro con il clero nella cattedrale, poi l'attesissimo momento con la popolazione del capoluogo campano, con il popolo di Napoli nella piazza più iconica della città partenopea, ovvero Piazza del Plebiscito. Noi seguiremo tutto in diretta, minuto dopo minuto, dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera. Dunque, venerdì 8 maggio, Radio Vaticana. Però volgiamo lo sguardo anche al passato. Perché? Perché esattamente un anno fa come oggi, Daniele, te lo ricordi? Eravamo alla vigilia dell'inizio del conclave, il giorno prima del primo giorno del conclave, il 6 maggio 2025. Dopo poco più di 48 ore la fumata bianca, erano le 18:07 dell'8 maggio e ricorderemo ovviamente l'anniversario, il primo anniversario del pontificato di Papa Leone. Vi ricordo che potete intervenire in diretta come ogni giorno, il numero è sempre quello 335 12 43 722. Ci manda un saluto, un buon mercoledì per la precisione Antonio, e poi salutiamo ancora Mirella, Carlotta e Camilla. Anche Pietro ci saluta e ci ringrazia per questa diretta. Su Pompei arriva anche un messaggio da Simona che scrive: sono stata di recente nella splendida basilica, vi seguirò in diretta nel pomeriggio. Simona, la mattina a Pompei, la mattina, il pomeriggio però puoi seguirci comunque perché il Papa sarà in quel di Napoli. Adesso apriamo il bollettino odierno della Santa Sede, pubblicato come ogni giorno alle 12 in punto. Il Papa questa mattina ha ricevuto in udienza il presidente della Confederazione Elvetica, che poi si è incontrato anche con il cardinal Parolin. Durante i cordiali colloqui, fa sapere la sala stampa, è stato espresso compiacimento per i rapporti bilaterali, rilevando il fedele e professionale servizio della Guardia Svizzera Pontificia. A proposito di Guardia Svizzera, vi ricordo che tra poco più di due ore, oggi pomeriggio alle 17, ci sarà il giuramento delle nuove reclute. La radiocronaca di Gianmarco Murroni tra poco ci raggiungerà in studio per capire un po' cosa ci attende oggi pomeriggio alle 5 in diretta qui su Radio Vaticana. Tornando all'incontro in Vaticano di oggi, Santa Sede e Confederazione Elvetica, ci si è anche soffermati nei colloqui su questioni di comune interesse, sia in ambito internazionale che regionale. Si è parlato in particolare dei conflitti armati in Ucraina e Medio Oriente, ribadendo la volontà di collaborare a livello multilaterale per la promozione della pace. Ma il bollettino della Santa Sede ci ha dato anche un'altra notizia di cui abbiamo parlato già al radiogiornale appena andato in onda, ovvero è stato pubblicato il programma ufficiale del prossimo viaggio apostolico del Papa, che sarà in Spagna da sabato 6 a venerdì 12 giugno, 7 giorni in Spagna per il Papa. La partenza sabato 6 alle 8 da Fiumicino, dopo poco più di 2 ore l'atterraggio in quel di Madrid, subito il discorso alle autorità, alla società civile, al corpo diplomatico, come consuetudine in ogni viaggio apostolico. Poi il Papa visiterà una realtà, un progetto sociale, meglio Sedia 24 Horas, presso il centro di informazione e accoglienza, e poi la sera di sabato la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima e il Papa pronuncerà un discorso. Dunque sabato 6 giugno, diretta straordinaria anche per noi, per seguire la veglia di preghiera con i giovani di Papa Leone in quel di Madrid. Il giorno dopo, domenica, la Santa Messa alle 10 con l'omelia del Papa, ancora nel pomeriggio un incontro privato con gli agostiniani e poi domenica pomeriggio alle 6 l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Lunedì, terzo e ultimo giorno del Papa in quel di Madrid, incontrerà il Presidente del Governo, i membri del Parlamento, ancora i Vescovi, tutto questo nella mattinata. Nel pomeriggio alle 18 la preghiera e l'omaggio alla Vergine dell'Almudena con un saluto del Papa. Attenzione, alle 19 di lunedì gli amanti del calcio subito riconosceranno questo luogo davvero iconico, l'incontro con la comunità diocesana, dove nello stadio Santiago Bernabéu di Madrid, alle 7 di sera di lunedì 8 giugno. Martedì il Papa la mattina incontrerà i volontari in quel di Madrid e poi il decollo direzione Barcellona, dove arriverà intorno alle 12 di martedì 9 giugno il Papa a Barcellona, la preghiera dell'ora media alle 13 e poi una nuova, la seconda veglia di preghiera dopo quella di sabato 6, sarà martedì 9 allo Stadio Olimpico di Barcellona. Dunque, martedì 9, veglia di preghiera alle 8 di sera. Ancora a Barcellona, mercoledì 10 giugno, altri incontri e l'attesissima Santa Messa, anche questo da segnare in rosso, mercoledì 10 giugno, ore 19.30, la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Famiglia, con l'inaugurazione della nuova torre, la Torre di Gesù Cristo. Giovedì 11 giugno, penultimo giorno del viaggio apostolico del Papa, che si recherà a Las Palmas de Gran Canaria. Il primo incontro sarà con le persone migranti e poi ancora i Vescovi e la sera alle 18.30 nello stadio di Gran Canaria la Santa Messa. Ultimo giorno, venerdì 12, da Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife. Qui incontrerà i migranti e ancora la Santa Messa al porto alle 14.30 la cerimonia di congedo, il decollo alle 3 del pomeriggio, l'arrivo in serata a Roma. Insomma, davvero ricchissimo questo programma del Papa in Spagna, due veglie di preghiera, ancor più messe, numerosi discorsi, sport, stadi, porti e poi gli incontri con le persone migranti. Probabilmente tra i momenti più attesi la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Famiglia, mercoledì 10 giugno alle 19.30. Andiamo a cercare Dio, trovare Dio, cantano i Nomadi.

ali forti e tiranti, possente il motore. Vogliamo radenti.

0: Sono le 14:27 di questo mercoledì 6 maggio, ancora ben trovate e ben trovati, grazie per averci scelto anche oggi da Andrea De Angelis. Per chi non avesse potuto seguire in diretta l'udienza generale di Papa Leone questa mattina alle 10, adesso noi torniamo in quella piazza dove erano circa 30.000 le persone presenti, perché il Papa nella catechesi di oggi all'udienza ancora una volta dedicata al Concilio Vaticano II si è voluto concentrare in particolare, non fatevi spaventare da questa parola, sarà il Papa a spiegarci di cosa si tratta, su una dimensione, quella escatologica. Ascoltiamo le parole di Leone.
1: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, meditiamo su una sua caratteristica qualificante, la dimensione escatologica. La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste. Si tratta di una dimensione essenziale che tuttavia spesso trascuriamo o minimizziamo perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile e sulle dinamiche più concrete della vita della comunità cristiana.
0: Cosa vuol dire dimensione escatologica? Il destino ultimo dell'uomo, dell'umanità, quello verso cui tendiamo, le ultime cose, appunto, dal greco. E dunque oggi il Papa si è concentrato su questa dimensione, ha parlato a tutti noi, a ognuno di noi, anche a te che in questo momento sei all'ascolto, ha parlato della tua storia, della nostra storia, della storia dell'uomo, di quella che viviamo, di quella che costruiamo, ha parlato della Chiesa, lo avete già sentito. La Chiesa che vive tra il già e il non ancora. Ascoltiamo ancora le parole di Leone.
1: I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
0: Avete sentito cosa ha detto il Papa? La Chiesa deve pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita, che ne impedisce lo sviluppo. La Chiesa deve prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza, della guerra, di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Ma a questo punto ci chiediamo, amiche e amici all'ascolto, cosa annuncia la Chiesa? La Chiesa non annuncia se stessa. Ascoltiamo ancora Leone.
1: La Chiesa dunque non annuncia se stessa. Al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione, al rinnovamento delle forme e alla riforma delle strutture, alla continua rigenerazione delle relazioni, in modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
0: Così dunque questa mattina il Papa, ma nell'agenda odierna del Vescovo di Roma c'è un altro appuntamento oggi pomeriggio, tra un paio d'ore, alle 17 per la precisione, che ci condurrà nuovamente in Vaticano, in particolare nell'aula Paolo VI, come ogni 6 maggio, per ricordare quanto avvenne il 6 maggio di 499 anni fa. Il sacco di Roma, c'entrano le guardie svizzere, c'entrano anche dei giovani che da oggi giureranno e saranno appunto al servizio del Papa. Ci ha raggiunto in studio colui che questo pomeriggio realizzerà la radiocronaca appunto del giuramento delle reclute delle guardie svizzere, il collega Gianmarco Murroni, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
0: Cosa ci attende, Gianmarco?
2: Eh sì, alle ore 17 il giuramento delle nuove reclute delle guardie svizzere, un momento importante che ogni anno celebra, come ricordavi, che quel 6 maggio 1527 il sacco di Roma è un evento storico importante, un evento ancora più importante per quanto riguarda la storia delle guardie svizzere, perché il corpo della guardia svizzera pontificia ebbe un ruolo cruciale in quell'evento. Circa 189 soldati al servizio del Papa, Papa Clemente VII, che ebbero il compito, ecco, di proteggere il Papa, che fuggì attraverso poi il passetto di Borgo fino a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Però ecco, il sacrificio di queste guardie, 147 guardie svizzere sui 189 soldati morirono combattendo, sacrificandosi per rallentare l'avanzata nemica. Per cui questo 6 maggio vuole celebrare quell'atto eroico del corpo delle guardie svizzere pontificie, per cui ogni anno il 6 maggio avviene il giuramento delle nuove reclute delle guardie svizzere. Solo lo scorso anno non avvenne il 6 maggio, ma perché lo ricordiamo, insomma, il Vaticano viveva il momento di sede vacante dopo la morte di Papa Francesco. Il 7 maggio, tra l'altro, iniziò poi il conclave che elesse il giorno dopo, l'8 maggio, Papa Leone.
0: Vedi? Ha ricordato quanto dicevamo prima, Daniele e Gianmarco, ovvero che un anno fa come oggi eravamo alla vigilia proprio dell'inizio del conclave. Tra due giorni ricorderemo quell'8 maggio alle 18.07. Tra l'altro alle 18.07 saremo in radiocronaca per raccontare cosa il Papa farà in quel di Napoli nel pomeriggio di venerdì. E insomma, la Radio Vaticana era, è e continuerà a raccontare tutto ciò che è il magistero di Papa Leone. Prima di salutarci, Gianmarco, visto che lo scorso anno sempre tu eri in radiocronaca diretta per questo giuramento, ecco, per chi decidesse di seguirti, di seguirci in radio, come si svolge? Raccontarla radiofonicamente, in cosa consiste questa giornata?
2: Beh, quest'oggi sono, come dicevamo, 28 ragazzi, 28 nuove reclute che formalmente entreranno a far parte del corpo delle guardie svizzere, per cui tra l'altro alla presenza proprio di Papa Leone questo pomeriggio. E ognuno giurerà appunto la propria fedeltà allo Stato pontificio, una cerimonia ricca di significato, anche simbolica, anche bella da vedere in qualche modo, quindi chiaramente c'è anche la possibilità di seguire l'evento su YouTube, sulla pagina YouTube di Vatican News, sul sito Vatican News, oltre che chiaramente in radio. Ed è un momento in cui visivamente colpisce, perché anche nell'immaginario, nella mente, abbiamo la figura, ecco, della guardia svizzera pontificia, soprattutto della alabardiere, colui che veglia sugli ingressi della città del Vaticano con le loro divise colorate, l'alabarda in mano. Tutto questo, di solito tra l'altro, il giuramento avviene nel cortile di San Damaso, che rappresenta un po' l'ingresso all'interno del palazzo apostolico, quindi del cuore della città del Vaticano. Quest'anno, come dicevi, in aula Paolo VI, probabilmente a causa anche un po' delle condizioni meteorologiche di oggi su Roma e sulla città del Vaticano. Però ecco, vedere anche il contrasto tra quelli che sono i colori degli alabardieri, delle guardie svizzere che giureranno, e tutto attorno, in questo caso l'aula Paolo VI, ecco, crea anche un momento affascinante visivo. E poi sicuramente sentire la voce di questi ragazzi, tra l'altro essendo tutti cittadini svizzeri, giureranno a seconda del cantone di provenienza in tre lingue diverse, quindi ci saranno alabardieri che giureranno in italiano, altri in francese, altri in tedesco, per cui anche da questo punto di vista sentire la loro voce ricca di emozione ma anche di carica rappresenta un momento importante.
0: Grazie Gianmarco Murroni, radiocronaca diretta dalle 17. Amiche e amici all'ascolto, abbiamo raccontato quanto accaduto stamattina, quanto accadrà tra due ore, ma dopo il prossimo brano andremo avanti di qualche giorno, a dopodomani ci sposteremo in quel di Pompei.

0: Le 14:41, adesso un'ultimissima ora, perché la sala stampa della Santa Sede ha appena comunicato che sabato il Papa riceverà in udienza i campioni italiani di calcio, l'Inter, la squadra di Kiev, sarà in udienza dal Papa sabato 9 maggio. Detto questo, andiamo a Pompei, perché il Papa si recherà in visita pastorale in Campania venerdì 8 maggio, a Pompei al mattino, a Napoli nel pomeriggio, e Daniele Piccini, nostro inviato proprio in quel di Pompei, ha intervistato a poche ore dall'arrivo di Leone l'arcivescovo del comune campano, Monsignor Tommaso Caputo, che tra l'altro ci ha detto che è davvero un dono speciale per Pompei celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Ascoltiamo.
1: La visita di un pontefice si prepara prima di tutto spiritualmente, con la preghiera, e in modo particolare per la nostra città mariana, con la preghiera d'elezione, che è il Santo Rosario. Così come alla fine di ogni celebrazione eucaristica, nelle parrocchie di Pompei e nel santuario, recitiamo una specifica orazione per le intenzioni di Papa Leone e per disporci interiormente ad accogliere in obbedienza e comunione la parola e l'insegnamento del Vicario di Cristo. Ovviamente stiamo preparando la visita del Papa anche dal punto di vista logistico, che è molto impegnativo, ma che è reso più leggero dalla grande disponibilità delle istituzioni, dalla Prefettura di Napoli alla Regione Campania, dalla Città Metropolitana al Comune di Pompei, e grazie anche al supporto di volontari di tante associazioni.
2: C'è qualcuno degli eventi in programma a cui tiene di più, che le sembra più suggestivo, più importante o che attende con maggiore entusiasmo?
1: La visita di un Papa è sempre un fatto storico per una città, è direi un evento epocale che segna sempre un prima e un dopo. Ogni momento sarà importante. Al centro di tutto sarà la celebrazione dell'Eucaristia, che il Santo Padre presiederà alle 10:30 nella piazza davanti al santuario. Alla messa seguirà la recita della supplica alla Madonna di Pompei, che è quell'atto di affidamento a Maria Santissima composto dal fondatore San Bartolo Longo nel 1883. Decine di migliaia di persone accoglieranno Papa Leone, che simbolicamente darà inizio alla sua visita incontrando il Tempio della Carità, cioè la grande famiglia delle opere di carità del santuario, formata da bambini, fanciulli, giovani, adulte, donne sole con i loro piccoli. Si tratta di persone accolte nei nostri centri che vengono da esperienze di particolare disagio sociale, e insieme a loro ci saranno le religiose e i religiosi che se ne prendono cura, le sole domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei, i fratelli delle scuole cristiane, le coppie a cui sono affidate le case famiglie, oltre agli educatori e ai laici che li affiancano nell'impegno quotidiano. E seguirà anche un percorso in Papa Mobile per le strade adiacenti, e prima della celebrazione della messa il Santo Padre incontrerà in Basilica gli ammalati, le persone con disabilità, gli anziani.
2: A proposito di opere di carità che lei mi ha citato come appunto uno degli incontri che il Papa avrà presso il santuario di Pompei, può parlarmi un po' di più di questi centri del santuario che ospitano queste persone in condizioni di fragilità, immagino? Come lavorano, insomma, chi sono le persone che ospitano, ecco?
1: Il fondatore di Pompei, San Bartolo Longo, laico, un avvocato, una persona sposata, era ben cosciente che la fede senza la carità non ha senso. Così, mentre la provvidenza nella seconda metà dell'Ottocento gli permetteva di costruire il Tempio della Fede, quel santuario che è noto in tutto il mondo, fondava, scriveva lui, il Tempio della Carità, cioè gli orfanotrofi e gli istituti per i figli e le figlie dei carcerati. Istituti che hanno accolto negli anni decine di migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da disagio sociale. Quelle opere continuano ancora oggi, seguendo le mutate leggi dello Stato. È questa la realtà del santuario di Pompei, La fede e la carità, e del Tempio della Carità fanno parte molteplici opere, i centri educativi, Bartolo Longo e Crescere Insieme, poi la Casa Emanuel per gestanti, madri e bambini, le cinque case famiglie del Centro Giovanni Paolo II, la Mensa per i Poveri che offre 43.000 pasti all'anno, gli studi medici, pediatrico, materno, infantile. Vi sono persone accolte di ogni età e di diversa provenienza e ogni attività è pensata con il fine di liberare possibilmente queste persone dalla povertà che spesso non è soltanto materiale, ma di accoglierle in una casa, ecco, che dove possono sentire il calore, l'affetto della Madonna. Ma lo scopo primario è anche dei centri educativi per i giovani, anche quello pedagogico, e questo resta nel solco tracciato da San Bartolo Longo e da sua moglie Marianna, che è fondatrice con lui del Santuario delle Opere di Carità e anche della nuova città di Pompei, che poi sorse nella seconda metà dell'Ottocento proprio attorno al santuario. Possiamo pensare, è bene rammentarlo, che la banda musicale composta dai giovani dei nostri centri educativi quest'anno compie 132 anni.
2: A proposito di date, l'ultimo papa che ha visitato Pompei è stato Francesco nel 2015, quindi in qualche modo i fedeli aspettano un papa da 11 anni. Ha potuto cogliere in qualche modo il sentimento, insomma le aspettative dei fedeli di Pompei?
1: È un'aspettativa entusiasta, gioiosa. Penso alle innumerevoli richieste di partecipazione che arrivano da ogni dove e che non possiamo soddisfare per mancanza di posti. Il Papa viene a Pompei per confermarci nella fede, per rendere ancora più viva la nostra speranza, per dare un rinnovato slancio alle opere di carità. E non può esserci che gioia quando il Vicario di Cristo passa per le strade dell'uomo, perché la sua stessa presenza ci porta a guardare il cielo, ci porta a cercare la vera fonte della nostra letizia, che è una persona, il Signore Gesù, che è morto e risorto per noi.
2: Può descrivermi un po' dal punto di vista sociale il contesto della città di Pompei, da che famiglie abitano, che tipo di background sociale o addirittura nazionale abitano? Ci sono migranti, ci sono italiani, insomma com'è composta la demografia di Pompei in qualche modo?
1: E Pompei è una città di circa 25.000 abitanti, è un contesto sociale diversificato, ecco. È una città moderna, fondata proprio appunto attorno al santuario, ma anche una città accogliente, fattiva. Basti pensare all'afflusso ogni anno di circa 6 milioni di visitatori, tra i turisti che visitano il parco archeologico, tra i più famosi nel mondo, e i pellegrini, oltre 2 milioni, che accoglie il santuario. Come nell'intero mezzogiorno d'Italia non mancano problemi sociali, ma ci sono delle difficoltà causate, nonostante tutto, dal lavoro precario e spesso mal pagato. Molti giovani faticano a trovare un'occupazione stabile e a formare una famiglia. E questo anche San Bartolo l'aveva ben intuito, e che proprio il lavoro fosse essenziale perché i suoi ragazzi diventassero bravi cristiani e onesti cittadini, e per questo i nostri istituti in passato si sono distinti nel formare ad un lavoro concreto, e anche oggi abbiamo degli specifici progetti per avviare al lavoro i giovani. Comunque non è possibile identificare un background sociale specifico, è una comunità molto varia.
2: Bene, ha citato San Bartolo Longo, il Papa visiterà la cappella di questo nuovo santo. Si sta sviluppando una devozione verso San Bartolo Longo da parte dei pellegrini che vengono a Pompei? Si può dire questo?
1: Anzitutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo il 19 ottobre dello scorso anno, 2025. Devo dire che il nostro fondatore era già amatissimo da milioni di pellegrini che ogni anno giungono in santuario anche dall'estero. La canonizzazione però ha ulteriormente proposto questa figura alla devozione dei fedeli di tutto il mondo. e è molto noto in diverse nazioni, in Polonia, in diverse nazioni dell'America Latina, anche in India. È l'esempio di un convertito che in gioventù era allontanato da una vita autentica di fede ed è un esempio per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, perché la sua esistenza dimostra che davvero nessuno può essere escluso dall'amore di Dio, e grazie al suo esempio i pellegrini sanno che non c'è peccato o oscurità che possa impedire di tornare a vedere la luce del giorno.
2: L'8 maggio 2026, il giorno della visita del Santo Padre a Pompei, sarà anche l'anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Avete preparato delle iniziative particolari per questa ricorrenza?
1: Il Santo Padre ci fa un dono specialissimo. Ha inteso venire a Pompei per celebrare il primo anniversario del pontificato. E noi desideriamo accogliere il pastore della Chiesa Universale col cuore colmo di gratitudine, perché Pompei diventi sempre più santuario di luce, scuola di preghiera, roccaforte di pace. Queste espressioni le ha citate proprio Papa Leone in una lettera che ha indirizzato al Cardinale Parolin nel novembre scorso, quando lo ha inviato qui come suo legato. L'iniziativa più bella sarà quella di far sentire al Papa che desideriamo essere fedeli alla missione assegnata a Pompei, missione delineata già da San Bartolo fin dagli inizi, che è quella di far conoscere e diffondere la preghiera del Santo Rosario, che è sì una preghiera mariana, ma una preghiera che ha un cuore cristologico. E seguendo l'insegnamento del Magistero della Chiesa, penso alla lettera apostolica Rosarium Virginis Maria di San Giovanni Paolo II dell'ottobre 2002, desideriamo essere fedeli alla contemplazione del volto di Cristo Signore con gli occhi di Maria nel Santo Rosario, perché possiamo assimilare il Vangelo che contempliamo nei misteri e imparare a praticarlo. Così, accogliendo l'esortazione di Papa Leone all'indomani della canonizzazione di San Bartolo Longo, per diventare una famiglia unita, concorde, perché in Gesù, unico Salvatore, noi siamo uno.
2: Le volevo chiedere se aveva qualcosa da dirmi che io non le ho chiesto.
1: Abbiamo in qualche modo delineato anche Pompei e la sua realtà. È un posto straordinario, fondato da una coppia. Prima del santuario c'erano soltanto dei campi con pochi contadini, ma è quest'uomo convertito, Bartolo Longo, sente una vocazione, da avvocato diventa un missionario ed è sorto un centro mondiale di fede che ha una caratteristica, appunto, attorno al santuario della fede, l'altro santuario, il santuario della carità. E questo attira tanto, perché la sfida educativa di giovani in disagio sociale che il santuario continua ad avere oggi ci aiuta a comporre un cristianesimo con i piedi per terra, fatto di preghiera, fatto di misericordia. La sala delle confessioni del santuario ha 29 postazioni ed è aperta dalle 7 della mattina alle 7 di sera tutti i giorni, ed è un cristianesimo fatto di tanti tasselli di pace interiore ed esteriore, e tutto questo ci riempie di gioia. Adesso il Papa verrà per confermarci nella fede, guidati da Maria, a cui rivolgerà la famosa preghiera di Bartolo Longo, la supplica.

E grazie a Monsignor Caputo, arcivescovo di Pompei, con il quale abbiamo voluto vivere le emozioni, l'attesa di Pompei per l'arrivo del Papa, che sarà lì tra due giorni, più precisamente la mattina dell'8 maggio, perché tra 48 ore invece il Papa sarà già in quel di Napoli. Dunque una visita pastorale che seguiremo minuto dopo minuto sulle frequenze di Radio Vaticana. Le note, la musica, la chitarra di Pino Daniele, questa primavera termina qui. Pop Today, grazie a Daniele Giorgi, tecnico del suono, da Andrea De Angelis, grazie tra le altre a Paola e Camilla, e poi ancora un saluto a Claudio, a Mirko e a, chi sei tu? Mario. Ciao Mario, buon pomeriggio, ci scrivi anche a te in questo istante. Ciao!

Le 15, Cecilia Seppia in studio, il Papa all'udienza generale, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra, la sua missione è rifiutare tutto ciò che mortifica la vita. Tra poco il giuramento di 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Pubblicato il programma del viaggio di Leone in Spagna dal 6 al 12 giugno prossimi, 4 le città toccate, centrale la tappa delle Canarie nel segno dei migranti. Medio Oriente, Teheran valuta la tregua in 14 punti proposta da Washington. Trump, se l'Iran accetta, sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Intanto ci sono feriti tra i membri dell'equipaggio della nave francese colpita ieri sera. Resta grave la situazione a Gaza. Il Papa scrive al parroco Romanelli. Almeno 22 morti in Ucraina, 4 le vittime, una decina di feriti confermati dalla Russia per il lancio di droni incrociati all'intensificarsi dei bombardamenti prima della tregua. È tutto, l'informazione alle 16.

Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati al nostro programma Dritti al Cuore. Io sono Sor Emanuela ed anche oggi entriamo insieme in questo spazio dove le domande contano, dove le storie parlano e dove soprattutto vogliamo andare un po' più in profondità. Ed oggi parliamo di fede, ma lo facciamo in un modo forse inaspettato, perché la fede oggi passa dai social, dagli smartphone, ma passa anche attraverso i podcast. E allora ci chiediamo: è possibile evangelizzare oggi davvero nel mondo digitale? E cosa succede quando temi forti come confessione, eucaristia o addirittura i vizi capitali incontrano il linguaggio diretto della rete? Oggi con noi ci sono padre Samuele Donà e fra Giuseppe Zonno, frati carmelitani scalzi e voci del podcast Carmelitanza, un progetto che raggiunge e sta raggiungendo tantissime persone proprio dove là spesso meno ce l'aspetteremo. E oggi proprio con loro vogliamo parlare, come vi dicevo, di sacramento, di sacramenti, di fragilità umana e di domande vere che tutti ci poniamo, e anche di quella ricerca interiore che ci riguarda tutti. E allora restate con noi che dopo la musica continuiamo e do la linea a Daniele Giorgi in regia.

0: saluto a padre Samuele e fra Giuseppe.
1: Grazie. Grazie.
0: Voi avete creato un podcast e con questo podcast avete portato la vita carmelitana, il carisma carmelitano sui social.
1: Ci abbiamo provato.
2: Ci proviamo tuttora.
1: Ci stiamo provando. Sì, è stato così.
0: Come è nato questo desiderio? Da cosa è sorto?
2: Ma potremmo dire da qualcosa che ci accomuna un po' tutti a questo tavolo, cioè frutto di obbedienza. Quindi ecco, sì, il nostro padre provinciale, padre Giuseppe, che salutiamo e approfittiamo, sicuramente ci sta seguendo, è venuto da noi con questa proposta, insomma, di poter proporre sui social dei contenuti appunto di fede. A modo nostro, cioè in realtà ci ha lasciati molto anche liberi sulla modalità. E quindi poi padre Samuele
1: si è guardato intorno. Noi siamo una comunità formativa, quindi abbiamo il dono di avere tanti frati giovani che sanno lavorare col computer, che sanno scherzare insieme, che amano discutere e confrontarsi, sono freschi di studi teologici e carmelitani, e quindi chi meglio di loro poteva fare questa opera. Io un po' coordinato da maestro così.
2: E siamo partiti con la prima puntata, dove chi l'ha vista è palese che non si capiva cosa stavamo facendo, però
1: come sempre quando uno guarda gli inizi del proprio lavoro dice: ma com'era possibile?
2: Siamo partiti
0: così. che stavo facendo.
1: Però siamo contenti che la cosa pian piano è cresciuta, e in fondo il ragionamento del nostro provinciale e poi anche nostro, tanti amici ci hanno aiutato a capirlo, anche evangelizzatori digitali molto più grandi di noi, a partire da Fra Stefano che Beppe ha contattato. In fondo quello che noi stiamo, in cui stiamo entrando, è come un nuovo continente, no? Quello digitale. Forse Beppe, su questo tu sei più
2: sì, diciamo che io seguivo già Fra Stefano prima ancora che ci fosse l'idea di creare noi un nostro canale, così. Fra Stefano Bordino, che saluto anche lui, perché sicuramente anche lui mi sta seguendo, ho invitato tutti a seguirci. Però già per me lui era un po' un esempio, un'ispirazione, perché aveva questo modo, quello che mi ha colpito, che era un modo di arrivare alla gente nell'estrema semplicità. E soprattutto, guarda, può essere banale, ma davvero quando veramente sei te stesso, la gente in qualche modo se ne accorge. Quindi secondo me lui ha dato un registro abbastanza genuino e semplice, che abbiamo voluto prendere come esempio. Però naturalmente noi non siamo lui e lui non è noi, quindi noi siamo proposti con il nostro modo,
1: certo.
2: Che è quello di carmelitanza.
1: Anche la scelta del podcast in realtà come forma, che è una cosa che va molto adesso, benissimo, ma è soprattutto legata al nostro essere frati, e quindi fratelli che vivono insieme in comunità. Cioè quella è secondo me la dimensione dialogica, cioè sarà raro trovare qualcuno di noi che si mette da solo davanti alla telecamera a parlare, perché parte della nostra vita è proprio il fatto di dialogare, di lavorare insieme anche nella pastorale. Molto spesso noi lavoriamo almeno in due, no? Quindi come i discepoli.
0: Avete fatto qualche scoperta sorprendente in questo cammino parlando di fede?
2: Beh
1: sì, molte.
2: Moltissime riscontri della gente, sì. Sono sicuramente importantissimi, sia di chi ci conosce di persona, sia di chi ci ha conosciuto con il podcast. Poi hanno cominciato ad arrivarci le foto degli orecchiette con le cime di rapa, che
1: sono un po' la sigla finale,
2: sì, che è il nostro saluto che ci contraddistingue. E poi anche su di noi, sai, quando prendi una strada nuova sbagli, provi, ti lanci, questa cosa la guardi, dici: questo posso tenere meglio qui, guardare meglio qua, insomma, ti da solo un po' ti anche in confronto con i confratelli un po' ti trovi la strada pian piano, ecco.
1: Io racconto due aneddoti per dire cose belle che mi vengono in mente, le prime due. La prima, l'altro giorno ero in chiesa a confessare, non c'è molta gente nella nostra chiesa di Brescia, no? Quindi stavo gironzolando per la chiesa aspettando penitenti, e arriva una signora che mi dice: padre Samuele. Io dico: ma chi è questa qui? Mi fa: scusi, l'ho vista sul podcast. E mi dice: la devo ringraziare perché ho visto la vostra puntata sul castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che io non conoscevo, l'ho comprato, ho letto Santa Teresa, ho letto Santa Teresina, ho detto cavolo, questa qui ha letto quasi più di me e dei Santi Carmelitani per aver ascoltato il podcast. E le altre sono tante testimonianze in realtà di gente che soprattutto dopo le puntate sui sacramenti, quella sulla confessione, mi ha detto sono tornato a confessarmi dopo tanto tempo che non andavo, ho trovato il coraggio, così come una ragazza che conosco che mi ha detto mia sorella non ha fatto battezzare i bambini, le ho mandato la puntata sul battesimo e ci sta pensando. Cioè io penso che ecco riscontri come questi, che poi magari sono una piccolissima parte rispetto a quello che vede solo il Signore, sono i motivi per andare avanti a fare questo.
0: E ti aspettavi questa risposta?
1: No. Assolutamente
2: no, anzi quando abbiamo visto l'impennata del video sulla confessione non ci credevamo neanche noi, ma già all'inizio non pensavamo, detto no, lo facciamo, detto beh, qualcuno oltre quelli che non ci conoscono ci ascolterà, è già qualcosa. Però in realtà poi è venuta da sola una crescita che non ci aspettavamo e ci ha sorpreso, ci ha colpito. Poi sai, è bello quando ti scrivono le persone che ti dicono, poi tu devi sempre dirti servo inutile e andare avanti, come ci insegna la Santa Madre. Però è bello quando ti scrivono certe persone e dicono sono da due mesi in ospedale, sto affrontando un periodo di buio, stasera avevo proprio bisogno di sentire queste cose in un certo modo, perché noi abbiamo comunque quel modo di dire, di parlare di contenuti di fede importanti, di domande anche sulla vita che prima o poi ognuno si fa, in quel modo un po' scherzoso, giocoso, cercando appunto di non appesantire chi ascolta, ma di dare un taglio leggero, fresco, ma tale che dei contenuti importanti rimangano senza poi aver dato la sensazione di aver appesantito le cose.
0: Molte volte sui social io mi sento dire che i social rischiano di banalizzare la fede, di presentare una fede all'acqua di rose, no? Mm-hmm. Ma secondo voi possono diventare davvero uno spazio profondo?
1: Allora, secondo me sì, è ovvio che poi ogni mezzo di comunicazione, tu sei espertissima su questo, ma ogni mezzo di comunicazione ha i suoi limiti, evidentemente. Dico la mia esperienza, per me sarebbe veramente limitante se noi facessimo la nostra opera di evangelizzazione solo sul mezzo dei social. Però, come dicevamo anche prima, è come un continente inesplorato dove il missionario non può dire non sono presente lì. Cioè quando hanno scoperto l'America o si sono spinti in Cina, in Giappone nel XVI secolo, i missionari hanno detto beh, c'è un nuovo continente, noi ci andiamo a evangelizzare. Quindi quello sicuramente è un luogo in cui essere, non può essere il tutto, no? Abbiamo parlato dei sacramenti, si può parlare dei sacramenti sui social, però a un certo punto i sacramenti uno deve andare a riceverli, non si può fare per telefono, quindi è qualcosa che secondo me è complementare, ecco, direi così. Poi dico un'ultima cosa se posso, a volte noi veniamo anche un po' non rimproverati, però non tutti capiscono il modo scherzoso di trattare di argomenti seri, no? Quello che cerchiamo di fare noi, finora ci siamo riusciti, non siamo ancora stati scomunicati, è di dire le cose oggettive, cioè col tono un po' non moralista, non accusatorio, non pesante, però dal punto di vista del contenuto stare proprio dentro quella che è quello che la Chiesa da sempre insegna. E molta gente lo apprezza in realtà, qualcuno non lo capisce, ma non sai quanta gente ci ha ringraziati per esempio del video della confessione. Io non penso che sia un caso che tutto è partito da lì, perché molta gente ci ha detto io ho vissuto la confessione come una tortura in qualche momento della mia vita, e vederne parlare come qualcosa che invece è liberante è qualcosa che mi ha cambiato. Quindi penso che anche un certo stile possa aiutare in realtà.
2: Sì, cerchiamo di parlare di cose che magari noi diamo per scontate, noi che viviamo a contatto, però magari la gente si chiede, non sono così scontate, cioè magari c'è qualcuno che si fa delle domande da tanto tempo e non ha magari a volte non c'è il coraggio, poi a volte c'è un autolimite nel chiedere una cosa, una forma di timidezza, di insicurezza, ecco. E in questo modo, e poi un'altra cosa che ci tengo a dire, che abbiamo detto anche in una puntata, E il nostro tono non banalizza mai il tema, cioè il tema rimane quello che è, e spesso lo scherzo si basa su una forma di autoironia, oppure ci prendiamo un po' in giro tra di noi se c'è confidenza. Sì. Quando c'è l'ospite che abbiamo conosciuto quella sera, ci limitiamo a noi.
0: Voi avete fatto questa serie parlando di Eucaristia, di confessione, e hai detto che ha avuto dei riscontri forti anche dalle delle persone fuori, no? Quali sono le domande più frequenti e anche forse possiamo dire inaspettate, no, che la gente vi fa sui sacramenti?
1: Allora, direi che ci sono due tipi di domande, secondo me, poi Beppe tu correggimi se sbaglio. Alcune sono domande che partono dalla vita, cioè domande pratiche, che per esempio sulla confessione si chiedono come fare l'esame di coscienza, che non è banale, cioè cosa devo dire, come devo dirlo. Sono domande cioè che intercettano proprio un bisogno, oppure ma perché dovrei battezzare mio figlio quando non può scegliere, cioè queste cose qui. E quelle sono domande utili, pratiche, interessanti e forse le più importanti. Poi ci sono domande non meno interessanti che sono più teoriche, no? Cioè tante volte anche a livello teologico ci chiedono delle cose che io stesso, che sono abbastanza fresco di studi di teologia, però devo andare a guardarmi sui libri cosa diceva San Tommaso, cosa diceva il Concilio, perché effettivamente vanno proprio a chiedersi, no, ma se una bambina non battezzata riceve l'Eucaristia, fa la comunione oppure no? Insomma, uno dice, beh, mi sembra che sia così, però devo andare a guardarlo. Quindi c'è proprio da un lato un interesse pratico, che penso sia il motore principale, dall'altro anche tanta curiosità, magari anche di non credenti lì, che però si chiedono, ma questi cristiani, no, cosa credono, dove vanno a parare con la loro dottrina? E tutte e due sono interessanti. Non so se tu, Beppe, hai altre cose da aggiungere su questo.
2: No, io mi trovo perfettamente d'accordo. E noi cerchiamo sempre di metterci dal punto di vista di chi ci ascolta, per cercare di intercettare quelle che, appunto, come diceva Samu, possono essere le domande, i grossi perché, no? E cercando anche di trovare una maniera talmente, diciamo, alla portata di tutti, in modo tale che, appunto, chi ci ascolta va via dalla puntata, dal canale, con un contenuto che, diciamo, è riuscita a, come dire, a recepire, ecco, è riuscita a...
0: Il sacramento della confessione, fra Giuseppe, guarda, questo è per te. Che ti prepari, vado proprio via, al sacerdozio. Vediamo se ecco, poi ecco, il formatore ci dirà se sei
1: facciamo
0: promosso o meno.
1: Facciamo l'esame in diretta, forza.
0: Tutti hanno ancora paura di sto sacramento della confessione, no? Forse è il sacramento che oggi più blocca le persone. Ma secondo te qual è la paura più grande che una persona può avere di questo sacramento e per quale motivo?
2: Allora, io credo che spesso sono costruzioni nostre, nel senso che poi sicuramente c'è lo zampino, ecco, diciamo, però molto spesso parte tutto da noi, perché ecco, io che mi trovo un po' tra i due mondi in questo momento anche rispetto agli studi, posso dire che sicuramente c'è il timore di andare a dire qualcosa che il sacerdote non ha mai sentito, e noi abbiamo cercato di sfatare questo mito.
1: Sarà molto raro che ci
2: esatto,
1: riusciate.
2: Infatti guardavo Samu per avere il suo. E quindi credo che questa sia una delle prime forme di, ecco, di, ma la paura, io non credo che sia proprio paura di andarsi a confessare, credo che vada riscoperto questo sacramento, mi permetto di dire questa cosa, vada un po' riscoperto questo sacramento, e tocca un po' a chi ha la cura pastorale delle anime, quello di aiutare questa cosa. Cioè, secondo me il sacramento della confessione è, a me dicevano il noviziato, dovrebbe essere una festa, cioè dovresti essere contento di andare lì. E credo che uno altro dei muri potrebbe essere anche il fatto di trovare lì un'altra persona, no? Cioè, credo che la maggior parte abbia questa obiezione di dire, ma lì non c'è un qualcun altro che mi ascolta, ma forse è proprio quello, cioè è importante che ci sia una persona come te che sia lì, che abbia il ministero del sacerdozio e sia lì per poterti assolvere, darti la soluzione, ma non è tanto puntare alla soluzione quanto proprio il sacramento in sé che è importante, va riscoperto, io credo questo.
1: Anche perché il fatto che quella persona è come te implica, e questo l'abbiamo detto ad abbondanza, che quella persona, anche lei, ha bisogno di confessarsi. Cioè, a me fa sempre un grandissimo piacere quando noi sacerdoti ci confessiamo e la gente lo vede, perché magari prima di una liturgia penitenziale o di altro momento vede un sacerdote che va a confessarsi prima di assolverti. Perché ti fa capire che lui non è un gradino al di sopra di te, lui è un povero peccatore esattamente come te, che ha ricevuto un ministero e poi lo eserciterà, però lo esercita da peccatore perdonato, come diceva Papa Francesco. Cioè, quello è, secondo me, di una potenza visiva vedere un sacerdote che si confessa, che a me commuove e secondo me è educativo anche per il popolo di Dio. Quindi, sacerdoti, confessiamoci.
0: Prima di dare la linea alla regia e poi tornare a parlare con voi, padre Samuele, se dovessi spiegare in parole semplici, sì, una persona che non si confessa da anni, perché deve riscoprire questo sacramento e qual è la bellezza?
1: Io direi molto rapidamente, perché certi pesi non è necessario che li porti tu. È venuto uno a portarli per te, devi solo affidarglieli. Ed è lui che è lì che aspetta, quindi cosa aspetti?
0: E allora, con questa chicca di padre Samuele, diamo la linea a Daniele Giorgi.

questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così.

0: siamo ancora in diretta con Padre Samuele e Fra Giuseppe e Carmelita Niscalzi, che si prendono sui social, loro gestiscono questo podcast Carmelitanza, e con loro continuiamo a parlare di fede. E dopo aver parlato dei sacramenti, adesso parliamo di un altro ciclo che loro stanno affrontando nel podcast Carmelitanza, che è il ciclo sui vizi capitali. Ma perché Padre Samuele parlarne oggi? Non è un linguaggio, molti dicono, forse antico, secondo te?
1: Proprio perché è un linguaggio antico, come dicono alcuni sacerdoti di cui ho molta stima, nella Chiesa questo si chiama tradizione, no? Non esiste il copiare nella Chiesa, si chiama tradizione, e noi attingiamo ai tesori che ha la Chiesa anche a partire proprio dall'esito che ha avuto la puntata sulla confessione, perché poi da lì, come sempre, dai commenti, dalle domande che ci arrivano nascono nuove domande, nuovi filoni, e molta gente ci ha chiesto come preparo la confessione, come cosa è peccato, cosa devo confessare. E allora, quasi naturalmente, anche sul suggerimento di alcuni amici che ci ascoltano e che ci danno di solito le idee più belle, abbiamo detto: beh, facciamo i vizi. Noi abbiamo tante letture, abbiamo letto il libro di Don Fabio Rosini, insomma, è un filone che a me soprattutto appassiona molto, e poi li ho un po' contagiati, quindi è partito questo filone. Anche in chiave positiva, direi, cioè non vuole essere qualcosa di mortificante o di voler vedere peccato dappertutto, vuole anche avere la pretesa di dire come volgere al bene le nostre tendenze cattive, no? L'ira, l'invidia, tutte queste dimensioni qui.
0: Qual è il vizio, Fra Giuseppe, che è più diffuso oggi secondo te?
2: Ma io non sono la persona più indicata.
1: ti imbocco io.
2: No, ma scherzavo. Cioè, io ho un'idea in realtà. È un po' quello che ha detto, che abbiamo già detto. È, diciamo, come cappello dei vizi, ecco, non magari il più, però come cappello potremmo dire l'avarizia. L'avevamo già detto già nel contenuto.
1: Che poi si traduce in tante altre cose, no? Diventa come una radice di una pianta. Anche l'invidia è il concime di questi vizi, no? Perché in epoca di social, quello che io vedo degli altri, che poi bisogna vedere se è autentico o molto più spesso è costruito, addirittura totalmente inventato dall'intelligenza artificiale, è una vita che non può non spingermi a dire: anch'io la voglio così perfetta, patinata, sempre giovane, sempre in vacanza. Quindi l'invidia è un vizio che è molto insidioso e che poi ne fa nascere altri anche, come accumulano, di cui l'avarizia, come dicevo.
2: E poi una cosa che ho notato, che c'è proprio la tendenza a paragonarsi agli altri, che proprio veramente sembra, come qualcuno l'ha definito, l'algoritmo dell'infelicità, il continuare a paragonarsi agli altri e essere quindi distratti dalla propria realtà, dalla propria relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con la realtà. Quindi, e mi sembra proprio che sia quello qualcosa che noi non ci poniamo un obiettivo così alto, ma andrebbe disinnescato un po' quello.
0: Un minuto, un consiglio concreto per iniziare a lavorare sui propri vizi,
1: oltre ad ascoltare Carmelitanza. A farsi aiutare. La vera differenza nella vita spirituale non è tra chi è coraggioso, forte, ascetico o santo naturalmente, ma tra chi ha l'umiltà di farsi aiutare da qualcuno di affidabile, ovviamente, nella libertà più totale, però farsi aiutare, direi di così.
0: E allora
1: Chiesa.
0: Il nostro tempo sta scadendo, però invitiamo i nostri radioascoltatori poi a seguirvi, ad ascoltare Carmelitanza. Certo. Chi ci dà le indicazioni dove lo troviamo?
2: Lo troviamo su YouTube, basta scrivere Carmelitanza oppure Frati Scalzi della provincia veneta, e ecco, si trova
1: Spotify
2: tutto.
1: Anche,
2: anche Spotify, sì. Come uno preferisce.
0: Io vi ringrazio per essere stati
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, buona missione.
0: Grazie.

0: Sono le 15.38, siamo ancora insieme in questo programma pomeridiano Dritti al Cuore. Io sono Sor Emanuela e adesso continuiamo e parliamo di affido familiare, una realtà fondamentale ma ancora poco conosciuta, che offre a tanti minori in difficoltà la possibilità di crescere in un ambiente familiare accogliente. E oggi vogliamo farlo insieme a Cristina Di Pietro, presidente dell'associazione Amici Casa Famiglia Salesia, impegnata da anni nel sostegno e nell'accompagnamento delle famiglie affidatarie, e con Suor Tiziana Bortoli, responsabile della casa famiglia, che vive quotidianamente questa esperienza accanto a minori e famiglie. Benvenute.
1: Grazie, buonasera.
0: Questa occasione di cui vogliamo parlare oggi è perché l'8 maggio presso la parrocchia San Saturnino Martire qui a Roma, proprio venerdì, ci sarà un evento importante dal titolo L'affido familiare, il diritto di avere una famiglia. Volete parlarcene?
1: Sì, esatto. Buonasera di nuovo a tutti. Noi siamo una piccola associazione che nasce insieme alla Casa Famiglia Salesia. Stiamo per compiere 10 anni. E in questi 10 anni siamo un po' cresciuti anche come consapevolezza del nostro ruolo. Quindi arriviamo a questo piccolo traguardo con l'organizzare l'evento che lei ha citato, Suor Emanuela, cioè venerdì vi aspettiamo a San Saturnino, appunto, per parlare del tema dell'affido. Noi in realtà cerchiamo di sostenere con una vicinanza, un volontariato diretto e di vicinanza, organizzando eventi, organizzando iniziative di sostegno, cerchiamo di sostenere la casa famiglia di cui è responsabile Suor Tiziana Bortoli, che poi ascolteremo. Ma la permanenza dei minori nella casa famiglia è temporanea e dopo la casa famiglia il percorso prevede idealmente ritorno nella famiglia di origine, perché questo è quello che ci dicono le convenzioni, le leggi in vigore, ma in alternativa si va a finire in una famiglia affidataria. Purtroppo ci siamo resi conto che oggi famiglie affidatarie ce ne sono sempre meno, ma forse proprio perché c'è ignoranza su questo tema. Non si sa cos'è l'affido, non si sa quale percorso seguire per diventare genitori affidatari, e noi vogliamo, come dire, dare un po' un pizzicotto alla nostra comunità territoriale per metterli al corrente e informarli di questo, vedere se ci sono possibilità che qualcuno si avvicini a questo tema.
0: Quando parliamo, Cristina, di affido familiare, di cosa parliamo e in che cosa l'affido familiare si differenzia dall'adozione?
1: Questo bene spero verrà in luce in occasione dell'evento, perché noi abbiamo proprio chiamato a parlare alla comunità un giudice per i minori e degli esperti del settore, responsabile delle case famiglia, un responsabile di un'organizzazione che si occupa di accompagnare gli genitori affidatari. Avremo testimonianze, quindi lo vedremo, ma in realtà la differenza è fondamentale. Secondo me, da quello che io mi è parso di capire, c'è un maggiore desiderio di genitorialità da parte di chi desidera adottare un bambino, vuole che sia suo figlio. L'affido è un gesto di amore puro, perché tu accogli nella tua famiglia, in mezzo ai tuoi figli eventualmente, un minore in difficoltà e gli offri quel contesto che le condizioni della sua vita, il disagio che ha vissuto, gli hanno negato. Quindi gli offri una vita serena in un contesto proprio familiare che gli manca.
0: Ci sono dei pregiudizi, e quali sono anche le paure più comuni che quando una persona parla di affido?
1: Ci sono pregiudizi sempre dovuti, secondo me, alla mancanza di informazione. Ci sono pregiudizi nei confronti dei servizi sociali, che sono quelli preposti a intercettare queste situazioni di disagio. Adesso non voglio, per carità, richiamare, ma pensate alla polemica, al clamore mediatico suscitato dalla famosa storia della famiglia nel bosco, e spesso i servizi sociali sono anche stati messi un po' sotto una luce, se vogliamo, un po' negativa. C'è questo pregiudizio, e c'è il pregiudizio del pensare che questo bambino poi va via dalla tua casa. Questo secondo me è il grosso ostacolo, invece dovrebbe essere proprio il contrario, dovrebbe essere un incentivo, perché si crea una famiglia allargata, si mantengono i rapporti con la famiglia d'origine se possibile, e addirittura l'affido può essere trampolino per un percorso agevolato che può comportare anche l'adozione. Quindi, se vogliamo, è anche un modo di superare quella corsa ostacoli amministrativo burocratica che a volte scoraggia dall'intraprendere la strada dell'adozione.
2: Suor Tiziana, lei è la responsabile di questa casa famiglia. Sì. E dal suo punto di vista cosa vuol dire davvero accogliere un minore?
3: Sì, tanto buonasera anche da parte mia. Allora, accogliere secondo me e anche secondo chi vive con questa esperienza è aprire la mente, il cuore, la casa, il tempo perché il minore possa abitarli e sentirsi in relazione prima di tutto. Far respirare aria buona, far sperimentare la bellezza, la bontà, la cura, l'attenzione, l'unicità del suo essere in modo particolare. Quindi accoglierli si parte proprio dalle cose più semplici come avere cura di una casa bella, pulita, un cibo curato, gustoso, di qualità, una cameretta accogliente, i giochi, il colore, la musica e tutto questo viene avvolto da tanta presenza e perché questo bambino, questo minore si senta visto, perché chi arriva dal disagio arriva da una situazione in cui c'erano tutt'altri interessi e non il primo interesse verso il figlio. Quindi questi bambini sentono una forte carenza affettiva, hanno dei vuoti abissali che noi cerchiamo di colmare per quanto è possibile, ecco, anche con questa attenzione.
2: Che tipo di famiglia può diventare affidataria?
3: Allora, quello che ho detto ora è lo stile che noi abbiamo, è ciò che noi compiamo quotidianamente, ma è perfettamente aderente anche a quanto una famiglia può effettivamente vivere, perché siamo sulla stessa dimensione. Quindi anche da parte di una famiglia ci deve essere questa apertura, cioè proprio a spalancare la propria mente perché possa entrare nel mio pensiero, a spalancare un cuore, spalancare la casa, il tempo. Ecco, quindi qualunque famiglia può fare questo, ovviamente se non ha altre preoccupazioni, altre problematiche, altre situazioni di difficoltà. Per esempio, faccio l'esempio, proprio stamattina parlavo con una mamma di una scuola e mi diceva: in questo momento per me è faticoso perché ho i genitori anziani, ho bambini piccoli, però dentro di me sto coltivando questo desiderio di poter dare un po' del mio tempo, del tempo della mia famiglia, della mia casa, della mia realtà per accogliere qualcuno nel futuro.
2: Esiste una famiglia, possiamo dire, perfetta, la famiglia?
3: No, beh,
2: ideale.
3: Lo sapete già che non esiste. È perfetta nel momento in cui è imperfetta, possiamo dire, no? Perché il motivo è anche molto chiaro. Noi accogliamo bambini che vengono da disagi gravissimi, ho avuto esperienze veramente drammatiche, traumatiche, che non è facile, diciamo, lenire e far digerire. Quindi se noi siamo perfetti, ci mettiamo dentro noi come casa famiglia, ma anche le famiglie affidatarie, se siamo perfetti loro si sentiranno ancora più imperfetti, ancora più inadeguati, ancora più in difficoltà. Invece noi per esempio lo sperimentiamo quotidianamente, loro si sentono a loro agio nel momento in cui tu condividi anche le tue difficoltà, i tuoi limiti, le tue fatiche, anche quei tuoi piccoli traumi che puoi avere avuto, no? Quante volte ci mettiamo lì a raccontare: ma lo sai che anch'io da piccolo, e loro ti chiedono. Quindi anche la famiglia affidataria nell'esperienza quotidiana normale di una vita che ha alti e bassi, che ha delle gioie e dei dolori, è il contesto perfetto perché un bambino si possa sentire, tra virgolette, normale.
2: E Cristina, ritorno a lei. Per chi ci ascolta e vuole informarsi, qual è il primo passo per potersi avvicinare all'affido?
1: Beh, intanto venire al nostro piccolo convegno venerdì pomeriggio a San Saturnino, perché cercheremo proprio di anche fornire del materiale informativo per sapere come orientarsi e da che parte cominciare. Di solito sono i servizi sociali del proprio municipio, ma non voglio anticipare.
2: Non vogliamo spoilare. Allora, l'8 maggio ci sarà questo incontro sul tema dell'affido presso la parrocchia San Saturnino Martire nel quartiere Trieste a Roma. E
1: posso ringraziare il parroco Riccardo Reyes che ospita questo evento, che ha tanto partecipato con interesse alla sua preparazione e che fra l'altro è il vicepresidente dell'associazione, quindi fa parte del consiglio direttivo, quindi è molto coinvolto. Io ringrazio per quello che fa per noi.
2: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e quelli che ci stanno seguendo poi a partecipare a questo evento, che sicuramente sarà una cosa molto importante, che aprirà la mente di tutti e per poter anche vedere questa nuova realtà che l'affido familiare oggi è una realtà che credo molto importante e di cui c'è tanto bisogno. Vi ringrazio per essere stati qui con noi.
3: Noi ringraziamo te, Sor Emanuela. Prega per noi e per i nostri piccoli in particolare. Grazie.
2: Grazie. E do la linea alla regia e vi aspetto il prossimo mercoledì alle 15:05.

0: Alexa, metti Radio Vaticano.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: amici, Cecilia Seppia in studio. Pubblicato il programma del viaggio del Papa in Spagna dal 6 al 12 giugno prossimi. 12 discorsi, 4 città toccate, centrale la tappa nelle Canarie, nel segno dei migranti. Il Papa all'udienza generale, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra. La sua missione è rifiutare tutto ciò che mortifica la vita. Tra poco il giuramento di 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Medio Oriente, Teheran valuta la tregua in 14 punti proposta da Washington. Trump, se l'Iran accetta, sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Intanto ci sono feriti tra i membri dell'equipaggio della nave francese colpita ieri sera. Resta grave la situazione a Gaza, il Papa scrive al parroco Romanelli. La nave da crociera con il focolaio di antivirus che ha già provocato 3 morti attraccherà sabato sull'isola di Tenerife e i passeggeri saranno evacuati nei rispettivi paesi d'origine. Cauta l'OMS, ma il numero di contagi cresce. È tutto, linea alla regia.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en Dieu,
4: il Pantheon,
5: il semblance de son,
6: la maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Giovani Europa, in questa puntata speciale del Mondo alla Radio che ci porterà al giuramento delle nuove 28 reclute delle Guardie Svizzere alla presenza del Papa. Andremo anche a Gaza con la testimonianza del parroco Gabriel Romanelli. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Si celebrerà sabato prossimo la giornata dell'Europa 2026, per l'occasione la rete Insieme per l'Europa, in cui convergono circa 300 comunità e movimenti cristiani di diverse denominazioni, hanno organizzato l'evento Una luce per l'Europa nel crepuscolo globale. Protagonisti saranno i giovani che racconteranno le loro attese e aspettative per il progetto europeo. Ne parliamo con uno dei relatori che sarà presente all'evento di sabato, che è il professor Alberto Lopresti, docente di storia delle dottrine politiche all'Università LUMSA. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
8: Innanzitutto io vorrei partire dal titolo di questa giornata. Non è un convegno, è una giornata, perché poi culminerà anche con una veglia di preghiera ecumenica nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Perché in questo contesto, in questo mondo devastato dalle guerre, le raccontiamo purtroppo quotidianamente, l'Europa è ancora una luce?
9: È una luce perché è del tutto evidente che è sottratta dagli imperialismi più o meno striscianti che solcano la storia contemporanea. Rimane ancora un baluardo a difesa della democrazia, del pluralismo, anche se spesso l'Europa viene criticata per questo, viene criticata per avere procedure e meccanismi più o meno complessi, ma ricordiamoceli che per dare voce e partecipazione a tutti c'è anche bisogno di avere meccanismi articolati, in alcuni casi sofisticati, a difesa della pluralità. In un mondo in cui qualcuno vuole ergersi a egemone, vuol fare come gli pare, scambiando il pianeta Terra per una giungla nel quale il predatore si ciba della preda, l'Europa è un baluardo in tal

0: senso. L'altra luce viene dal fatto che i giovani si ingaggiano e non sono i giovani in attesa, sognatori, che sperano, che hanno ambizioni, ma sono giovani veri che già adesso agiscono da protagonisti, con tutta la loro creatività, la loro energia, riuscendo ad aggregare coetanei e che hanno deciso già da tempo di organizzarsi e lavorare per l'Europa e che spesso trovano che sono le classi dirigenti o le classi rappresentative che vengono meno alla loro missione, cioè quella di favorire rapporti intergenerazionali secondo i quali tutti proiettati nel medesimo presente abbiamo bisogno l'uno dell'altro, di qualsiasi generazione, per cambiarlo favorendo la pace e la solidarietà.
1: Si parla spesso di disaffezione politica per quanto riguarda soprattutto i giovani, cioè questa sostanzialmente tendenza storica. Perché l'Europa rimane ancora un'attrattiva per buona parte dei giovani? E come corollario, per quanti giovani l'Europa è ancora un faro, un auspicio, un progetto futuro?
0: L'Europa è lo spazio naturale, immediato, nel quale oggi il giovane si muove. Fin dalle scuole superiori, ancor di più all'università con i programmi di interscambio, penso all'Erasmus e così via, così come per una generazione più adulta poteva essere da Roma spostarsi a Milano un'impresa che era possibile fare per uscire fuori casa, oggi spostarsi da Roma per andare a Bruxelles, a Helsinki o a Madrid ha lo stesso effetto. Quindi non abbiamo bisogno di inculcare loro l'idea che lo spazio vitale è l'Europa. I giovani lo percepiscono immediatamente, sono pronti e decisi perché il destino del continente europeo non sia nelle mani di egoismi, nazionalismi, populismi che cercano di infangarne l'identità per poterne trarre vantaggio. E quindi in tal senso non c'è un problema di disaffezione in Europa. Pongo anche l'interrogativo: siamo sicuri che questa disaffezione sia una etichetta appiccicabile ai giovani? Perché se si vanno a vedere le statistiche sui coloro che non si recano al voto, pensare che tutta quella quota nelle ultime tornate elettorali sia da imputare, sic et simpliciter, alla componente giovanile mi sembra molto semplice. Ultima avvertenza: noi parliamo dei giovani pensandoli come un gruppo unito, un'amalgama, come un soggetto. Sono fra loro molteplici, differenti e vari, così come potrebbe il mondo degli adulti essere considerato molteplice, differente e vario. Quindi anche superare le identificazioni generazionali può essere al servizio di capire meglio come tutti insieme oggi dobbiamo partecipare con responsabilità alle scelte nella vita pubblica.
1: Lei ha parlato chiaramente di un campione variegato, perché non esiste la categoria i giovani, no? Abbiamo parlato di democrazia, di integrazione, di pace. Quali sono i valori europei che principalmente sono appetibili per i giovani e che i giovani vedono nell'Unione Europea? E mi soffermo soprattutto sulla parola integrazione, perché anche pochi giorni fa è stato firmato nel vertice che c'è stato in Armenia un documento che rivendicava una attenzione all'integrazione e all'immigrazione, con tutte le criticità del caso.
0: Beh, bisogna capire intanto che cos'è l'Europa. Non è un pezzo di mondo, non è una parte del mondo, è un mondo in miniatura. È facile constatare che le grandi differenze che solcano l'intero pianeta di culture, lingue, religioni si riproducono proporzionalmente in Europa. E così come il mondo non può dire ha un centro, anche l'Europa, definire il centro dell'Europa è assai problematico. Il mondo è tutto mondo, non ha confini, anche l'Europa, andare a descrivere i suoi confini nei libri di geografia, è sempre un'impresa che chiede tante premesse. Allora, ciò che succede nel mondo È ciò che potrebbe, è ciò che succede in Europa è ciò che potrebbe accadere nel mondo. I giovani capiscono bene che l'Europa non è solo lo spazio vitale nel quale partecipano, ma è la premessa per una cittadinanza globale. E lo fanno non dal punto di vista del trionfalismo occidentale, è questo l'ombelico di tutto, ma lo fanno a partire dai problemi che in Europa esistono. Proprio risolvi i problemi in Europa, e sono tanti, e siccome tali problemi si ripercuotono nell'intero pianeta, vedrai che sono i problemi globali. D'altronde lo sappiamo bene, tutti i processi internazionali o nascono o prima o poi fanno tappa in Europa. Dunque, credo che l'anelito e il desiderio del giovane sia oggi quello di dispiegarsi ad un livello più universale. L'Europa diventa il veicolo, la locomotiva più efficace per riuscirci.
1: Oltre a questa parte politica e istituzionale, c'è anche un altro aspetto che poi verrà sottolineato nell'evento di sabato, che è quello della preghiera ecumenica, quindi varie denominazioni cristiane che saranno presenti a Roma. C'è anche una componente religiosa, spirituale in questa appartenenza europea?
0: Assolutamente sì, e non è un motivo esclusivo, ma è il motivo della massima inclusività. D'altronde sappiamo che l'Europa è frutto di civilizzazioni che sono poi confluite nel mondo cristiano, la filosofia ellenistica, la religione ebraica, Gesù stesso è nella sequela dei profeti. Tutta l'avventura della ragione umana, fede e ragione sono componenti del cristianesimo in sé. Per cui se la cristianità si percepisce in una prospettiva di unità, può anche indicare la via dell'unità al continente europeo. Questo è decisivo anche dal punto di vista storico. Le divisioni fra le chiese cristiane sono più antiche delle divisioni fra i recenti partiti politici che oggi costituiscono i gruppi all'Europarlamento. Dunque, se è possibile per i cristiani, dopo secoli di divisioni, ritrovarsi insieme ecumenicamente, come fa Insieme per l'Europa e come sabato prossimo esprimerà in questo appuntamento, allora è possibile che tutti concorrano per questa unità. Quindi l'ecumenismo non come un'opzione oggi, ma come il fattore propulsore che può indicare il convergere di popoli, di tradizioni, lingue e culture diverse verso il riconoscimento che nessuno si salva da solo. Siamo tutti sulla stessa barca. Recupero non a caso queste espressioni famose di Papa Francesco per dire che il lavoro è tanto da fare, ma conviene cominciare a farlo, perché fuori di questo è difficile concepire e pensare l'ordine e la pace.
1: Anche perché, ribadiamo, se l'auspicio è una cittadinanza globale, quindi una cittadinanza europea e poi globale, non può essere escludente.
0: Assolutamente, ma d'altronde il messaggio cristiano in sé è un messaggio inclusivo. Pensare che i cristiani si radunino all'interno di un perimetro protetto e vivano godendo delle virtù che chissà quanto riescono a esprimere sembra davvero riduttivo. La chiamata è a questo dispiegamento universale, che può avvenire nel dialogo ecumenico, nel dialogo interreligioso, che implicano rispetto, conoscenza e capacità, come hanno detto tanti pontefici e tante grandi figure della spiritualità del XX secolo, di amare la Chiesa altrui come la propria, di amare la religione altrui come la propria, di amare la patria altrui come la propria. Ricordiamoci che il primo a coniare l'idea che la politica era la forma più alta di carità fu Pio XI nel 1928. Tante volte questo proclama è stato ripetuto dai pontefici successivi, cioè nell'impresa pubblica ciò che vale è l'amore. E l'amore, appunto, è questa capacità di offrirsi, di includere e di scorgere in qualsiasi cittadino, in qualsiasi condizioni si trovasse sul pianeta Terra, un candidato all'unità.
1: Abbiamo ancora pochi minuti, abbiamo parlato dell'attrattiva per i giovani, ma per i paesi, gli stati che sono al di fuori dell'Unione Europea, dell'Europa, che attrattiva ha in questo momento ancora l'Europa?
0: L'Europa è vista come un facile bersaglio sotto tutti i punti di vista. siccome essa non rinforza, non ha la capacità, ed è un bene che lo sia, che sia così, non rinforza la sua identità sottolineandone trionfalisticamente l'apporto dato alla, chiamiamola così, all'evoluzione della specie umana, è facile accusarla di tutte le malefatte che sono accadute nella storia e che riempiono i capitoli dei nostri manuali di storia. Quindi è chiaro che è un bersaglio facile, ma proprio in questa sua veste di essere bersaglio facile, di aprirsi dunque all'oltre di sé, è la possibilità di avere un progetto inclusivo. Lo dico perché se vogliamo trovare dei critici dell'Europa non dobbiamo andare fuori dall'Europa, è pieno all'Europarlamento di Bruxelles. I primi a sentirsi a disagio nell'Europa sono gli europei stessi, perché sono chiamati vocazionalmente ad andare fuori. E quante volte l'Europa ha guardato fuori di sé per trovare la verità attorno alla sua missione? È paradossale, ma è vero. L'Europa debole può rappresentare un modello di sviluppo di una coscienza planetaria che non potrà mai essere forte di alcunché se non della sua appartenenza alla specie umana. Allora, in questo senso, che l'Europa sia attrattiva o non sia attrattiva cambia poco rispetto alla sua missione. E lo si vede benissimo. Tutti i colori, i grandi leader che oggi sottolineano la potenza, l'importanza storica, la dignità, il diritto di guidare i popoli presenti sulla terra, non convincono nessuno, contestati anche al proprio interno. Nessuno vuole essere reclutato fra i discepoli di tali dottrine, e dunque, appunto, per fare un discorso universale ci vuole una posizione umile, capace di mettersi sotto a tutte le altre e quindi nella piena disponibilità di essere accolta da chiunque.
1: E allora ringraziamo il professor Alberto Lopresti per averci dato questo quadro, anche per interpretare un po' quello che sta avvenendo e qual è il ruolo del vecchio continente. Grazie professore.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: E rimaniamo all'evento Una luce per l'Europa nel crepuscolo globale di sabato prossimo. Grazie ancora. Spazio alle notizie del giorno, linea da Alessandro Guarasci.
2: USA e Iran sarebbero molto vicine a un memorandum di una pagina per porre fine alla guerra, detto a Reuters una fonte pakistana coinvolta negli sforzi di pace. Chiuderemo la questione molto presto, ci siamo quasi, ha detto la fonte all'agenzia britannica, come riportato sul suo sito. Intanto per il sito Axios, il memorandum d'intesa tra USA e Iran, che appunto stanno negoziando, contiene una moratoria per Teheran all'arricchimento di uranio tra i 12 e i 15 anni, il trasferimento dell'uranio arricchito fuori dal paese. L'Iran aveva proposto uno stop all'arricchimento per 5 anni, gli USA ne avevano chiesti 20, ma si potrebbe arrivare a un compromesso di almeno 12 fino a 15 come probabile esito. Washington poi vuole inserire una disposizione in base alla quale qualsiasi violazione iraniana porterebbe a un prolungamento della moratoria. Una notizia che comunque ha effetti positivi sulle borse, tutte in forte guadagno, e anche sul petrolio. Un barile ora viene quotato sotto i $100. Il premier israeliano Netanyahu, nel frattempo, in una telefonata con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha espresso la ferma condanna di Israele per gli attacchi terroristici iraniani, ha detto, contro civili e infrastrutture civili negli Emirati Arabi. Attacchi definiti una grave violazione della sovranità e una minaccia alla stabilità regionale. Si è saputo poi che la nave portacontainer della CMA CGN San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti, nazionali della Filippina, sono stati tutti evacuati. E ora andiamo in Ucraina, perché il presidente Zelensky ha denunciato che la Russia ha scelto di respingere gli sforzi per una tregua per salvare vite umane, lanciando nuovi attacchi proprio contro l'Ucraina, che aveva chiesto un cessate il fuoco unilaterale per oggi e domani. La scelta della Russia è un evidente rifiuto del cessate il fuoco e della tutela delle vite umane, ha scritto Zelensky sui social, aggiungendo che l'Ucraina ha promesso di rispondere di conseguenza alle richieste russe di cessate il fuoco in occasione delle commemorazioni del 9 maggio a Mosca per la Seconda Guerra Mondiale. Ora la politica europea, perché la Commissione UE prevede almeno 100 miliardi nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà. Lo indicano i documenti del pacchetto sociale presentato oggi, con una prima strategia UE antipovertà, misure contro l'emergenza abitativa e rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. Sempre a livello europeo ci sono cambiamenti in vista per il PNRR. Oggi ha parlato il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha detto: sono ottimista sul fatto di poter, se necessario, fare un'ulteriore revisione al PNRR, che al 90% è meramente tecnica, perché ovviamente le decisioni di esecuzione si discutono con la Commissione. Foti ha detto che il governo aveva già fatto un intervento molto significativo a ottobre-novembre, quindi non abbiamo necessità di riprendere. Bene, Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Durante l'udienza di oggi al Nunzio a Beirut, l'arcivescovo Paolo Borgia, il Papa ha videochiamato una decina di preti delle regioni meridionali del Libano per dare il suo saluto, il suo incoraggiamento e assicurare le sue preghiere nella speranza della pace. Allo stesso modo, Papa Leone è tornato ad esprimere la sua vicinanza alla terra di Gaza con un messaggio al parroco della chiesa locale, padre Romanelli. Nell'area il cessate il fuoco non ferma, infatti, le sofferenze dei civili per il persistere di una drammatica situazione umanitaria e il susseguirsi dei raid israeliani, come testimonia ai nostri microfoni proprio padre Romanelli. Ascoltiamolo.
3: Due giorni fa il Santo Padre ci ha inviato un messaggio scritto, veramente manifestando la sua vicinanza e chiedendo a Dio sempre per noi e per tutto il popolo. Eppure manifestando come le difficoltà che si mettono nel consegnare gli aiuti umanitari, tra altre cose, fa soffrire e sentire il dolore delle persone che sono qui in parrocchia e tantissime altre. E quindi sempre ci dà la benedizione e ci incoraggia a avere sempre speranza. La situazione qua continua a essere molto delicata in tutta la striscia di Gaza, quindi le parole del Santo Padre, la preghiera del Santo Padre, la preghiera di tutta la Chiesa e di tante persone in tutto il mondo che vogliono la pace sempre ci incoraggia a continuare ad andare avanti, a fare del bene. Il cessato il fuoco che è incominciato ad ottobre ha migliorato un po' la situazione, abbastanza, nel senso che non ci sono bombardamenti a tappeto, però comunque ci sono delle persone che muoiono, che sono state uccise, più di 800, e ancora manca tantissimo, quindi l'aiuto umanitario, l'acqua, l'elettricità, pure le cose ordinarie per la vita e le speranze di che questo vada a migliorare, no? Quindi ancora noi siamo molto in tutto questo contesto così grave, ringraziamo al Santo Padre sempre la sua vicinanza e a tutte le persone del mondo che pregano per la pace per Palestina e Israele e soprattutto il finale della guerra in questa parte di Palestina che è Gaza.
1: Ci spostiamo ora in Africa e andiamo innanzitutto in Somalia, dove il 15 maggio scadrà il mandato del presidente Sheikh Mohamud. Tra autonomia e frammentazione il paese è alle prese con nuove tensioni politiche. Lo Stato del Sud-Ovest ha infatti sospeso ogni cooperazione con il governo di Mogadiscio, segnando nuove crepe della tenuta del fragile sistema federale. Nelle scorse ore è arrivato l'invito del presidente Mohamud al dialogo nazionale con un tavolo convocato per il 10 maggio. L'opposizione punta a definire in autonomia un quadro elettorale condiviso da sottoporre ai mediatori internazionali. Per chiarire il contesto in cui il paese affronta il suo futuro politico, Francesco De Remigis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista per la rivista Limes. E nell'ultima parte dell'intervista andremo poi anche in Mozambico, nella regione nord di di Cabo Delgado, dove una chiesa, lo abbiamo sottolineato tanto in questi giorni, è stata ridotta in macerie in un attacco sferrato da insorti jihadisti il 30 aprile scorso. Ma partiamo proprio dalla Somalia, dove a complicare il processo politico in corso c'è anche qui la spinta di clan legati al terrorismo internazionale che rischiano di influenzare le decisioni delle forze federali.
4: La Somalia si conferma uno stato totalmente fuori controllo, una nazione economicamente fallita che ha circa un terzo del territorio che non è controllato dal governo centrale di Mogadiscio, ma rimane direttamente o indirettamente, anche attraverso alcuni clan alleati, sotto il controllo degli Al-Shabaab, cioè i rappresentanti somali di Al-Qaeda.
5: Cosa ci dice la destituzione del presidente del Sud-Ovest, Abdiaziz Hassan Mohamed Lafraghi Garen, se non pronuncio male, che ha dichiarato però di considerarsi ancora legittimo?
4: Questo ci fa capire che esistono più poteri, che il potere centrale non è riconosciuto in realtà da nessuno, ma è tollerato. I governatori, in questo caso di un grande stato, perché ha messo insieme ben 3 province importanti, il confine con l'Etiopia, si sente un padrone assoluto e non rispetta quello che dice Mogadiscio. La debolezza del governo centrale fa anche capire che sono i clan che ancora comandano. Il governatore, diciamo destituito, ma che probabilmente rientrerà, ha prima ottenuto l'appoggio dei clan locali, il suo, ma comunque tutti i clan della regione, e ha deciso di rimanere al potere. Questo è il problema della Somalia, che ha una politica divisa su vari livelli. Anche quando si vota sempre attraverso i clan.
5: Qual è stato il vulnus di quest'ultima frattura tra il Sud-Ovest e il governo centrale di Mogadiscio? Se ce
4: fondamentalmente n'è uno. Sì, sono più di una. Sono le milizie locali che dovrebbero confluire nella polizia nazionale, nell'esercito nazionale, e nessuno vuole rinunciare a dei miliziani che rispondono direttamente a loro, e anche una suddivisione dei soldi che arrivano a livello internazionale. La politica somala è una politica che si regge su equilibri molto fragili. Se il presidente alza troppo la testa e chiede troppo alle regioni e agli stati federali, rischia continue secessioni. È pochissimi anni fa il rientro del Puntland, la zona più settentrionale della Somalia, e del Kumalo, un'altra provincia interna, che volevano fare una secessione sull'onda del Somaliland. La Somalia è un mosaico complesso che può saltare in aria da un momento all'altro.
5: Ecco, citava il Somaliland, che se non ricordo male ha dichiarato l'indipendenza nel 1991 ed è tuttora un'area da tempo fuori dal controllo di Mogadiscio. Però in questo caso una città come Baidoa, che è il cuore della questione che stiamo affrontando con questa novità del governatore del Sud-Ovest, è particolarmente lontana dalla capitale, oltre 250 chilometri a nord-ovest. Perché è considerata una città così strategica sia sul piano politico sia sul piano militare, e che tipo di truppe ospita o forze di sicurezza regionali, per meglio dire?
4: Beh, Baidoa è stata anche capitale del governo di transizione, ovviamente sotto l'egida e il controllo dell'Etiopia, quindi è una chiara area di espansione della presa di Addis Abeba, e è protetta, come il governatore locale, da truppe etiopi che si muovono agilmente sul confine, e è considerata la seconda città politicamente più importante dopo Mogadiscio.
5: Dal punto di vista umanitario anche è stata centrale, almeno negli anni passati. C'è dal suo punto di vista una possibilità che si riparta da lì per avviare delle missioni internazionali umanitarie che poi magari si estendano anche in altre aree del paese?
4: Ma io e le Nazioni Unite non credo che abbiano voglia di rimettersi a lavorare in Somalia dopo i fallimenti degli anni 90. Ci sono tanti interessi, uno è quello dell'Etiopia sicuramente, ma più importante è quello della Turchia, che ha comunque ancora tra i 15 e i 20 mila soldati a Mogadiscio con l'operazione Turksom, e che cerca di aumentare la sua influenza nel Corno d'Africa a discapito di tutti gli altri. Il Somaliland ha invece degli alleati opposti, essendo riconosciuto da Israele, proprio è antagonista della Turchia nel Corno d'Africa e sta trovando una certa alleanza con l'Etiopia, che cerca un porto. Non lo può più avere a Mogadiscio per l'influenza turca, e punta fortemente a Berbera, che è nel Somaliland.
5: Ancora una volta assistiamo dunque a delle tensioni che riguardano altri paesi, o quantomeno dei confronti politici e non solo, anche strategici, di altre nazioni, che poi però si riverberano e si svolgono anche in paesi africani, in questo caso in Somalia e Somaliland. Giusti, una domanda sul Mozambico, dove c'è stato un assalto al villaggio di Meza, è stata bruciata una chiesa. Anche qui possiamo parlare di terroristi dello Stato Islamico in prima fila in questo tipo di azioni, e se sì, perché continuano ad avvenire questo tipo di assalti?
4: Sì, quello che si chiama ISIS Mozambico o Al-Shabaab, ma non sono gli stessi della Somalia, che comunque vuol dire giovani in arabo. Qui parlavamo di Al-Qaeda prima, questo invece è lo Stato Islamico. Nella provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale del Mozambico, è da anni fuori controllo e in mano a questi terroristi, che negli anni hanno provocato circa 7.000 vittime, più di 1.300.000 sfollati, e che controllano tutte le zone interne dove c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano. I cristiani qui sono un obiettivo primario. Non ci dimentichiamo che Suor Maria de Coppi è stata assassinata proprio in Mozambico nell'assalto a una missione, e quindi tutti i cristiani del Mozambico, che è un paese a maggioranza cristiana, ma nelle province settentrionali c'è una forte presenza musulmana, sono il chiaro obiettivo dello Stato Islamico, che vuole creare un califfato in Africa.
5: Giusti, in un flash, possiamo fare un parallelismo tra Al-Qaeda, citata per la questione somala, e l'ISIS per il Mozambico, oppure no?
4: Hanno due idee diverse. Al-Qaeda vuole creare una rete per abbattere gli stati, ma senza la creazione di uno stato nuovo. Lo Stato Islamico ha invece il chiaro obiettivo di ricreare un califfato come aveva fatto tra Iraq e Siria, con capitale Raqqa distrutto nel 2012. Al-Qaeda non amministra, mentre lo Stato Islamico si sostituisce, riscuote le tasse, crea delle amministrazioni parallele.
6: Subsonica, poi con il mondo alla radio, andremo in Piemonte.

0: Antonelliana Cultura che unisce, il progetto promosso da Regione Piemonte, realizzato da Abbonamento Musei, che ha come obiettivo quello di far conoscere le opere dell'architetto Alessandro Antonelli. Oltre 30 gli appuntamenti previsti tra visite guidate e aperture straordinarie. Per valorizzare in chiave contemporanea uno dei più grandi protagonisti dell'architettura italiana dell'Ottocento, dalla Mole Antonelliana a Torino, al Santuario di Boca con i Piccini Scuroli a Gemme e Maggiora, alla vertiginosa cupola di San Gaudenzio a Novara, fino a Villa Caccia Romagnano, Sesia, oggi sede del Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia. Il percorso che vuole far conoscere le opere del visionario architetto, trasformandole in un unico grande itinerario culturale. Ci colleghiamo allora con Torino, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro, che ci racconta un po' questo evento e questo itinerario. Buon pomeriggio, Marina.
1: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Sì, in questo momento mi trovo proprio in uno dei simboli di Torino, quella che è la Mole Antonelliana. Mole Antonelliana che ormai si vede davvero in ogni angolo della città, progettata e iniziata nel 1863 e conclusa soltanto nel 1889 dall'architetto Alessandro Antonelli, come tu hai ben detto. E noi partiamo questo itinerario antonelliano proprio da qui, da questo che è diventato ormai uno dei simboli, ma non solo di Torino, diciamo dell'Italia intera. Oggi la Mole Antonelliana ha un ruolo molto importante perché è diventato il Museo Nazionale del Cinema, un unicum nella sua specie, un unicum assolutamente in Italia, ma non solo, nel mondo. E io ho qui con me il direttore del Museo Nazionale del Cinema, il presidente, Enzo Ghigo. E allora, presidente, buongiorno, grazie di essere qui con noi prima di tutto. Ecco, la Mole Antonelliana da mole, da simbolo, è diventato la sede del Museo Nazionale del Cinema. Come mai questa scelta? Come è avvenuto questo passaggio?
2: Buongiorno a tutti, saluto tutti gli ascoltatori. Mi permetta solo di dire una cosa su Antonelli.
1: Sì.
2: Io lo definirei l'archistar ante litteram, perché Antonelli aveva una personalità molto particolare. Oggi noi ci troviamo nella condizione di affrontare un intervento particolarmente, diciamo, innovativo, che è quello del rifacimento dei giardini qua di fianco alla Mole. Voi pensate che in quel lungo periodo in cui Antonelli progettò e costruì la Mole, i suoi uffici erano proprio su quel giardino, e in quel giardino veniva coltivata una vite. Ecco perché c'è anche questo legame di Antonelli a questa particolare forma di allevamento della vite nelle zone del Gemme. Detto questo, che diciamo
1: che
2: è interessante, ma non c'entra col Museo del Cinema. Il Museo del Cinema è naturalmente, dobbiamo alla Adriana Prolo, che è la fondatrice del Museo del Cinema, che era allocato in una sede aulica, il Palazzo Chiabrese, proprio di fianco ai Palazzi Reali. Dopo la strage del Cinema Statuto, in Italia vennero chiaramente inserite giustamente delle norme di sicurezza, per cui quegli locali non erano più agibili. Perciò...
0: Allora, in attesa di cercare di ripristinare il collegamento con Torino, con Marina Tomarro, ricordiamo che al termine di questa puntata trasmetteremo il giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera, e si svolgerà in Aula Paolo VI in Vaticano, alla presenza di Papa Leone XIV, un evento che seguiremo con Gianmarco Murroni, che ci ha raggiunto in studio. Buon pomeriggio Gianmarco.
3: Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Daremo la linea a te a dopo, ora ritorniamo a Torino per ascoltare Marina Tomarro e i suoi ospiti.
1: E allora eccoci di nuovo, era caduta la linea. E allora, Presidente, ci stava raccontando proprio questa trasformazione, il Museo del Cinema che trova la sua casa, la sua dimora qui nella Mole Antonelliana.
2: Sì, devo dire è stata una scelta felicissima, perché ha assolto due problemi: quello di dare alla Mole una definitiva connotazione, e dare al museo una definitiva collocazione. Sono due necessità che si sono incontrate, come ogni tanto fortunatamente succede, e oggi possiamo tutte gioire di questo allestimento che è stato realizzato dal punto di vista scenografico dall'architetto Finot e dall'architetto Gretella per quanto riguarda la scala elicoidale, che permette a questo sito di essere anche un sito espositivo. Noi abbiamo sempre la fortuna di essere in un luogo che è affascinante di per sé, la sfortuna di dover realizzare le mostre in senso verticale invece che orizzontale, che è una bella sfida tutte le volte, oltre naturalmente a un incremento di costi che incide sempre nell'allestimento delle varie mostre. Siamo molto contenti di questo, siamo qua, abbiamo festeggiato i 25 anni, l'abbiamo fatto con una bellissima strenna dove abbiamo raccolto la storia del museo.
0: Ed è ricaduta Marina Tomarro, cercheremo anche ora di ricollegarci con lei. Gianmarco, abbiamo con noi un altro ospite.
3: Eh sì, perché come ha annunciato Michele, alle ore 17, quindi tra poco, tra circa 15 minuti, la cerimonia del giuramento delle nuove reclute delle Guardie Svizzere Pontificie. Ad accompagnarci nella cronaca, nel commento di questo evento, l'alabardiere Francesco Caratti. Francesco, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, sono anch'io orgoglioso di essere qui a poter commentare questa cerimonia che attendiamo da tanto tempo, e specialmente anche quest'anno con la presenza del Santo Padre.
3: Esatto, come abbiamo raccontato anche in questa giornata, Michele, 6 maggio non è una data qualsiasi, infatti tendenzialmente il giuramento alle Guardie Svizzere viene celebrato ogni anno il 6 maggio. Perché, Francesco?
4: Questo viene celebrato il 6 maggio per ricordare il sacrificio fatto dalle 147 guardie che dovettero difendere nel 1527 appunto l'allora Stato Pontificio dall'attacco dei lanzichenecchi tedeschi e spagnoli, che appunto in quel giorno attaccarono lo Stato e arrivarono al cuore di Roma, al cuore della cristianità. E le Guardie Svizzere, arrivate solo nel pochi anni prima, nel 1506, dovettero dar prova del loro sacrificio, quindi della loro prontezza a difendere il Santo Padre. Quindi nel 1527 si ritrovarono accerchiate con pochissimi soldati, 147, di cui appunto 42 fecero poi fuggire il Santo Padre dal passetto di Borgo, passetto che passa dal Palazzo Apostolico fino al Castello Sant'Angelo.
0: E costeggia anche la Radio Vaticana.
3: Eh sì, è qua
4: vicino, esatto. Qui è vicino, a due passi. E mentre appunto le altre guardie rimaste donarono la loro vita.
3: Certo, per rallentare un po' l'avanzata dell'esercito.
4: Per rallentare l'avanzata
3: nemico,
4: e permettere alle altre guardie di fuggire col Santo, certo, Padre. Questo giorno è molto importante per la vita di una guardia, perché ogni anno con dedizione, con fedeltà, si ricorda questo sacrificio, e è un arrivare sempre molto lento al mese di maggio, e poi ci si ritrova alla data e c'è molta attesa per questo giuramento.
3: Certo.
4: È un po' una confermazione del giuramento, è una confermazione delle nuove reclute che confermano che loro sono disposte a donare la propria vita per il Santo Padre.
0: Hai visto che ci hai detto che è un lungo percorso, ma come si vivono i minuti precedenti al giuramento con l'arrivo poi del Papa?
4: Personalmente la mia esperienza è stata molto tranquilla, fino a pochi minuti prima ridevo e scherzavo, poi tutti in riga, è arrivato l'ufficiale, è entrata la bandiera e siamo stati chiamati in appello, tutti presenti, pronti, il materiale tutto pulito, l'uniforme lucidata, l'armatura lucida, e poi siamo partiti in direzione del cortile San Damaso, tutti a ritmo di tamburo, e poi è stato come chiudere gli occhi e mi sono ritrovato alla
3: bandiera.
4: Farsi
3: trascinare in qualche modo.
4: Sì, chi giura è un po' trascinato, ma poi è quasi un automatismo andare alla bandiera, perché chiaramente esercitando molte volte questa cerimonia per arrivare a una qualità veramente ottima, alla fine si fanno zero errori.
5: E anche lo vedremo poi nelle immagini, ricordiamo insomma, Michele, l'evento sarà trasmesso dalla Radio Vaticana, ma sarà anche possibile seguirlo tramite il canale YouTube di Vatican News, la pagina Facebook, il portale stesso di Vatican News, dove sarà possibile vedere le immagini del giuramento, le immagini dell'evento, e sono immagini, saranno quelle che vedremo, immagini suggestive, lo raccontava proprio Francesco, vedere le reclute in fila marciare. L'anno scorso solitamente, Francesco ce lo racconterà meglio, il giuramento viene fatto nel cortile di San Damaso, quest'anno eccezionalmente in aula Paolo VI, probabilmente a causa insomma del clima,
0: esatto,
5: prevista forse pioggia.
4: Sì, quest'anno la meteo non viene in nostro aiuto e quindi è stato deciso che la cerimonia si sarebbe svolta all'aula Paolo VI. Chiaramente è molto più suggestivo, a mio parere, la cerimonia si svolga nel cortile,
5: certo,
4: nel
5: palazzo storico,
4: è un po' la residenza storica del Santo Padre, e quindi è proprio lì che si giura.
5: Rappresenta un po' anche la porta di accesso, se vogliamo, al palazzo apostolico, per cui anche qui simbolicamente la difesa, se vogliamo, della porta in sé del palazzo apostolico dove risiede il Papa.
4: Sì, anche se abbiamo il piazzale dei Protomartiri, che è molto vicino all'aula Paolo VI, dove si terrà il giuramento, e questo piazzale è dove ci fu questa cruenta resistenza prima poi di andare a fare evacuare il Santo Padre dal Palazzo Apostolico. Quindi anche quello, la vicinanza a questo luogo del piazzale dei Protomartiri Romani è comunque significativa,
5: certo,
4: anche come posizione.
5: E tra l'altro, come ricordava Francesco Caratti, il sacco di Roma avvenne nel 1527.
4: 27, esatto.
5: Siamo oramai quasi
0: 499 anni.
5: Esatto, quest'anno 499 anni, il prossimo anno saranno i 500 anni dall'evento del 6 maggio 1527.
4: Sì, il giuramento l'anno prossimo anche lì cambierà location, sarà molto probabilmente sulla piazza San Pietro, quindi...
0: E questa è un'anticipazione.
5: Esatto,
0: un'altra
5: spoiler.
4: Un'altra location, e sarà spettacolare probabilmente.
5: Eh sì, ancora più emozione.
4: Ancora
5: probabilmente
4: più emozione.
5: Non solo, Francesco, forse delle reclute, di coloro che giurano, giureranno, ma ricordiamo, tu hai giurato lo scorso anno. Tra l'altro era il primo giuramento lo scorso anno, anziché il 6 maggio fu ottobre, il mese di ottobre, perché insomma nel mese di maggio il Vaticano viveva ancora il periodo della sede vacante dopo la morte di Papa Francesco. Il 7 maggio sarebbe poi iniziato il conclave che avrebbe portato l'8 maggio l'elezione di Papa Leone, per cui lo scorso anno una cerimonia particolare però altrettanto suggestiva, alla presenza già lo scorso anno di Papa Leone.
4: Sì, lo scorso anno fu la prima volta che Papa Leone partecipò a una cerimonia. Invece il fatto del 4 ottobre è stato anche quello molto significativo, perché appunto è saltato il giuramento al 6 maggio e abbiamo dovuto, diciamo così,
5: riorganizzare un po',
4: e spostare la data al 4 ottobre. Io che mi chiamo Francesco, una data così significativa, il 4 ottobre, poi il ricordo anche del Papa Francesco,
5: certo,
4: che ha anche servito, è stata per me molto significativa,
5: certo,
4: questa data di giuramento.
0: E questo era l'anticipo di quello che staremo per ascoltare, per seguire,
5: tra pochissimo,
0: e per vedere. Io saluterei innanzitutto Daniele Giorgi, che sta curando la regia, saluterei anche Marina Tomarro, che ci stava raccontando le meraviglie di Torino, e invitiamo i nostri ascoltatori a seguirci nei collegamenti dei prossimi giorni per appunto scoprire queste gemme nella regione Piemonte. Da Michele Raviar è tutto. Gianmarco, a te la linea, ora linea prima alla regia e poi
5: grazie,
0: con il giuramento delle guardie svizzere.

0: che unisce fede, disciplina e memoria. Siamo in diretta, arrivano le immagini in diretta dall'aula Paolo VI, dove tra pochi istanti entrerà nel vivo la cerimonia del giuramento delle guardie svizzere pontificie. Un saluto da Gianmarco Murroni. Accanto a me per accompagnarci in questo pomeriggio, Francesco Caratti, alabardiere. Francesco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a te.
0: Tra poco dunque vedremo, racconteremo, ascolteremo anche le voci, l'atmosfera che arriverà dall'aula Paolo VI per questo giuramento. 6 maggio, una data non casuale, una data particolare, ma ce lo facciamo raccontare meglio proprio da Francesco Caratti. Perché il 6 maggio il giuramento delle guardie svizzere?
1: 6 maggio 1527 ci fu un attacco da parte dei lanzichenecchi spagnoli e tedeschi, che appunto attaccarono l'allora stato pontificio, e le guardie svizzere in servizio dal 1506 furono chiamate a difendere, appunto a far fede al loro giuramento e quindi difendere il Santo Padre. Si trovarono accerchiate senza altri eserciti, solo guardie svizzere e qualche altro rifugiato che si era rifugiato lì vicino, per difendere appunto quello che era la residenza del Santo Padre. E di queste guardie 147 morirono difendendo il Santo Padre, e le altre 42 riuscirono a metterlo in fuga in direzione del Castel Sant'Angelo.
0: E dunque una data che ricorda quell'evento, in qualche modo celebra il coraggio delle guardie svizzere, e viene celebrato ogni anno per l'appunto con il giuramento delle nuove reclute. Salutiamo anche le emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MEP Radio FM Lazio e Umbria, Radio Condivisione Palermo in Blu Radio, ovviamente anche tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di Vatican News, sul portale e sulla pagina YouTube di Vatican News. Un ringraziamento dall'altra parte del vetro anche a Daniele Giorgi, che ci sta aiutando in regia in questa diretta. Vediamo Francesco un'aula Paolo VI piena, tutti in attesa insomma di vedere le guardie svizzere, le nuove reclute, tanti, immagino anche familiari, amici delle reclute che oggi giureranno.
1: Sì, si vede l'aula gremita di gente, in prima fila appunto dal clero, vediamo cardinali, vescovi, e in seguito arriverà anche il Santo Padre, che è atteso per questo giuramento. Poi penso anche all'emozione dei genitori, delle guardie, che aspettano questo momento, magari anche molte ex guardie che ora hanno i figli che vanno a giurare la bandiera. Chissà che emozione. Ho visto anche un filmato che è uscito recentemente, 3 generazioni al servizio della Guardia Svizzera, nonno, padre e ora il figlio che giurerà oggi. Inoltre anche le cariche militari svizzere e anche qualche carica estera che è presente al giuramento. È una cerimonia molto importante che conferma appunto la decisione, la volontà di confermare appunto la fedeltà al Santo Padre e
0: l'impegno con i valori che testimonia insomma il corpo della Guardia Pontificia, esatto. La Guardia Svizzera Pontificia. Sentiamo ora gli applausi, tutti vediamo. Si alzano in piedi perché
1: ora è arrivato il Santo Padre. Esatto. Vediamo il comandante Christoph Graf e il cappellano Columban Reichlin, che stringono la mano al Santo Padre.
0: Quel saluto a Papa Leone XIV, che ora si accomoderà insomma per assistere anche lui al giuramento delle nuove reclute.

0: Quest'anno Francesco, ora
1: vediamo,
0: ecco,
1: il Santo Padre sta stringendo la mano al presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmolin.
2: Sì, presenti anche diverse autorità svizzere, perché ricordiamo anche che per entrare nel corpo della Guardia Svizzera Pontificia è necessario essere per l'appunto cittadini svizzeri.
1: Esattamente, il passaporto svizzero è uno dei requisiti principali per fare parte del nostro corpo, oltre agli altri requisiti, magari vogliamo ricordarli, appunto cattolico, praticante, proveniente dalla Svizzera, col passaporto, dai 19 fino ai 30 anni, disposto a fare minimo 27 mesi di servizio, e maschio, e basta.
2: Eh sì, questi sono i requisiti per poter entrare.
1: Il servizio militare in Svizzera deve essere svolto, almeno la scuola reclute, oppure anche una scuola poi da ufficiale o sottufficiale, cioè, ma è richiesto almeno di superare la scuola reclute.
2: Ecco, per cui vari passaggi poi per arrivare in Vaticano. Sono attesi prima della cerimonia vera e propria di giuramento, insomma dell'atto del giuramento delle reclute, anche alcuni discorsi, tra cui quello del comandante Graf, ma prima l'ingresso anche delle reclute e del corpo della Guardia Svizzera. Ecco, come si vivono questi momenti, Francesco? Tu hai giurato lo scorso anno, insomma, l'ultimo giuramento prima, ecco, di quest'anno, tra l'altro un giuramento particolare lo scorso anno, lo ricordavamo in questa giornata, perché effettuato a ottobre, non a maggio. A maggio ricordiamo la sede vacante dopo la morte di Papa Francesco, per cui è stato spostato tutto.

0: vicecomandante Lloyd Crozier darà l'ordine di entrare. Lo sentiamo in sottofondo. Forward march, quindi avanti march. Ed ora l'ingresso delle nuove 28 reclute che giureranno,
1: accompagnate, anche sentiamo
0: dai tamburi e dalla bandiera portata dal nuovo sergente maggiore

0: dicevi, Francesco, i momenti prima di entrare particolari, caratterizzati, ecco, da anche un po' di momenti un po' frizzanti in questo senso, poi ecco, si sente, si vedono prima i tamburi entrare.
1: Sì, vediamo questi tamburi già appunto col simbolo papale, poi questi tamburi che hanno dei colori particolari, giallo, nero. Questo è dovuto a un'antica usanza, che era quella che i tamburi prendevano il colore della famiglia dei comandanti. In questo caso il colore giallo e nero è della famiglia Pfeiffer von Altishofen, che ha avuto molti comandanti nella Guardia Svizzera, e da quando sono state ridisegnate le divise nel 1914 poi è rimasto questo colore, e è un colore molto appunto particolare,
0: sì,
1: che cambia rispetto a quella che è l'uniforme della lavandiera o del sergente che vediamo dietro.
0: Sì, nella mente, ecco, nell'immaginario anche proprio della Guardia Svizzera verranno in mente proprio le divise sgargianti, colorate degli alabardieri, e in effetti anche un po' il contrasto con, in questo caso, l'aula Paolo VI, è sempre anche molto affascinante. Vedere in questo caso, appunto, trattandosi di un momento formale, un giuramento, si percepisce la solennità, ecco, del momento.
1: La solennità del momento è anche, la vediamo molto bene nella preparazione. Chiaramente un addestramento a questa cerimonia, una preparazione che ha un certo peso, perché le guardie fanno il servizio ordinario e poi, quando hanno il libero e vengono a gruppi, si riuniscono e devono indossare comunque l'armatura per allenarsi a questa cerimonia, e comunque sono passaggi molto impegnativi. Se si pensa già solo il fatto di prendere l'armatura, sgrassarla, indossarla, va indossata in due, servono due persone per, certo, indossarla. Poi già stanchi magari dal servizio, ci si presenta in cortile e si fanno ancora magari 2-3 ore di sessione per appunto impratichirsi e arrivare alla cerimonia senza errori. Questo lo si vede ora nella determinazione di questi nuovi alabardieri che giureranno, perché sono senz'altro preparati e sanno quello a cui vanno incontro.
0: E ora vediamo proprio le 28 reclute che stanno marciando verso il fondo, ecco, dell'aula Paolo VI. Chiaramente, lo dicevamo, una location diversa da quella solita del cortile di San Damaso, però ecco, altrettanto affascinante, simbolica e significativa.
1: Sì, ora vediamo appunto con la piuma bianca dietro i tamburi il sergente maggiore con gli spadoni fiammati, che sono a difendere la bandiera. Si pensa, in tempi indietro la bandiera poteva essere oggetto di ingiurie, sputi, e quindi c'erano queste spade che erano lì per appunto difendere l'onore, perché la bandiera rappresenta l'onore anche del corpo. La bandiera è molto importante per il corpo. E sulla bandiera abbiamo appunto in bianco la croce svizzera, al centro il simbolo del comandante e poi sui lati il papa fondatore Giulio II della Rovere, e dall'altra parte il simbolo di Papa Leone. Quindi la bandiera viene presentata ancora prima delle alabardiere, è molto importante per il corpo.
0: Certo, tra l'altro hai fatto riferimento, insomma, alla nascita.

0: delle guardie svizzere, del corpo delle guardie svizzere pontificie, 1506 se non ricordo male, quindi quest'anno sono 700 anni dalla nascita del corpo.
1: No, non direi 700, sono dal sacco di Roma, siamo a 500 anni.
0: Sì, cioè, esatto. Sono, esatto, vabbè, con i numeri, con la matematica abbiamo fatto un po' di difficoltà così, però sì, 1506,
1: 2006 erano, esatto, 500 anni, quindi adesso arriviamo...
0: 520 anni.
1: Esattamente.
0: Ci siamo, sì. Ok.
1: O meno. E sì, adesso vediamo appunto il tenente colonnello con la piuma bordeaux che sale le scale alla sinistra del picchetto, un sergente. E ora pian piano anche tutte le reclute saliranno la scalinata per arrivare sul sagrato, diciamo, dell'aula Paolo VI.

0: chiaramente i 700 anni, invece, se ora non ci confondiamo di nuovo con i numeri, fanno riferimento, o meglio, i
1: 520
0: anni, esatto. Mentre del 27,
1: del
0: appunto,
1: 27
0: il
1: sì,
0: sacco
1: giusto.
0: Di Roma.
1: Abbiamo fatto qualche, qualche calcolo sbagliato, ma adesso ci siamo. 520 e,
0: esatto.
1: E poi per il 27 l'anniversario.
0: Esatto, l'anniversario importante che verrà celebrato, ecco, il prossimo anno dei 500 anni in questo caso dal sacco,
1: dal
0: di Roma,
1: sacco di Roma.
0: Per cui dal quel 6 maggio 1527, quest'anno sono 499 anni.

0: Quella che vediamo, Francesco, anche per descrivere un po' quello che stiamo guardando, anche le divise che stiamo guardando, perché prima dicevamo un po' della divisa ufficiale, ecco, la bandiera in questo caso, anche con indosso, lo spiegavi, l'armatura.
1: Sì, questa è la tenuta di gran gala. Nel servizio ordinario si usa quella che si chiama tenuta di gala, chiaramente ci sono alcuni accessori che vengono aggiunti per la tenuta di gran gala. Per quello che è l'alabardiere che sta nel picchetto, abbiamo l'armatura, il collo, questo collo arrotondato da parata, poi abbiamo l'elmo bianco, cosiddetto l'elmo in metallo. Per altre cerimonie, per esempio una messa in basilica o una messa in piazza San Pietro, si usa un casco di colore nero, che è un po' più leggero rispetto a questo. Questo chiaramente viene usato per occasioni solenni, quindi al giuramento, a Pasqua e a Natale, con anche l'armatura, come avete già visto la scorsa Pasqua, il picchetto sulla piazza San Pietro indossava l'armatura. Inoltre abbiamo la banda alla destra, che non indossa l'armatura, però appunto indossa il casco bianco e il collo da parata. Chiaramente è più comodo per suonare, certo, gli strumenti.
0: In questo momento cosa stiamo osservando, Francesco?
1: In questo momento il picchetto è arrivato, ora è stato dato l'ordine Richten, quindi ci si rimette in posizione, si riprendono le linee, e poi una volta che le linee sono riprese e le distanze sono giuste, l'ultimo uomo in fondo, il più basso, dà l'ordine get. Quindi Schultengewehr, la barda viene portata alla spalla, una sorta di presented arm.
0: Questo, se vogliamo, è lo schieramento.
1: Questo è un momento importante. Tenente colonnello ora presenta il distaccamento al colonnello, che ora insieme al cappellano vanno a ispezionare.
0: Passa un po' in rassegna la formazione.
1: Esattamente.
0: Negli impegni, nella vita, ecco, di una guardia svizzera, probabilmente questi sono momenti che si vivono tante volte, varie volte, ecco, però come farlo, viverlo, ecco, in un'occasione così, ma anche davanti al Santo Padre?
1: L'anno scorso, ricordo, siamo entrati nel cortile chiaramente addestrati un po' a guardare dritto, a non muovere gli occhi, anche perché poi aiuta a tenere la concentrazione. Chiaramente si guarda un punto fisso, non ci si schioda, così si è sicuri e non si perde la concentrazione. Chiaramente essere in presenza del Santo Padre, in faccia al Santo Padre, questo io credo sia una cosa molto onorevole, e le guardie sono onorate di essere lì, di avere la presenza del Santo Padre. È una cosa veramente eccezionale, e per una guardia il Santo Padre che partecipa al giuramento è una cosa eccezionale, veramente. È un coronamento degli sforzi che si fanno durante tutto l'anno, e essere lì col Santo Padre che è testimone del giuramento che si fa è veramente incredibile.
0: Esatto, tanta emozione nel viverlo in quel modo, tanta emozione anche, lo dicevamo, ad osservarlo.
1: Ora il colonnello ha passato in rassegna il picchetto. Ora è stato dato il bifus, la alabarda e le lance tornano tutte al suolo, e ora tutti in posizione di riposo.

0: anche questi momenti di attesa, di silenzio, ecco, come vengono vissuti dalle reclute? Ecco, intanto sentiamo il discorso del comandante Graf.
1: Un onore straordinario e una grande gioia poterla accogliere oggi in mezzo a noi. La sua presenza, Santità, a questa solenne cerimonia di giuramento rappresenta un prezioso segno di stima e di vicinanza nei confronti di questi giovani guardie che del servizio reso dal suo corpo di guardia. Di cuore la ringraziamo vivamente. Rivolgo inoltre un caloroso saluto ai rappresentanti e alle autorità presenti provenienti dagli ambiti della Chiesa, della politica, della società, delle forze armate e dell'economia, ai rappresentanti del cantone ospite di Turgovia, nonché agli ospiti della Fondazione della Guardia Svizzera Pontificia. Con la vostra partecipazione non solo rendete omaggio agli oltre 500 anni di fedeltà della Guardia Svizzera Pontificia al servizio del Santo Padre, ma rafforzate altresì il prezioso legame di amicizia con il nostro corpo. Un saluto del tutto particolare desidero rivolgerlo oggi alle famiglie delle nostre nuove guardie. Cari genitori, cari fratelli e sorelle, siete stati voi a formare questi giovani uomini e ad accompagnarli nel momento in cui hanno scelto di partire, affinché possano intraprendere qui nel cuore della Chiesa il loro servizio. Senza il vostro sostegno questo cammino non sarebbe stato possibile. Desidero inoltre dare il benvenuto ai familiari delle guardie attive, alle nostre stimate ex guardie che rimangono legate alla Guardia Svizzera Pontificia per tutta la vita, così come a tutti gli amici del nostro corpo. La missione della Guardia Svizzera Pontificia è interamente improntata al servizio. Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente. Care guardie, avete già iniziato il vostro servizio e pronunciando oggi il giuramento confermate la vostra disponibilità a vivere questo impegno in modo consapevole e vincolante. Molte professioni e numerosi incarichi contengono il concetto di servizio. Ad esempio, nella politica, nella Chiesa o nell'ambito sociale. Tuttavia, non è forse vero che questa espressione rischia talvolta di ridursi a una semplice formula vuota? Nella nostra società il servire viene spesso guardato con spirito critico. Alcuni lo percepiscono come un ostacolo alla realizzazione personale, oppure lo associano, non di rado, a qualcosa di umile o persino di degradante. Eppure, care guardie, illustri ospiti, non appartiene forse all'essenza stessa dell'essere umano il mettersi al servizio degli altri? Tutti noi, nel corso della vita, siamo chiamati a servire i nostri simili, la comunità e Dio. Questo non costituisce un peso, bensì un'opportunità. È proprio mettendo i nostri talenti a disposizione degli altri che possiamo realizzare pienamente noi stessi. Chi serve scopre la chiave della vera realizzazione. A questo proposito, la fede ci offre innumerevoli esempi luminosi. Primo fra tutti, Cristo, che afferma: «Non sono venuto per essere servito, ma per servire». È questo il fondamento della nostra concezione del servizio come uomini e come cristiani. Il servizio appartiene in modo essenziale alla nostra identità umana. La consapevolezza di essere con tutto se stesso al servizio ci preserva da ogni forma di arroganza e da ogni abuso egoistico della propria posizione personale, poiché chi serve sa di non essere superiore a coloro ai quali presta servizio. Care guardie, il vostro essere al servizio assume durante il tempo trascorso nella guardia un significato particolare. Sostenere il Santo Padre con tutte le vostre forze, impegnarvi per Lui con le parole e con le azioni e offrire ogni aiuto necessario a garantire la sua protezione affinché possa compiere la propria missione quale successore dell'Apostolo Pietro. Ringrazio tutti di cuore per il vostro servizio. Possa esso contribuire alla crescita personale di ciascuno di voi e aiutarvi a scoprire e a vivere sempre più pienamente la vostra vocazione.
0: E queste dunque le parole del comandante Christoph Graff, alcuni spunti importanti anche nel suo discorso, Francesco.
2: Sì, abbiamo sentito parlare appunto del servire, di questo onore straordinario e la grande gioia di essere al servizio del Santo Padre. Ora sentiamo il discorso del cappellano,
3: del corpo. Avete molto atteso e al quale vi siete preparati in grande impegno. Con giuramento pubblico, voi testimoniate ora la vostra disponibilità a servire con totale dedizione il Papa regnante Leone XIV e i suoi legittimi successori, e se fosse necessario a sacrificare persino la vostra vita per la loro protezione. La vostra decisione e la vostra disponibilità al servizio, care guardie, sono espressione del vostro coraggio e del vostro senso di responsabilità e non hanno nulla di romantico. Chi serve rinuncia anche a qualcosa. Lo sapete tutti dalla vostra vita quotidiana. Privazioni, stanchezza, nostalgia di casa e talvolta anche il dubbio se tutto ciò valga la pena. Il dono di sé ha il suo prezzo. Eppure chi dona non diventa semplicemente più povero. La dedizione alla vita a qualcosa di più grande di noi stessi ha una qualità sacramentale, una qualità divina che ci fa crescere umanamente e spiritualmente. E questa è la verità esigente ma bella del vero amore. Cari guardie, siamo grati che siate stati chiamati a questo servizio così speciale e onorevole nella Guardia Svizzera Pontificia, che ora confermate con la seguente formula di giuramento. Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Sommo Pontefice Leone XIV e i suoi legittimi successori, come pure di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la loro difesa. Assumo del pari questi impegni riguardo al Collegio dei Cardinali per la durata della sede vacante. Prometto inoltre al Comandante e agli altri miei superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Lo giuro che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
0: Abbiamo ascoltato le parole del cappellano del corpo della Guardia Svizzera Pontificia, padre Reichlin, e abbiamo sentito soprattutto anche il giuramento, le parole, la formula, ecco, del giuramento a cui ora risponderanno le varie reclute.
2: Esattamente, adesso le vediamo prepararsi, tra un po' verrà srotolata la bandiera e il sergente maggiore e il tenente colonnello saranno testimoni diretti del giuramento della guardia, che con la punta alla mano andrà a toccare la bandiera e alzare l'altra mano in segno della Trinità rivolta verso il cielo. Ho sentito appunto parole importanti pronunciare dal cappellano, quindi dedizione, sacrificare la propria vita è l'espressione del coraggio e del senso di responsabilità. È un dono che ha il suo prezzo e quindi una crescita nel periodo che si è qui a servire, che possono essere 26 mesi o anche anni, quindi fino a 25 anni di servizio, pensiamo.
0: Ma adesso ascoltiamo l'inno della Città del Vaticano.

0: adesso appunto mano sul cuore, perché è arrivato l'inno nazionale svizzero. Immagino l'emozione delle nuove reclute qui nell'aula Paolo VI, con tutti i parenti, genitori riuniti per pronunciare appunto questa promessa solenne. Appena prima di pronunciarla, sentire queste note dell'inno nazionale svizzero, beh, mi
1: emoziona ancora.
0: I brividi, sì.

0: E dunque quello che abbiamo ascoltato, insomma anche l'inno della Svizzera, Francesco Caratti ci ricordava, ecco, ci raccontava anche un po' le sue emozioni sia vissute da lui lo scorso anno nel suo giuramento, ma forse anche in questo momento, Francesco.
1: Sì, magari con qualche lacrimuccia, però sì, mi sto emozionando sempre di più perché tra un po' arriveremo al momento tanto atteso. Ora Fane, quindi bandiera, è dato l'ordine di fare uscire dalla composizione, dal picchetto, la bandiera. Vediamo sergente maggiore accompagnato dagli spadoni recarsi in direzione del tenente colonnello. E ora la bandiera viene messa in posizione.
0: Lo accennavi prima, Francesco, ma vogliamo anche descrivere proprio la bandiera?
1: Sì, appunto, la bandiera al centro ha una croce, che è appunto il richiamo alla croce svizzera, poi sui lati. Ora sentiamo il primo alabardiere, viene chiamato.
0: Ecco.
1: Abbiamo visto prima chiamare il sergente, che man mano chiamerà tutti gli alabardieri. Anche qui vi è una grande disciplina, perché i nomi che vengono chiamati sono stati studiati a memoria dal sergente e li chiama appunto ad uno ora il primo giuramento. Ascoltiamo.
2: Ich, Hellebardier Murer, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wagen wir Gott und unsere heiligen Patrone helfen.
0: Ab! Questo è il primo giuramento di questa cerimonia del 2026.
1: In lingua tedesca.
0: In lingua tedesca. E ora susseguiranno i vari alabardieri, dunque.
1: Esattamente.
2: Moi, Alvardi Kondratski, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron m'assiste.
1: Ora in lingua francese.
2: Alvardiste, on nous chante pour Susan. Schwöre, alles das, was mir schon vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mit Gott und unsere heiligen Patronen helfen. Ab! Ein! Hör mal dir! Frei! Wie macht Meister? Schwöre! Moi, Albardier Cerquero da Costa, je jure d'honorer, aussi vrai et loyalement que nécessaire, et nos saints patrons m'assistent.
3: You, the staff fidèle et conscient, à tout quoi, tu dis ni l'aide avant ta main, et je suis sincère, que tu diamais la sorte, ma trunce, ma lune.
1: Qui abbiamo una particolarità, perché è un giuramento in romancio, la quarta lingua nazionale svizzera.
4: Schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mit Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab!
2: Ein! Hör mal die! Albert! Wie? Auf mich! Schwöre!
3: Moi, Albardier Boucher, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui va de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent.
0: Si susseguono, ecco, i giuramenti delle varie reclute, come raccontava Francesco Caratti.
1: Sentiamo adesso ancora un presente sergente, quindi un altro giuramento in romancio tra poco.
5: Ich, Hellebardier Schmidt, schwöre alles das, was mir so
1: cosa vuol dire questa lingua è parlata nel canton Grigioni, dove si parla tedesco, francese e italiano. La regione da dove vengo io, il Ticino, si parla italiano solamente. E è particolare perché è una percentuale molto ridotta di persone che parlano questo dialetto,
0: il romancio,
1: che è una lingua propria svizzera.
2: Schwere, alles das, was mir sein vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heilige Patrone helfen.
0: E finora non abbiamo ancora sentito, ma lo sentiremo probabilmente, anche il giuramento recitato in lingua italiana.
1: Sì, ci sono, questa cerimonia, ci sono due alabardieri che giureranno in lingua italiana. Uno tra l'altro viene dalla mia stessa città, Bellinzona.
4: E concezione, moin! Tutto qua, che c'è scegliuto giù a vonami! A sci frank, che dieu se non sono spatruzzi, scide, moin!
1: Questa formula mi sembra un po' differente da quell'altra in romancio, chiaramente perché questa lingua romancia ha differenti, come dire, filoni, e sono quattro. Ecco. Quattro.
2: Ich, helba die Bongon! Schwore! Alle stolz, was mir so im vorgelesen wurde! Gewiss noch, um treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heilige Patrone helfen.
0: E quindi anche nella stessa lingua romancia, insomma, ci possono essere varianti.
1: Sì, esatto,
0: diverse.
1: Varianti. Continuano lingua tedesca, francese.
0: Ecco, tra l'altro noi vediamo nelle immagini che raccontiamo anche in radio i gesti di queste reclute.
1: Sono gesti molto automatici, diciamo. Sono stati provati, direi, centinaia e centinaia di volte per ottenere quella che è la perfezione, ma anche l'automatismo, chiaramente in una situazione così di stress, di grande e forte emozione, certo. Tutto quello che si riesce ad allenare prima, ecco, giuramento ora in lingua italiana.
2: Io, alla Bardiaia Nalfo, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto, che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
1: Appunto, la Bardiaia Nalfo è originario di Aquila, Ticino, però cresciuto a Vo.
0: E quindi abbiamo anche ascoltato il significato delle parole finora ascoltate in lingua tedesca, francese, in romancio, anche in italiano. Ecco, giù quindi il significato, l'importanza di questo giuramento, di queste parole.
1: Sì, è un'importanza giurare nella propria lingua, anche perché come viviamo in Svizzera il multilinguismo lo viviamo anche alla guardia. Chiaramente abbiamo gli ordini, come abbiamo visto, sono in tedesco. Però poi la vita durante il servizio è in italiano, ma poi ci ritroviamo tra...
2: Tu, ce qui vient de mettre lui, aussi vrai que Dieu, e non sa patron massiste!
1: Ci ritroviamo tra regioni linguistiche, comunque, quando si va fuori a cena, quando ci si ritrova per fare due chiacchiere, chiaramente chi parla italiano ha più facilità con il francese, però comunque... Contiamo anche molti bilingue alla guardia,
0: certo.
1: O trilingue, chiaramente.
0: Certo, insomma.
2: Was mir so im vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen Gott und unsere heilige Patrone helfen.
0: Dicevamo i gesti, Francesco, anche per chi ci sta guardando tramite i canali YouTube, Facebook, ma anche per chi ci sta ascoltando. Noi vediamo le reclute appoggiare la mano sinistra sulla bandiera e con la mano destra tirare su, appunto, la mano col segno del 3.
1: Sì, questo segno, appunto, come ho detto prima, la Trinità, ma anche un richiamo alla Svizzera, quello che era stato il giuramento del Grutli. Abbiamo anche un richiamo a questo, quindi le tre dita alzate al cielo per simboleggiare l'unione tra i cantoni primitivi, per quella che era un'alleanza di difesa, quindi un patto del Grutli per difendersi in caso di attacco. I due cantoni avrebbero difeso il terzo in caso di attacco e viceversa. Questo è un altro richiamo, diciamo, profondo, che ci riporta un po' alle origini.
4: Ich, Eleva di Wismar, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so war mir Gott
5: und unsere heiligen Patronen helfen. Ab!
6: Ein! Hören wir die! Soto!
7: Die Vermeister!
8: Schwer! Moi, avant de Blanca, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron Baciste.
0: Si diceva anche dei passaggi, i movimenti che ci raccontavi, provati magari più e più volte, però poi trovarsi al momento vero e proprio, dicevamo anche insomma di fronte in questo caso al Santo Padre, al Papa Leone, ma a prescindere, ecco, il momento anche formale, ufficiale di quel giuramento, come si percepisce, Francesco?
1: Dal momento che si è in posizione di riposo, come sono io alla bandiera adesso, si sa che si andrà alla bandiera, quindi si cerca di fare mente locale e di pensare solo a quel momento. Quindi dal momento che si viene chiamati con decisione, si dice:
5: Ich elevare Santo, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mir Gott und unsere eigenen Patrone helfen.
1: Si dice appunto presente sergente nelle varie lingue, con molta decisione per affermare appunto la volontà di andare alla bandiera, e poi ci si dirige con altrettanta fermezza e decisione fino alla bandiera. I movimenti che vediamo sono movimenti.
6: Er war jetzt krank, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mit Gott und unser heiliger Patrone helfen.
1: Sono movimenti che fanno parte un po' della quotidianità del servizio. Pensiamo ai picchetti d'onore che facciamo per dei presidenti, quando vengono ricevuti a palazzo dal Santo Padre, ci spostiamo in picchetto per questioni appunto di forma, chiaramente. Ci si prepara tutti. Ci si prepara tutti in una stessa conformazione, stesso materiale, stessa uniforme, e ci si dirige al servizio. Pensiamo anche a un'udienza generale in piazza o una messa in basilica, anche lì chiaramente ci si prepara, è una conformazione simile, comunque un picchetto che si sposta. Anche per esempio quando ci si reca in servizio ordinario sui posti, c'è comunque una presentazione. Ecco, ho sentito un presente sergente, ora arriverà la seconda guardia di lingua italiana che andrà. Che andrà a giurare in lingua italiana. Adesso vediamo.
5: Moi, Albardier prétend, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qu'il vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent.
4: Io, alla bandiera canonica, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
1: Oh! Ecco un'altra guardia di Bellinzona che ha giurato alla bandiera. L'ultima.
0: L'ultima guardia, l'ultima recluta ad aver giurato. Una cosa tecnica, Francesco, chiaramente noi abbiamo visto in questo caso le reclute che hanno appena giurato, tutte e 28, schierate con l'alabarda, però al momento del giuramento, per l'appunto, l'alabarda non la portavano con sé.
1: Sì, quando la guardia va a giurare si muove senza l'alabarda, quindi la deve dare al vicino, la porge, diciamo facendola picchiare contro il suolo, il vicino la prende e gliela tiene per il momento che va a giurare. Anche questo, diciamo, l'organizzazione di chi parte prima delle posizioni è studiata attentamente proprio per evitare che
0: ci siano
1: confusioni varie, ma è andato tutto bene.
0: E ora esce la bandiera?
1: Ora la bandiera esce e fa spazio probabilmente alla banda.
0: vediamo sfilare.
1: Qui vediamo alla destra delle ex guardie, sì, con la bandiera. Hanno un'altra bandiera perché ogni regione linguistica, ogni regione comunque ha un gruppo di ex guardie in Svizzera e ognuna ha una bandiera che distingue appunto la regione dove si ritrovano queste ex guardie, e sono presenti qui al giuramento. Ci danno una mano anche per l'organizzazione, ci sono tanti ospiti. Quindi, come ho detto, la banda, ora il maestro, sergente, chiamerà la banda e verranno suonati alcuni brani.

0: Quindi il sergente chiama a sé, in a me, la banda.
1: Ed eccoli che si dispongono i vari musicisti proprio davanti al maestro, davanti poi anche agli ospiti dell'aula Paolo VI, quest'oggi compreso Papa Leone.
0: Sì, pensiamo, chi ha giurato ha comunque dovuto far prova di fermezza, ma pensiamo anche alla banda che oltre al giuramento, perché alcuni dei membri della banda hanno anche prestato giuramento, hanno dovuto anche prepararsi con gli strumenti, con essere tutti in ritmo per suonare questo concerto.
1: Eh sì, esercitarsi sia musicalmente che appunto a livello militare, ecco, se vogliamo dire così. Le musiche che ascolteremo in questo momento a cosa fanno riferimento, Francesco?
0: Allora, abbiamo una serie, almeno quando ho giurato io, erano una serie di brani militari e poi anche qualche brano diciamo divertente, anche moderno.
1: Reinterpretato, riarrangiato,
0: sì,
1: in breve, diciamo così.
0: Ho sentito, non voglio anticiparvi nulla, ma ho sentito qualcosa prima in caserma, prima di partire. Mi sembrava qualcosa di un po' più moderno, diciamo. Però sentiamo.
1: Proveremo a riconoscerlo, ecco.

0: tanti applausi per questa esibizione, possiamo dire, della band.
1: Eh sì, una musica che fa senz'altro piacere per distendere anche un po' i nervi.
0: Esatto, se
1: specialmente
0: vogliamo.
1: Per chi sta dietro la banda.
0: Eh sì, un momento un po' più leggero, per l'appunto ormai diciamo il passaggio fondamentale del giuramento è stato fatto, ora
1: ormai
0: ci
1: è
0: si
1: fatto,
0: rilassa,
1: sì.
0: Esatto.
1: Quello che bisognava dire, fare, è stato fatto.
0: È stato fatto.
1: E ora si pensa solo alla festa, alla gioia e a vedere, ritrovare i parenti. Comunque parlo per chi ha cominciato in gennaio o a giugno, fa tanto tempo che magari non rivede i parenti o che non ha occasione di tornare in Svizzera. Rivederli qui in un'occasione solenne e poi poter uscire a cena, godersi qualche ora di libertà e spensieratezza dopo un momento così intenso fa sicuramente piacere. Inoltre vedo anche le bandiere dei cantoni, quelle che abbiamo visto un po' durante la cerimonia sui lati dell'aula, sono le bandiere dei cantoni, tra cui appunto il canton Turgovia che è ospite quest'anno.
0: Eh sì, l'abbiamo sentito nel discorso del comandante Graf, ha proprio fatto riferimento ai rappresentanti del cantone ospite di Turgovia.
1: Sì, ogni anno c'è un cantone che viene ospitato come cantone d'onore, diciamo, alla cerimonia. E trovo sia una buona occasione anche per fare un po' di pubblicità in ogni cantone, che le autorità di quel cantone possano vedere il mondo da vicino, il mondo della guardia, e senz'altro per il futuro della guardia, tante appunto future guardie che potrebbero già da bambini appassionarsi e poi dopo il servizio militare decidere di raggiungere il corpo.
0: E tra l'altro proprio facendo riferimento alle parole del comandante Graf, si diceva la bellezza anche di questo momento, di questa giornata, che al di là, ecco, poi del momento a cui stiamo assistendo ora, proseguirà in maniera meno formale con le famiglie, la gioia. Ecco, il comandante Graf ha fatto riferimento anche a questo, salutato proprio le famiglie, si è rivolto ai genitori, cari fratelli e sorelle delle nostre nuove guardie, siete stati voi a formare questi giovani uomini e accompagnarli nel momento in cui hanno scelto di partire, affinché possano intraprendere qui nel cuore della Chiesa il loro servizio. Insomma, delle parole cariche di significato, dedicate proprio alla famiglia.
1: Sì, non è facile, non è mai facile partire, io credo. Per una missione così ne vale senz'altro la pena, però partire da un paese dove si sta bene e arrivare appunto dove non prima di partire, sì, si sa, si può parlare un po' con ex guardie, si può guardare qualche filmato, abbiamo tanti filmati per esempio sulla nostra pagina Instagram e Facebook, ci sono molti filmati che illustrano molto bene com'è la nostra vita in servizio, fuori dal servizio, in caserma. Se uno vuole farsi un'idea un po' a 360 gradi può senz'altro farlo. E appunto partire significa lasciare i propri cari, questa giornata si ritrovano. È un'occasione veramente di festa.
0: Ecco, come è stato anche raccontando un po' per te, ecco, a livello personale, avvicinarti proprio alla Guardia Svizzera, al corpo delle Guardie Svizzere Pontificie?
1: Allora, questo diciamo volontà di raggiungere il corpo nasce già in giovane età, più o meno quando avevo 10-12 anni. Mi ricordo che vidi appunto le lezioni di Papa Francesco alla televisione, poi in seguito un po' di articoli sul giornale, ebbi la fortuna di avere un padrino di battesimo, cresima, che aveva il figlio in servizio qui, e grazie un po' a lui che mi portava un po' di gadget delle guardie svizzere, rimasi un po' legato alla volontà di raggiungere questo corpo. Poi in seguito appunto feci i miei studi, la mia formazione, e poi dopo il servizio militare mi sono trovato un momento, mi sono detto o è ora o mai più, quindi ho detto è ora il momento, se no non avrò mai più un'altra occasione appunto di sfruttare al meglio il mio tempo. Ho deciso senza troppi pensieri, ho deciso in quel momento lì e ho sentito proprio che era il momento di andare, qualcosa mi chiamava. Poi ho vissuto dei momenti molto intensi, pensare l'anno santo, la dipartita di un papa,
0: certo,
1: e poi appunto il periodo del conclave l'elezione del nuovo Papa e adesso il nuovo pontificato, con un'energia molto forte, no? Un Papa giovane.
0: Insomma, diciamo che a un anno circa più o meno di distanza da quel tuo giuramento, in generale dalla scelta di far parte delle guardie svizzere pontifici, insomma, tu dicevi prima, ecco, giornate come queste servono a confermare in qualche modo una scelta, per cui anche chi non è presente, chi non sta pronunciando il giuramento, in qualche modo riconferma la propria scelta in queste giornate.
1: Sì, penso a chi è a casa, chi ha già giurato molti anni fa, gli amici, chi sostiene la guardia, è sempre un onore e è sempre da sempre molto ai brividi vedere tutta la preparazione e che poi tutto funziona e poi questo slancio, questa energia, questa forza che presentano, perché questa è una presentazione del corpo. Guardate quanta gente che è venuta a vedere, un po' una testimonianza della forza di questo corpo,
0: no? Sì, del prestigio anche, se vogliamo, di questo corpo.
1: Un prestigio che con una cerimonia così, con tutte queste sequenze rispettate, questi tempi, questi ordini stretti, ma che poi il risultato lo vediamo questo risultato, lo si vede dagli sguardi delle persone,
0: certo,
1: in platea,
0: certo,
1: che sono sbalorditi da questa esecuzione perfetta. E questa perfezione è quella che comunque si cerca nel servizio.
0: Poco fa abbiamo ascoltato anche tre guardie che hanno suonato dei pezzi solo con tamburo, ora riprende, insomma, la banda.

0: Ecco, se non andiamo errati, Francesco, quello che abbiamo ascoltato ora era uno di quei brani un po' riarrangiati in versione banda.
1: Sì, esatto, mi verrebbe da dire Sweet Caroline.
0: Eh sì, sembrava
1: mi
0: proprio...
1: veniva da cantare queste parole.
0: Proprio Sweet Caroline di Neil Diamond, in versione per l'appunto riarrangiata.
1: Ora siamo al termine. Quindi si chiudono i ranghi, la seconda riga ritorna vicino alla prima, la banda di nuovo in posizione. Ora ci prepariamo appunto per la parte finale, quindi la partenza. Ora il Richten, quindi gli alabardieri si rimettono a posto in riga, distanze giuste. Get, quindi a posto, si può disporre, ci si può rimettere in posizione di riposo.
0: Sono i momenti finali, ecco, di questa cerimonia, che però culmineranno probabilmente, ecco, con un saluto. Vediamo,
1: guardiamo
0: Leone, esatto,
1: Santo Padre avvicina, che si dirige, sì, sì, in direzione del sagrato. L'anno scorso appunto ha detto delle belle parole alle guardie,
0: allora,
1: ringraziandoli del loro servizio durante l'anno. Vediamo quest'anno.
0: Eh sì, ascoltiamo le parole di Papa Leone XIV.
2: Al termine di questa bella e toccante cerimonia, desidero rivolgere il mio cordiale saluto a tutti voi,

0: animato dall'entusiasmo giovanile fondato sulla fede in Dio e sull'amore per la Chiesa. Un po' il saluto e il ringraziamento anche di Papa Leone alle reclute che oggi hanno giurato, ma più in generale col corpo delle Guardie Svizzere Pontificie.
1: Questo è un ringraziamento che fa piacere al cuore, specialmente essere sotto la protezione della Vergine Maria. E sì, queste parole fanno proprio bene al cuore e testimoniano proprio l'impegno costante di queste reclute durante il loro servizio già prestato di quest'anno.
0: D'altronde, se prima si faceva riferimento alla scelta, la scelta importante, anche magari a volte un po' dolorosa, nel senso si tratta comunque di lasciare la propria casa, le proprie famiglie, il proprio paese d'origine per intraprendere, ecco, un percorso impegnativo, però ecco, un percorso che in qualche modo restituisce anche tanto, ecco, le parole di quest'oggi di Papa Leone rappresentano un po' questo.
1: Sì, sacrificare la vita, cosa significa al giorno d'oggi? Chiaramente è molto meno rispetto a un tempo in cui sacrificare la vita significava col sangue sacrificarla. Ora la sacrifichiamo quotidianamente, con l'impegno, col sudore che ci mettiamo ogni giorno in servizio, e questo lo si vede nella dedizione di quest'oggi, nel giurare, nella decisione, nella fermezza di questi giovani reclute che ora sono alla barriera a tutti gli effetti. E poi per il periodo che si è qui nella Guardia Svizzera, una crescita umana e spirituale, come diceva il cappellano prima, è un dono che ha il suo prezzo, perché ci vuole molto, molto impegno, è un servizio duro, però poi dopo dà i suoi frutti.
0: D'altronde, se noi pensiamo anche visivamente alla città del Vaticano, banalmente anche gli ingressi della stessa città sono presidiati sempre dalle Guardie Svizzere, per cui ecco, un impegno costante, ma non solo, ecco, durante le cerimonie, facevi riferimento tu Francesco a questo, ecco, le udienze del Papa, i viaggi anche del Papa, da poco poi abbiamo raccontato il viaggio in Africa di Papa Leone, ecco, una presenza costante delle Guardie Svizzere.
1: Esattamente, adesso hai elencato quattro delle missioni della Guardia Svizzera, quindi il servizio d'onore, pensiamo a una messa, il servizio d'ordine, pensiamo a un'udienza generale, quindi la sicurezza, controllare gli accessi, controllare che le persone rimangano nei settori. Poi abbiamo quello che è il servizio ordinario, quindi quello che hai citato, il controlli, fare la guardia alle entrate, gli ingressi ufficiali del Vaticano, e nonché la missione più importante, quella della sicurezza del Santo Padre, quindi del Santo Padre e della sua residenza, ovunque lui è noi siamo. E hai citato anche i viaggi apostolici, chiaramente quando il Santo Padre si reca in viaggio c'è un distaccamento della Guardia Svizzera che si reca insieme a lui, chiaramente queste sono le missioni principali della Guardia. L'anno scorso è capitata anche la quinta missione, quindi la protezione del collegio cardinalizio durante la sede vacante. Chiaramente questa è una missione che avviene molto meno frequentemente. Ora il tenente colonnello annuncia al colonnello Graf il termine della cerimonia. E il colonnello Graf appunto annuncia al Santo Padre, suo superiore diretto, il termine della cerimonia.
0: E ora l'uscita dei nuovi alabardieri della Guardia Svizzera, ecco, se all'inizio di questa diretta abbiamo raccontato, abbiamo ascoltato, abbiamo visto la marcia delle reclute entrare, ecco, in aula Paolo VI, oggi, ora in questo momento vediamo la marcia che li porta ad uscire, che porta ad uscire gli alabardieri, ecco, in questo caso.
1: Sì, ora
0: della Guardia Svizzera.
1: L'entrata era un ritmo più lento, invece da quella che si può dire una ritirata è a un ritmo molto più veloce, più sostenuto. Quindi vediamo ancora, come all'entrata, vediamo ora uscire sempre nello stesso ordine, passando davanti al comandante

0: davanti al Santo Padre.
1: E sì, la bandiera in testa. Sempre accompagnato, insomma, dal suono della banda e poi gli alabardieri che vanno a chiudere questa,
0: sì, questa marcia. Appunto il sergente, i due vice caporali e poi gli alabardieri.
1: Anche in questo caso, se si parlava di passaggi, gesti, di precisione, con una precisione chirurgica anche nel girare l'angolo del,
0: sì,
1: corridoio,
0: esatto,
1: dell'aula.
0: Qui si passa proprio a fianco al Santo Padre, anche qui chiaramente ci vuole uno sguardo comunque fisso, si continua come prima.
1: Certo, probabilmente sensazioni e emozioni diverse tra l'ingresso e la ritirata a cui stiamo assistendo ora.
0: Sì, qui vedo una sensazione di gioia di essere riusciti, di essere finalmente contenti di aver fatto questo passo e di essere quindi guardie, si dice in tedesco Einmalgardist, Immergardist, quindi una volta guardia, guardia per sempre. E ora questi giovani, 28, sono guardie per sempre.
1: Vediamo ora il Santo Padre salutare, come fatto insomma all'ingresso, le autorità svizzere presenti oggi in aula Paolo VI. Lasciare anche lui insomma l'aula dopo aver assistito al giuramento delle nuove reclute, 28 nuove reclute della Guardia Svizzera, che avrà modo, se vogliamo, anche di conoscere poi nel corso del loro servizio.
0: Sì, chiaramente alcune le ha già conosciute, perché avendo cominciato tra gennaio, giugno e settembre, alcune le ha già conosciute. Può capitare appunto che si siano già incrociati durante il servizio, su uno dei posti di servizio, però appunto specialmente quelle che sono arrivate negli ultimi 5 mesi,
1: certo,
0: avrà modo di ancora di conoscerle.
1: Il saluto anche con il comandante Christoph Graf, insomma un momento bello, particolare, emozionante, che i nuovi alabardieri continueranno a vivere sia quest'oggi con le loro famiglie, ma in generale insomma nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nel loro impegno per la Città del Vaticano, per il Santo Padre. Noi chiudiamo qui questa diretta dedicata alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute delle Guardie Svizzere Pontificie. Io ringrazio Francesco Caratti, alabardiere, che ci ha aiutato in questo racconto, in questa diretta quest'oggi. Grazie Francesco.
0: Io ringrazio te invece per appunto avermi invitato e sono stato ben contento di commentare insieme a te questa cerimonia.
1: Grazie.
0: È stato emozionante.
1: Grazie Francesco, grazie alle emittenti collegate, grazie a chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News. Grazie dall'altra parte del vetro a Daniele Giorgi, un ringraziamento a chi ci ha seguito fino sulla Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco
2: Murroni. Bitten wir ihre Eintrittskarte bereit zu halten und sich zu den Ausgängen auf der linken Seite zu begeben. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Anwesenheit und Ihr Verständnis.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto. Un ascolto che attraversa linguaggi diversi, la parola, la musica, la memoria, e prova a restituirci anche questa volta ciò che resta quando il tempo passa ma non cancella. Oggi ci muoviamo tra letteratura e canzone d'autore, tra ciò che si scrive e ciò che si canta, tra ciò che racconta il mondo, e ciò che lo attraversa. Siamo a Chiasso, dove dal 6 al 10 maggio, con anteprime il 6 e il 7 maggio, prende forma la 20ª edizione di Chiasso Letteraria 2026. Il titolo di quest'anno è Venti. Venti come quelli che attraversano il nostro tempo, venti di guerra, di trasformazione, di smarrimento, ma anche venti che provano a spingerci altrove, verso nuovi orizzonti di senso. Un festival che tra letteratura, teatro, musica e pensiero diventa spazio di incontro tra lingue, culture, esperienze, e luogo in cui la parola torna a interrogare il presente.

0: collegamento telefonico Marco Galli, coordinatore di Chiasso Letteraria. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Venti è un titolo che porta con sé inquietudine ma anche apertura. Che tipo di vento attraversa questa edizione di Chiasso Letteraria?
1: Ma intanto è la 20ª edizione, quindi oltre che essere una parola è anche un numero, quindi 20 anni di Chiasso Letteraria, però diciamo che nel senso dell'accezione dei 20 per noi era importante in un periodo di 20 diciamo di guerra e di sopraffazione portare dei 20 di rinnovamento, portatori di solidarietà, pace, rispetto e poesia, quindi diciamo quale miglior vento che non la buona letteratura.
0: In questo tempo dominato dalla velocità, che spazio resta a suo avviso per la parola, per la profondità della parola?
1: Sì, diciamo che per noi un festival non vuole essere solo una vetrina di autori più o meno famosi, ma vuole essere proprio un momento per approfondire delle tematiche che attraversano il presente e cercare di, come dire, come comunità, perché il nostro è proprio un festival che nasce un po' da una comunità di persone che vogliono appunto avere e condividere anche delle esperienze attraverso la letteratura, quindi scoprire nuovi autori, ma anche di teatro, di concerti, insomma vivere proprio 5 giorni in un'immersione con una certa ricchezza di contenuti rispetto magari un po' alla vita di tutti i giorni.
0: Secondo lei è cambiato in questi 20 anni anche il pubblico, l'approccio del pubblico a questa kermesse letteraria o magari invece qualcosa è rimasto, cioè l'identità di Chiasso Letteraria è rimasta la stessa al fine?
1: Ma è una domanda molto interessante. Devo dire che innanzitutto direi che comunque la maggioranza è un pubblico femminile, anche di lettori, le lettrici sono più dei lettori, quindi anche in un festival comunque direi che più della metà sono sicuramente donne. Ecco, poi è anche un pubblico, ecco, quello che è rimasto costante è l'intergenerazionalità, perché si va proprio da 20 anni fino a 90 anni, e questo è anche... Questo non è cambiato tanto negli anni. E poi anche un pubblico aperto, curioso di lettori, non necessariamente diciamo solo di lettori forti, ma proprio vediamo anche persone che vengono solo per un evento, mentre altri magari si seguono tutto il festival. E questo è anche una costante della nostra manifestazione.
0: Tanti incontri, tanti ospiti, ce n'è uno o due, perché non abbiamo tempo per elencarli tutti, che rappresenta meglio al suo avviso lo spirito di questa edizione?
1: Ma sicuramente l'autore della Martinica, Patrick Chamoiseau, che è un autore che è molto importante nel mondo francofono, purtroppo in italiano è stato tradotto tanti anni fa e c'è poco, e quindi l'invito è venire proprio a scoprirlo, perché ha dei romanzi bellissimi che si trovano se non altro anche in biblioteca, e poi è autore di un saggio, Fratelli Migranti, che è un saggio molto legato appunto al, come dire, alla vicinanza con il prossimo, con chi viene d'altrove, che sono sempre messaggi diciamo di pace e di condivisione importanti per un festival come il nostro, che vuole essere anche portatore appunto di messaggi di fratellanza e di solidarietà.
0: Le chiedo il tema della guerra, che mi sembra che attraversi molti appuntamenti di questa edizione di Chiasso Letteraria, insomma nemmeno troppo a caso, che ruolo può avere la letteratura di fronte a ciò che al fine è così difficile da raccontare?
1: Ma è importante che ci sarà per esempio lo spettacolo di Francesca Mannocchi, l'inviata di guerra, che si chiama appunto Crescere la guerra, tra un collegamento online con un giornalista corrispondente proprio che vive a Gaza, che insomma rischia ancora la vita ogni giorno. Per noi questo significa non distogliere lo sguardo, ma essere veramente centrati e consapevoli di quello che sta succedendo nel mondo, delle cause vere che ci sono, e quindi anche da qui l'importanza appunto comunque di testimoniare una vicinanza a questi temi, che è importante per non appunto sprofondare da un lato verso diciamo l'indifferenza o nei casi peggiori anche verso l'intolleranza.
0: Ricordando questo appuntamento, la 20ª edizione di Chiasso Letteraria dal 6 al 10 maggio, con anteprime il 6 e 7 maggio a Chiasso, chiaramente, in ultima battuta le chiedo, dottor Galli, c'è un momento del festival in cui si ha la sensazione che accada qualcosa di ripetibile?
1: Devo dire che qua mi coglie veramente un po' sul sentimentale perché ognuno ha un po' i suoi momenti in cui dice, ma forse il momento in cui diciamo tutto si svolge bene alla chiusura del festival, che vedi gli autori che sono comunque soddisfatti perché solitamente gli incontri sono molto seguiti, il pubblico che viene a ringraziarti per dire, ah, ma insomma, ne valeva la pena, ecco che allora dici, boh, è un lavoro che dura tutto un anno, che coinvolge una cinquantina di persone, però insomma tutto questo ne valeva la pena proprio per la soddisfazione delle persone che intervengono.
0: Un libro che lei ha letto e che rileggerebbe molto volentieri dell'ultimo anno.
1: Ma allora c'è uno scrittore iraniano che scrive in olandese, che è stato esule in Olanda, che è Kadir Abdollah, che è un autore che amiamo molto, è pubblicato da Iperborea, quindi penso che siamo già al 13º, se non 14º libro. E l'ultimo è proprio un bel saggio sul poeta Rumi, un poeta persiano, dove c'è praticamente la storia della vita di questo poeta, ma anche una traslazione delle poesie che Kader Abdollah ha tradotto proprio di questo grande poeta per renderle più contemporanee. Quindi una piccola chicca che però pensiamo che valga la pena di essere letta, quello che stai cercando, sta cercando te, ecco, come forse un bel libro.
0: Marco Galli, coordinatore di Chiasso Letteraria, grazie davvero, buon lavoro e naturalmente ci vedremo a Chiasso dal 6 al 10 maggio. Grazie davvero, buon lavoro.
1: Grazie a voi e complimenti per le domande.

poi da queste parole che cercano di comprendere il mondo si passa alle parole che lo hanno attraversato e che lo hanno vissuto intensamente, perché ci sono voci che non appartengono solo alla letteratura, ma diventano esperienza collettiva, condivisa, voci che hanno accompagnato generazioni, che hanno raccontato il tempo mentre accadeva proprio. Ci spostiamo dunque a Reggio Emilia, dove sino al 18 ottobre, negli spazi di Spazio Gerra, è allestita la mostra Francesco Guccini, Canterò soltanto il tempo. Un progetto espositivo dedicato a Francesco Guccini, tra i protagonisti più profondi e complessi della canzone d'autore italiana. Il titolo, tratto dal brano Il tema del 1970, racchiude uno dei nuclei più intensi della sua poetica, il rapporto tra la parola, la memoria, il tempo. Ma questa mostra non è una semplice retrospettiva, è costruita come un concept album, ovvero ci saranno 9 canzoni, 9 ambienti, 9 attraversamenti, un percorso da vivere in ascolto, in cuffia, accompagnati dalla sua voce, che racconta, che ricorda, che riflette. Tra fotografie, oggetti, illustrazioni e nuove opere emerge un ritratto intimo insieme collettivo di Guccini, quello di un autore che ha saputo raccontare l'Italia senza mai in fondo cercare di semplificarla.

0: In collegamento telefonico abbiamo due dei tre curatori di questa mostra, Stefania Carretti e Lorenzo Immovilli. Bentrovati, buon pomeriggio entrambi.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Cominciamo con dottoressa Carretti. Avete definito questa mostra più come un tributo che come un'antologica. Che cosa significa raccontare Guccini senza volerlo spiegare?
1: Ecco, il tentativo in effetti è stato quello, prima di tutto, di lavorare con lui, perché Guccini c'è e ci può raccontare, a partire dalla sua esperienza, con la sua voce, quello che a noi interessava, cioè diciamo un affondo su quella che è la sua poetica. Non ci interessava fare tanto una mostra, o non solo una mostra tributo, ma una mostra che raccontasse proprio il suo punto di vista. Per questa ragione abbiamo voluto lavorare anche con degli artisti che reinterpretassero un po' le sue canzoni, proprio per approcciare anche un pubblico più giovane con dei linguaggi diversi. Al centro di tutto comunque sta appunto la voce di Guccini, cioè è lui che ci conduce e ci ha condotto attraverso le conversazioni che abbiamo avuto per arrivare appunto a definire la mostra, e che ci ha condotto e ci ha in qualche modo indicato il percorso, e in base a questo abbiamo in qualche modo definito quali erano i temi, quali le canzoni. Ovviamente è un percorso uno tra i mille che si potevano fare, però quello che secondo noi aderisce meglio alle indicazioni che in qualche modo ci ha lasciato il maestro.
0: Lorenzo Immovilli, proprio alla luce di queste indicazioni di Guccini, il percorso appunto nasce da questi incontri diretti che voi avete avuto con il cantautore. Che cosa vi ha colpito di più nell'ascoltarlo?
2: Allora, diciamo che l'incontro con Guccini è stata per noi una fortuna, proprio perché abbiamo incontrato una persona come dire, conosciutissima, famosissima, però una persona molto aperta, molto cordiale, molto semplice, con il quale è stato semplice l'approccio. E quindi ascoltandolo, poi quello che abbiamo pensato era che questo approccio che abbiamo avuto noi avremmo dovuto cercare di in qualche maniera renderlo possibile anche ai fruitori della mostra. È un po' stato quello anche lo spunto che ci ha fatto capire che avremmo dovuto partire proprio dalle sue parole, per far sì che questa sorpresa che noi abbiamo avuto nell'incontrarlo, sappiamo cosa vuol dire incontrare personalità di questo tipo, spesso è piuttosto difficile, ma invece questa facilità potesse essere una sorpresa anche per chi veniva a vedere la mostra. E in effetti poi adesso, avendo già avuto molte centinaia di presenze, ci rendiamo conto che questo rapporto diretto con la sua voce è un po' il gioco bello di questa esposizione.
0: Stefania Carretti, la voce di Guccini, da ciò che ho letto, accompagna tutto il percorso. Che ruolo ha questa presenza così diretta?
1: E l'idea appunto era quella di farsi accompagnare, e in questo modo anche di approfondire la poetica di Guccini, che la chiamo poetica proprio perché diciamo si allarga anche alla parte letteraria, non solo a quella cantautorale, perché sappiamo che negli ultimi 30 anni ha scritto diversi libri e continua ancora a scrivere racconti, e lui ci tiene molto a questo. E questo è un corpus di lavoro che è molto molto connesso con l'opera, diciamo, più popolare, che è quella appunto legata alla musica e alla canzone. Questo suo racconto ci rende possibile intersecare questi due mondi, questi due linguaggi che lui frequenta, alla memoria, al ricordo, che è una parte fondamentale di questa poetica. Sicuramente poi anche le parti in mostra, quindi gli oggetti, i manoscritti originali che ci ha concesso, altri tipi di chiamiamoli memorabilia, sono poi più fruibili se si ascolta anche il contesto attraverso le sue parole.
0: Un'ultima battuta,
1: bisogna
0: prego.
1: Dire che la voce rende tutto molto più autentico in qualche modo. Il racconto di, cioè, in prima persona proprio rende la mostra molto più emotivamente anche ricca, ecco.
0: Lorenzo Immobile, in ultima battuta, Guccini sicuramente è una figura libera, non facilmente incasellabile. Immagino che sia stata una grande complessità restituire appunto tale complessità senza tradirla. Come avete fatto? In qual modo ci siete riusciti?
2: Beh, sicuramente è stata una responsabilità, perché, che diceva lei, è la cosa che ci percepisce subito incontrando la persona. Oltretutto è anche una persona molto coerente, quindi tra quello che canta, quello che scrive e quello, o perlomeno il modo in cui si presenta, non c'è differenza. E questo ha aumentato ulteriormente la responsabilità di restituire un cantante e un personaggio di questo tipo. Ma noi abbiamo cercato di lavorare in maniera umile, prima di tutto. Abbiamo cercato di fare quello che crediamo un curatore deve fare, essere il più trasparente possibile, cioè il meno visibile possibile, attenersi alle cose che ha raccontato, cercando semplicemente di abbinare ai racconti quei brani musicali che esprimevano quei racconti. È anche un lavoro molto artigianale, dove gli aspetti di spettacolarizzazione, abbiamo creduto sin dall'inizio, sarebbero stati fuori luogo. E quindi un lavoro fatto un po' di cesello in una dimensione che non è una grandissima dimensione, ma una dimensione di circa quasi 400 metri quadrati, quindi uno spazio mostra insomma, percorribile abbastanza facilmente, cercando di tenere anche quell'aspetto di appunto artigianalità che tanto ci riporta a quella dimensione geografica che lui ama, che è la sua pavana e la storia che lo contraddistingue anche.
0: Ricordiamo che fino al 18 ottobre negli spazi di Spazio Gerra a Reggio Emilia potrete ammirare la mostra Francesco Guccini, Canterò soltanto il tempo. I curatori sono Stefania Carretti e Lorenzo Immobili, che abbiamo sentito e che ancora sono in collegamento telefonico, ma anche Erika Profumieri. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille per l'ospitata. Sì, vi aspettiamo qua in mostra, ovviamente, lo diciamo a tutti. L'ingresso tra l'altro è gratuito, quindi ci si può prenotare online, ma è una bella immersione nel mondo di Francesco Guccini.
0: Bene, grazie davvero, buon lavoro, a presto.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi tra parole che interrogano e parole che restano. Abbiamo attraversato il vento della letteratura, il tempo custodito in una voce. E forse è proprio qui che l'arte si fa necessaria, quando in fondo non cerca di spiegare tutto, però continua a farci sentire. Le voci dell'arte dunque si fermano qui, ma ciò che abbiamo ascoltato, se è stato vero, continua. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

0: Alle 19 Cecilia Seppia in studio, Daniele Giorgi in regia. La linea della Santa Sede resta ferma su pace e disarmo, lo ha detto il segretario di Stato Vaticano Parolin a margine della presentazione del libro Liberi sotto la grazia, edito da Lev. Alla vigilia dell'udienza in Vaticano di Marco Rubio, il cardinale spiega che verranno affrontati tutti i temi caldi e che di fronte ad una possibile telefonata con Trump il Papa non si tirerebbe indietro. Sentiamo un breve estratto.
1: Come adesso il Papa voglia parlare nella verità, che la Santa Sede, come ha sempre lavorato, ha parlato e ha promosso questo accordo che tocca addirittura la liceità del possesso, l'illiceità del possesso delle armi nucleari. Quindi mi pare che la posizione della Santa Sede è molto chiara.
0: Il Papa all'udienza generale, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e di guerra, la sua missione è rifiutare tutto ciò che mortifica la vita. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
3: L'esortazione a prendere posizione a favore delle vittime di violenze e guerre riprende uno dei concetti espressi ieri sera dal Pontefice, rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Villa Barberini a Castel Gandolfo. La Chiesa, ha detto il Papa, da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari. Il Pontefice era stato interpellato sulle nuove critiche mosse nei suoi confronti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale il pontefice riterrebbe accettabile il fatto che l'Iran possegga l'arma nucleare, mettendo a rischio tutti i cattolici. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace, ha aggiunto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
0: E si è svolta poco fa in aula Paolo VI la cerimonia di giuramento di 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Papa Leone, il gesto che avete compiuto attesta un impegno di fedeltà animato dall'entusiasmo giovanile fondato sulla fede in Dio e l'amore per la Chiesa. Pubblicato il programma del viaggio di Leone in Spagna dal 6 al 12 giugno prossimi, 17 tra discorsi e saluti, 5 omelie, 4 città toccate, centrale la tappa delle Canarie nel segno dei migranti. Medio Oriente e Teheran valuta la tregua in 14 punti proposta da Washington per Trump. L'accordo è vicino. Se l'Iran accetta, dice, sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Intanto ci sono feriti tra l'equipaggio della nave francese colpita ieri sera. Resta grave invece la situazione a Gaza. Il Papa ha scritto al parroco Romanelli. È tutto, grazie per l'ascolto. Buonasera.
4: Puoi ascoltare il canale italiano.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo e l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me al Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi a te i cuori dei tuoi fedeli, perché liberati dalle tenebre non si allontanino mai della luce della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Antiochia dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario essere circoncisi e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Andremo con gioia alla casa del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci mostra un'immagine semplice e di grande forza espressiva. Gesù è la vera vita. I discepoli sono tralci che vivono dalla linfa che viene loro da Gesù. Dobbiamo tenere conto che queste parole ci mostra ciò che è fondamentale nella nostra vita cristiana. Senza Gesù non possiamo fare nulla. Senza Gesù non possiamo dare frutti. Senza Gesù non possiamo essere fratelli. Senza Gesù non siamo nulla. Se non impariamo a vivere un contatto più immediato e appassionato con Gesù, il declino del nostro cristianesimo può diventare una malattia mortale. Gesù ci invita a rimanere in Lui. Papa Francesco diceva che rimanere nel Signore significa trovare il coraggio di uscire da noi stessi, dalle nostre comodità, uscire dal nostro conformismo. Uscire per addentrarci nel mare aperto dei bisogni degli altri e dare una vera testimonianza cristiana nel mondo con la carità verso il prossimo. Cari fratelli, rimaniamo con il Maestro per nutrirci alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Con questo alimento possiamo anche noi dare frutti abbondanti di pace, di amore e di vita. In un mondo pieno di guerre che causano morte e sofferenza per capriccio di pochi. Che Maria Santissima, la Madonna del Perpetuo Soccorso, interceda per tutti noi e che il suo esempio ci porti a essere sempre uniti al suo Figlio. Amén.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compie l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il Suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, la umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la Fede. Celebrando el memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il suo
0: Spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Esaudisci, oh Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. E il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Facciamo insieme la preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in mondo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria, Regina della Pace, glorificata al Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata a tutti voi.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi
0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero gaudioso. Il ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. Le famiglie che se lo potevano permettere si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Maria e Giuseppe erano tra costoro. Gesù aveva ormai 12 anni, era l'età in cui i ragazzi facevano l'ingresso nella vita adulta. Per tale ragione ogni fanciullo si doveva sottoporre ad un esame sulla Sacra Scrittura e le tradizioni dei padri. La prova era presieduta dai dottori della legge. Dopo tale esame, a esclusione dei più ricchi che continuavano a studiare, i ragazzi iniziavano a lavorare a pieno titolo e potevano sposarsi. Terminata la festa, Giuseppe e Maria si incamminarono verso Nazareth, senza accorgersi dell'assenza del figlio. Le carovane erano composte da numerose persone. I ragazzi, sentendosi ormai adulti, erano soliti stare tra di loro. Inoltre, Gesù diceva sempre dove andava. Non aveva mai disobbedito ai genitori. Costoro, perciò, non avrebbero mai potuto immaginare che lui si potesse assentare senza avvisarli. Da parte sua, Gesù era così contento di stare nella casa del Padre suo e di poter parlare di lui con i capi del popolo che non si accorse che i giorni passavano. I dottori avevano cominciato il dialogo con Gesù per valutarne la preparazione, come facevano con tutti i ragazzi della sua età. Tuttavia non ci volle molto perché si accorgessero che la sapienza del ragazzo era del tutto fuori dalla norma. Gesù esponeva i concetti più difficili con una semplicità disarmante. Essi non potevano sapere che egli voleva approfondire cosa le scritture dicessero di lui. Desiderava adempiere tutto ciò che il Padre, attraverso i profeti, aveva promesso a Israele. Per quanto i dottori si sforzassero di comprendere le scritture, c'era un velo che impediva loro di vederne l'unità. Tuttavia, quando Gesù parlava, era come se questo velo venisse loro tolto. Gesù conosceva il senso di ogni singolo versetto della legge e al contempo era capace di scorgere il disegno globale, l'amore. I dottori si adoperavano per capire come la legge andava applicata nelle singole situazioni della vita, mentre per Gesù non c'era nessuna distanza tra la scrittura e la vita. Egli non doveva sforzarsi di applicarla, perché la viveva nella sua pienezza. I sacerdoti erano orgogliosi che un figlio del loro popolo fosse così toccato dalla grazia di Dio. Il loro cuore era pieno di stupore al sentire il ragazzo spiegare il significato dei libri sacri. Nel frattempo, i genitori si accorsero dell'assenza del figlio. Maria ebbe un tuffo al cuore. La paura le si dipinse sul volto. Le tornò in mente la profezia di Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Una voce demoniaca la accusava di non essere stata in grado di accudire il ragazzo. Come aveva potuto non accorgersi della sua assenza? Più questi pensieri affollavano la sua mente, più pregava l'Altissimo per l'incolumità del figlio. Giuseppe non aveva mai visto Maria così spaventata. Non trovava le parole per confortarla. Decisero di tornare immediatamente a Gerusalemme. Giunti nella capitale, Maria e Giuseppe si recarono a casa dei parenti che li avevano ospitati, sperando che Gesù si fosse fermato presso di loro. Niente. Maria sprofondava nell'angoscia. Si diressero al tempio. Il sole spaccava le pietre e sembrava togliere le ultime forze che erano rimaste ai genitori. Fecero la descrizione del figlio ad alcuni dottori della legge. Costoro risposero che era giunta loro voce di un ragazzo che già da qualche giorno discuteva con i sacerdoti, lasciandoli stupefatti con le sue risposte. Si diressero di corsa all'interno del tempio, dove sapevano che si tenevano gli esami per i ragazzi, e videro Gesù che discorreva tranquillamente con i dottori della legge. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Maria scoppiò a piangere. Tutta la tensione che aveva accumulato nei giorni d'angosciosa ricerca di colpo veniva meno. Giuseppe rimase in silenzio, senza sapere cosa dire. I dottori si spesero in complimenti per i genitori che avevano educato così bene Gesù. Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. La coscienza di Gesù era un mistero senza fondo. Neppure suo padre e sua madre, che vivevano con lui, potevano scandagliare le profondità di tale mistero. Le sue parole e le sue azioni sarebbero sempre nate dall'ininterrotto dialogo col padre. «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Con questa risposta, Gesù dimostrava di essere una cosa sola col padre e di esserne già pienamente consapevole. In questo episodio evangelico è nascosto un profondo insegnamento per ogni genitore. La vocazione dei figli è un mistero cui essi hanno accesso solo in parte, soprattutto quando i figli sono chiamati ad una dedizione totale a Dio. Esiste una zona segreta tra loro e il Padre, in cui nessun genitore può entrare. Quello è il santo dei santi. I genitori si devono fermare sulla soglia. Non si devono stupire che ci siano dei misteri nella vita dei figli che loro non possono comprendere. Neanche a Maria fu concesso di comprendere il gesto del figlio. Ogni persona porta in sé un mistero che solo il Padre conosce. Persino nell'eternità ognuno di noi conserverà il suo mistero. Accanto a questo mistero, la Scrittura ce ne dischiude un altro. Gesù partì dunque con loro, riferisce l'Evangelista Luca, e tornò a Nazaret, e stava loro sottomesso. Non smette di stupirci che il Figlio di Dio, che ha appena manifestato la sua indipendenza dai genitori, stia loro sottomesso. Lui, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, rimaneva loro subalterno. Lui, la cui sapienza superava infinitamente quella di Salomone, che era destinato a governare con potenza e gloria tutte le nazioni, stava sottomesso a due persone povere del popolo. L'esempio di Gesù ci spalanca il cammino affascinante dell'umiltà che ci rende simili a Cristo. Solo attraverso l'umiltà possiamo imparare a vincere in noi l'orgoglio, radice di tutti i mali.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi prosegue un po' lo scopo di questo programma, che è quello di offrire un panorama più vasto possibile rispetto ai compositori di oggi, al modo di far musica oggi. E andiamo a cercare negli Stati Uniti, e questa puntata sarà interamente dedicata a Kevin Putz, compositore pressoché sconosciuto in Italia, ma che invece ha vinto nel 2012 il Pulitzer Prize per la musica con l'opera Silent Night, ed ha una carriera, al di là di quella molto intensa all'interno degli Stati Uniti, una carriera internazionale. Una carriera internazionale che appunto sembra non prevedere l'Italia. Sembra che qui da noi i premi Pulitzer per la musica non contino granché, mentre per esempio è assolutamente importante per un autore di fiction, di romanzi, il fatto di aver avuto un premio, perché poi questo serve a farsi conoscere e anche a vendere, perché no, delle copie. E nella musica questo non accade, forse perché il premio Pulitzer è un premio che viene dato non soltanto a musicisti della cosiddetta area colta, ma anche per esempio a jazzisti in passato. E quindi questo criterio di assegnazione molto americano, forse qui nella vecchia Europa, è visto con un po' di puzza sotto il naso, tanto per intenderci. Ma diciamo che, visto che l'occasione è quella di ascoltare musiche di Kevin Putz, diciamo che il compositore si è affacciato sulla scena musicale soprattutto a partire dal 1996, quando è stato nominato compositore in residence sia della Young Concert Artists sia della California Symphony Orchestra, e allora ha cominciato a comporre con una intensità soprattutto nei primissimi anni 2000, con un catalogo che vanta per esempio 4 sinfonie, alcuni concerti per pianoforte, clarinetto, violino, insomma una carriera piuttosto intensa che oggi andiamo a scoprire in maniera naturalmente molto piccola. Offriremo soltanto uno sguardo ad alcuni dei suoi lavori, che però almeno sono lavori che danno molto l'idea di come scriva Kevin Putz e quali siano i suoi interessi. Iniziamo a scoprire allora questo autore con la sinfonia numero 4, From Mission San Juan, dalla missione di San Juan, composizione che è stata commissionata a Kevin Putz da Howard Hanson, e che ha voluto fortemente la sua presenza nell'ambito di un festival di musica contemporanea, il Cabrillo Festival of Contemporary Music, che offre una serie di spunti molto particolari, diverse angolazioni della musica, soprattutto già da questa sinfonia, anche se non è direttamente un soggetto sacro, ci si accorge di come l'interesse di Kevin Putz sia spesso per una riflessione, un modo di concepire il fatto musicale in chiave spirituale. In questo caso respinge fortemente l'idea di un panteismo, una cosa facile. La sinfonia invece è una sinfonia abbastanza complessa nella struttura, anche se poi non difficile, non particolarmente difficile all'ascolto. Scritta nel 2007, si avvale dei canonici 4 movimenti, anche se vediamo le indicazioni diagogiche sono tutt'altro che classiche. Il primo movimento, Prelude, Mission San Juan Battista, circa 1800, quindi è già direttamente un'indicazione su quella civiltà non soltanto musicale che vuole ritrarre, e questo è il termine giusto, Kevin Putz nella sua sinfonia. Il secondo movimento, Ricket Pon, è il diario di Francisco Arrojo de la Cuesta del 1818. Abbiamo poi un interludio e un healing song finale. Ascoltiamo la quarta sinfonia di Kevin Putz nella esecuzione di Marin Alsop sul podio della Baltimore Symphony Orchestra. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 From Mission San Juan del 2007 di Kevin Putz nella esecuzione della Baltimore Symphony Orchestra diretta da Marin Alsop. Questa puntata interamente dedicata a Kevin Putz, compositore americano nato nel 1972. Abbiamo detto dei suoi interessi per quanto riguarda il fatto sacro, diciamo in generale, e adesso andiamo ad ascoltare due lavori del 2012 che sono proprio a testimonianza di questo interesse. Iniziamo con If I Were a Swan, un brano a cappella con un testo di Freda Brown nata nel 1944, e spieghiamo un po' perché l'interesse anche per il mondo della poesia di Kevin Putz. Freda Brown in realtà è la zia di Kevin Putz ed è stato un punto di riferimento per il compositore fin dalla giovinezza, perché lo ha avvicinato al mondo della poesia. E allora ascoltiamo questo brano e poi lasciamo magari qualche commento a dopo. L'ensemble Conspirare è diretto da Craig Hella Johnson.

If I Were a Swan del 2012 di Kevin Putz, lo abbiamo ascoltato nella esecuzione dell'ensemble Conspirare, diretto da Craig L. Johnson. Diciamo che questo ensemble prende il suo nome dal significato originario latino della parola conspirare e non da altri significati più nuovi, senza la magari non vogliono cospirare contro qualcuno, ma l'ensemble vuole conspirare, cioè respirare insieme. Ed ecco perché l'ensemble è un ensemble totalmente vocale, e viene dal Texas, precisamente da Austin, e ha al suo attivo una serie di riconoscimenti anche molto, molto belli, tipo moltissime nomination per i Grammy Awards. E del resto tutta questa attività è testimoniata da moltissimi dischi che sono lì proprio a ricordare quanto sia valido questo ensemble vocale. È formato da un coro da camera professionale, da una parte di volontari, come vengono chiamati negli Stati Uniti, cioè di amateur della musica ma molto in gamba, e poi da un coro di giovani, di bambini. E l'ensemble Conspirare è anche protagonista del prossimo ascolto, sempre dedicato a Kevin Putz. Il titolo è To Touch the Sky, Nine Songs for Unaccompanied Chorus on Text by Women. Quindi nove canzoni per coro a cappella su testi di donne. Donne che sono veramente molto differenti l'una dall'altra, ma c'è una costante che abbiamo ripetuto più volte, che è la costante della spiritualità. Si inizia con Annunciazione Magnificat di Mary Howe, poi Unbreakable di Mirabai, The Fruit of Silence, Madre Teresa di Calcutta, Falling Snow, Emmy Lowell, At Castle Wood, Emily Bronte, Epitaph, Edna St. Vincent Millay, Who Has Seen the Wind di Cristina Giorgina Rossetti, With My Two Arms di Saffo. E si finisce con Most Noble Evergreen di Hildegard von Bingen. Nel primo e nell'ultimo brano volevo segnalare il solista, il soprano Mela Daly. E allora ascoltiamo con l'ensemble Conspirare, diretto da Craig Hela Johnson, questo To Touch the Sky del 2012 di Kevin Putz.

0: Abbiamo ascoltato To Touch the Sky del 2012, Nine Songs for Unaccompanied Chorus on Text by Women di Kevin Putz. I nove brani erano Annunciazione Magnificat di Mary Howe, Unbreakable di Mirabai, The Fruit of Silence di Madre Teresa di Calcutta, Falling Snow di Amy Lowell, A Castle Wood di Emily Bronte, Epitaph di Edna St. Vincent Millay, Who Has Seen the Wind di Cristina Giorgina Rossetti, With My Two Arms di Sappho e Most Noble Evergreen di Hildegard von Bingen. Solista nel primo e nell'ultimo brano Milla Daley con l'ensemble Conspirare diretto da Craig Hella Johnson. E allora chiudiamo così questa puntata dedicata a Kevin Putz, compositore americano nato nel 1972. Forse qualcuno a Roma lo ricorderà, perché nel 2001-2002 era stato qui presso la American Academy in Rome come borsista. Qualcuno magari sarà spinto dalla curiosità ad ascoltare anche il Credo, che è stato scritto nel 2008 ed è stato commissionato dal Chamber Music Monterey Bay per il Miro Quartet. Ecco, tantissime le occasioni fuori d'Italia per ascoltare Kevin Putz. Speriamo che anche qui torni l'idea di una maggiore attenzione a tutto quello che succede nel resto del mondo dal punto di vista musicale e con un po' più di apertura mentale per vedere e ascoltare soprattutto quanto sia grande e vivace la scena musicale a livello mondiale. E appunto anche la musica di Kevin Putz sta qui a dimostrare. Abbiamo nel corso di New Music ascoltato tantissimi linguaggi diversi e tutti ugualmente validi in questo terzo millennio che si apre veramente sotto grandi auspici dal punto di vista della qualità della musica, sotto pessimi auspici per quanto riguarda le occasioni di ascolto della musica. Detto questo, Marco Di Battista ringrazia tutti per averci seguito fin qui. Un appuntamento, quello con la nuova musica, che torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti ad Antiochia dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario circoncidergli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
2: Oggi il Vangelo ci propone il momento in cui Gesù si presenta come la vera vite e ci invita a rimanere uniti a Lui per portare molto frutto. La vite è una pianta che forma un tutt'uno con i tralci, e i tralci sono fecondi unicamente in quanto uniti alla vite. Questa relazione è il segreto della vita cristiana, e l'Evangelista Giovanni la esprime col verbo rimanere, che nel brano odierno è ripetuto 7 volte. Rimanere in me, dice il Signore, rimanere nel Signore. Si tratta di rimanere con il Signore per trovare il coraggio di uscire da noi stessi, dalle nostre comodità, dai nostri spazi ristretti e protetti, per inoltrarci nel mare aperto delle necessità degli altri e dare ampio respiro alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Questo coraggio di uscire da sé e inoltrarci nelle necessità degli altri nasce dalla fede nel Signore risorto e dalla certezza che il suo Spirito accompagna la nostra storia. Uno dei frutti più maturi che scaturisce dalla comunione con Cristo è infatti l'impegno di carità verso il prossimo, amando i fratelli con l'annegazione di sé fino alle ultime conseguenze, come Gesù ci ha amato.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Paesaggi musicali ascoltiamo di Peter Warlock, Capriole Suite, di George Butterworth e Shropshire Lad, Rapsodia. Two English Idylls, The Banks of Green Willow. The Academy of St. Martin in the Fields dirige Neville Marriner.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Peter Warlock, Capriole Suite, di George Butterworth, A Shropshire Lad, Rapsodia, Two English Idylls, The Banks of Green Willow. The Academy of St. Martin in the Fields ha diretto Neville Marriner. E per concludere John Williams alla chitarra.

Con la musica di John Williams alla chitarra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Domenico Natale Sarri, concerto in La minore per flauto dolce, due violini, viola e basso continuo. Di Domenico Scarlatti, sonata in Re minore, K90 per mandolino e basso continuo. Di Francesco Durante, concerto in Sol minore per due violini, viola e basso continuo. Di Alessandro Scarlatti, sonata in La minore per flauto dolce, due violini e basso continuo. Di Francesco Mancini, sonata in Re minore per flauto dolce, due violini e basso continuo. Esegue il Giardino Armonico di Milano, dirige Giovanni Antonini.

Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni di Domenico Natale Sarri, Domenico Scarlatti, Francesco Durante, Alessandro Scarlatti, Francesco Mancini. Ha eseguito Il Giardino Armonico di Milano, ha diretto Giovanni Antonini. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo ora di Ludwig van Beethoven, concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Alicia della Rocha al pianoforte. London Symphony Orchestra dirige Michael Tilson Thomas.